siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre.

0: nei secoli dei secoli. Amen. Gesù buono, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Evviva Sant'Antonio!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: felicità a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.

0: Bentornati alla nostra amata scuola di preghiera. Scuola di preghiera che dà particolare importanza al silenzio, perché il silenzio dà attenzione e profondità a ogni cosa. Questa volta parleremo di un argomento di grande interesse, un argomento che merita di essere affrontato, perché a volte si dice che o crediamo o pensiamo che tutti i silenzi siano buoni. No. Ci sono silenzi positivi e silenzi negativi. A suo tempo spiegheremo il criterio per cui un silenzio è negativo o positivo. Ma per ora soffermatevi sull'enunciato del tema. Il tema è come il silenzio sia una spada a doppio taglio, perché così come può ferire, può anche difendere. In questa occasione, per affrontare questo bellissimo argomento, abbiamo invitato la signora Susana Solorzano, che è responsabile della catechesi qui nella nostra amata parrocchia di Santo Nino de Atocha. Che bello che sia qui con noi per condividere questo tema.
1: Padre, al contrario, la ringrazio molto per avermi invitata.
0: Bene. Sappiamo che questo argomento ha molte sfaccettature, ci sono molti aspetti da considerare, ma sono come due filoni principali. Prima di tutto vediamo i silenzi negativi. E la domanda sarebbe: perché un silenzio è negativo? Perché nella sua essenza contiene una mancanza di comunicazione. Questo è l'unico criterio che io adotto. E di conseguenza, se un silenzio contiene in sé una comunicazione, è un silenzio positivo. Cominciamo prima con i silenzi negativi.
1: Per esempio, il silenzio della paura. Cosa ci provoca il silenzio della paura?
0: Sì, il silenzio della paura, come sempre, la paura produce paralisi. Una persona che ha paura è paralizzata. Qualche giorno fa una signora mi diceva: per tutta la vita ho desiderato leggere in chiesa, ma la paura mi ha paralizzata. Un giorno ho provato a salire sull'altare per leggere e non ci sono riuscita. Stavo quasi svenendo dalla paura. Cos'è successo? Sei paralizzato dalla paura? Mille cose nella vita non le abbiamo fatte per paura, me compreso. Io non guido per paura. Proprio così come suona, e non mi... mi fa male dirlo perché è una limitazione, ma è triste vedere come la paura ci paralizza in tante cose che avremmo potuto fare e non facciamo per paura. Io credo che questa paura vada spezzata. A me sta costando molto rompere questa paura. Credo che ci siano paure nella vita che forse non supereremo mai. È un silenzio di paura. Persone che per paura non parlano. Faccio un esempio. Una donna sposata, c'è un uomo che la sta importunando, che cerca di conquistarla e questa donna tace. Perché se lo dice al marito: sai, tizio sta cercando di conquistarmi, finiranno per litigare.

0: E a volte restiamo in silenzio a lungo per paura. Credo che ci siano dei silenzi che vanno prudentemente mantenuti per evitare un problema più grande. Ma di solito i silenzi della paura devono essere...
1: Romperli, ad esempio, a volte sì, e quale silenzio consideri figlio della paura?
0: C'è un altro silenzio che in qualche modo ritengo nasca dalla paura, dall'angoscia. Questo silenzio è peggiore di quello della paura. Una persona angosciata è una persona... La parola angoscia viene da angusto. È come una persona che cade in un pozzo stretto e riesce solo a tirare fuori la testa per respirare e non riesce a uscire. Si trova in un pozzo da cui non può uscire e guarda solo il cielo. Questa è un'angoscia. È una paura ma già peggiorata, vero? E ci sono persone che per la loro angoscia tacciono. Sono angosciate, sono impaurite. Che tristezza arrivare a questo tipo di silenzio.
1: E a cosa può portarci un silenzio di codardia?
0: La codardia è una forma di paura. Credo che sia solo una questione di parole, vero? Una persona codarda è una persona impaurita. E credo che nella nostra vita ci siano paure, ci siano periodi di angoscia. Forse sarebbe utile analizzare quando ho provato angoscia nella mia vita, quando mi sono sentito in uno spazio ristretto come se stessi soffocando e quando sono stato codardo, codardo nel dire la verità al momento giusto, codardo nel comunicare qualcosa che se non lo comunico causerà un problema. Quindi nella vita bisogna imparare a essere coraggiosi, perché il codardo si perde molte cose e crea molti problemi. Bisogna rompere questi tre silenzi, il silenzio della paura, il silenzio dell'angoscia e il silenzio della codardia.
1: Qual è il silenzio più triste, padre?
0: Il silenzio più triste è il silenzio dell'impotenza, della debolezza. Ci sono momenti nella vita in cui ci sentiamo impotenti. Supponiamo che un figlio abbia il cancro. Quel figlio è già stato portato dal medico, il medico gli ha già dato una cura. Si è già fatto umanamente tutto ciò che si doveva fare e tuttavia non sappiamo più cosa fare. Stiamo vivendo un'impotenza e quindi restiamo in silenzio. Di fronte a questa impotenza ci sentiamo male e restiamo in silenzio, soffrendo per quell'impotenza. Credo che sia un silenzio triste perché una persona che tace per la propria impotenza ha una disperazione interiore. Pensiamo a una persona malata di cancro a cui nella sua stessa famiglia i medici dicono: noi abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare. Quella persona inizia già a vivere un silenzio di impotenza e di debolezza. Per questo è uno dei silenzi più tristi.
1: Cosa ci porta, oppure quali conseguenze può avere nella nostra vita quotidiana, il silenzio dell'orgoglio?
0: Nella vita abbiamo momenti di superbia e di orgoglio. Quando una persona è superba e orgogliosa, guarda gli altri di sbieco, crede che gli altri siano inferiori, siano meno di lei e per questo non li saluta nemmeno né rivolge loro la parola. Questo è un silenzio di orgoglio. E ci sono persone che dicono: guarda, quel tale nemmeno mi saluta. E che tristezza che a volte anche noi sacerdoti potremmo essere così. Mi ricordo di un padre in un certo posto che dicono: è il prete che saluta. È che saluta tutti, vero? Perché se un sacerdote, per esempio, ci saluta, dicono che è orgoglioso, non ci guarda nemmeno, non ci saluta nemmeno, non ci rivolge la parola. E questo possiamo viverlo tutti, vivere un silenzio di orgoglio, di superbia. Credo che dovremmo analizzare tutti i nostri atteggiamenti e i nostri silenzi. Se ci troviamo, ad esempio, in una piccola città dove tutti ci conoscono, lì è quasi obbligatorio salutarci. In città è ancora diverso. Se percorro via Juarez e saluto tutti, mi guarderanno con sospetto, giusto? Guarda, perché questo tizio si agita qui intorno? Se prendo la via Juarez e buon pomeriggio, buongiorno a tutti. No, è che il saluto, guardate, è triste dirlo e ora lo dirò. Le nostre grandi città si stanno disumanizzando. Che bello sarebbe se nelle città potessimo salutarci. Saliamo su un autobus, ci sediamo, buon pomeriggio. Ogni tanto ho sentito persone semplici di paese che salutano e addirittura si prendono gioco di loro. Perché? Ah, perché considerano normale non salutare.

0: Questo è un silenzio che ormai consideriamo normale e che non dovremmo considerare normale. Guardate come il silenzio ci rende profondi. Forse alcuni diranno no, ma è che in città tutti andiamo di fretta. Sembra strano che ci si saluti, non si dovrebbe salutare, perché stai già accettando come normale qualcosa che non lo è. Credo che dovremmo davvero rivedere molto i nostri atteggiamenti. Perché non saluto? Perché non parlo con una certa persona? Perché forse dietro c'è un silenzio di orgoglio che è nefasto. Quel silenzio va spezzato.
1: Padre, un silenzio di orgoglio può essere anche, per esempio, quando i coniugi litigano e smettono di parlarsi?
0: Può essere per orgoglio, ma in quel caso può trattarsi più che altro di rabbia, di ira, che è anch'essa un silenzio nefasto da distruggere. Notate che, ad esempio, quando una coppia smette di parlarsi e poi ricomincia a farlo, lì si scopre che il parlare è segno d'amore. E dicono: ah, quella persona che prima non mi parlava, ora mi parla. Ah, se ora mi parla vuol dire che mi vuole bene. Credo che la parola, oltre a essere un veicolo di comunicazione, sia un segno d'amore. È un segno d'amore, vero? Cosa sarebbe successo se Dio Padre non ci avesse detto nulla? Se Dio Padre fosse rimasto chiuso nel suo eterno silenzio, non avrebbe lasciato uscire dal suo grembo eterno di silenzio il Verbo divino che è Gesù. Il segno che il Padre ci ama tutti è che ci ha dato il suo Verbo, ci ha dato la sua parola, che è Gesù. La parola è spesso un segno d'amore. Non solo di comunicazione, ci sta esprimendo amore. Dio ci ha amato così tanto, dice il testo biblico, che ci ha dato suo Figlio. Ha amato il mondo come oggetto d'amore, Dio parla. Credo che dobbiamo davvero rivedere molti atteggiamenti che a volte ci portano a silenzi negativi.
1: Per esempio, come sarebbe un assassinio psicologico?
0: Un assassino psicologico all'interno di un silenzio sarebbe una persona che odia e perché la odia non le parla, la stai assassinando. Lo dice la Bibbia, è un modo di uccidere, vero? Io credo che ci siano due tipi di assassinio. L'assassinio violento, drammatico, di sparare e uccidere. E un altro sarebbe un assassinio psicologico verso una persona che odio. Mi ricordo che qualche giorno fa parlavo con una signora, mi diceva: padre, da che mi ricordo odio una cognata, mi diceva. Provo odio per una cognata e non le ho mai parlato, non le ho mai parlato. Lì c'è un assassinio psicologico. Sono anni che non le parla, per odio, per risentimento. Credo che tutti questi silenzi negativi che hanno nella loro essenza una mancanza di comunicazione, bisogna romperli. I silenzi negativi sono fatti per essere spezzati. Faremo una pausa necessaria per poi tornare subito e continuare a comunicarvi questo che è di grande importanza, i silenzi negativi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo di nuovo qui con voi. Chiediamo al padre. Padre, cosa si nasconde dietro ogni silenzio d'invidia?
1: Sì, una delle passioni più nefande dell'uomo, direi dopo l'odio, è l'invidia. Mi permetterei di fare un'affermazione un po' temeraria, ma spero che non lo sia. Per me l'invidia è più disgustosa della lussuria. È un peccato più disgustoso, più nefando, più brutto dell'invidia. Eppure lo consideriamo una cosa naturale. Invidiare è persino molto semplice, no? E a volte l'invidia ha molti silenzi nefandi. Guardate, quando una persona ha successo e noi la invidiamo, io non vado a congratularmi con lei. Le dico, ah, congratulazioni, no, che siano gli altri a congratularsi con lei. Questo è un silenzio di invidia. Perché? Perché non riconosco in quella persona quella virtù, quel successo che ha avuto. Tutti la stanno abbracciando, io no, io non la voglio, io non la voglio, non andrò ad abbracciarla né a dirle che mi congratulo, meglio che sto zitta. Questo stare zitta e non congratularsi, come si chiama? Silenzio d'invidia, vero? Credo che l'invidia sia così disgustosa proprio per questo, perché è come un serpente che ha molte teste, almeno due. Provare tristezza per il bene altrui e provare gioia per il male altrui. Queste sono le due teste di quel serpente che è l'invidia. Che tristezza che, per esempio, abbiamo già visto quell'aspetto. Quell'aspetto di chi si sente triste e non va a congratularsi. Ma supponiamo che a una persona sia andata male, si scopre che ha un cancro. Che bello, sono contento, perché ha un cancro. Questa è invidia, è l'altra faccia e quasi peggiore della prima. Perché gioire del male altrui richiede un cuore oscuro e nero, un cuore nero. Credo che dovremmo analizzare molto tutti quei silenzi che ci provoca la profondamente disgustosa invidia. Quando qualcuno ha un successo o è il suo onomastico, che ne so, io, il suo santo, e tutti lo stanno congratulando, unisciti anche tu. No, è che quella persona non la voglio, non l'ho mai voluta bene. È che la invidi. Un'altra cosa che si nasconde dietro l'invidia, sarebbe come una terza faccia del serpente, è la critica. Quando una persona va in giro a criticare, il 99% delle volte è perché c'è dell'invidia. Ed è l'invidia che ti spinge a criticare. Perché attraverso la critica stai colpendo l'altro, quello che non sopporti. Credo proprio di sì qui, in questo caso taci. Questo è il lato positivo. E ti metti a dire il negativo. Perché? Perché vuoi fare del male a colui che invidi. Ed è per questo che lo critichi. Credo che valga davvero la pena almeno riconoscere queste tre facce disgustose dell'invidia. E questi silenzi vanno spezzati. Penso che tutti noi, fin da bambini, abbiamo conosciuto l'invidia. E che tristezza che, man mano che invecchiamo, diventiamo più anziani. È come se l'invidia crescesse. Che ogni volta che siamo preda dell'invidia, vediamo a quali silenzi ci ha portato l'invidia. Almeno ti ha portato a due silenzi. Il silenzio davanti a qualcuno a cui è andata bene, rimani in silenzio. E quando a qualcuno va male, a volte provi una gioia segreta, un piacere nascosto. Anche se non lo dici. Che bello che abbia un cancro, ma lo stai pensando dentro di te. Questo è già un silenzio dell'invidia e anche questo va spezzato perché è molto brutto. Cosa ne pensa di questi silenzi dell'invidia?
0: È che l'invidia la lasciamo crescere. Non diciamo mai nulla tipo, ah, sono invidioso di questa persona. Siamo rimasti in silenzio e abbiamo lasciato che la cosa crescesse.
1: Mi piace quello che ha appena detto, che a volte è bene dirlo. Sono invidioso. Non lo diciamo.
0: No.
1: Non ne abbiamo parlato.
0: Sì.
1: Ciò che ha appena detto è vero. Non ci avevo pensato. Quando siamo invidiosi, a volte diciamo, ho una sana invidia.
0: Il tipo buono di invidia?
1: Sì. Oh, guardate. Le famose bugie bianche e le invidie buone sono una sciocchezza. Non esistono bugie bianche e buone, né invidie sane. Io credo che ci siano cose che sono intrinsecamente cattive. La menzogna, ho imparato a morale in seminario,

0: la menzogna è intrinsecamente cattiva, non è mai buona. Quindi, a volte, padre, mi confesso che ho detto 3 bugie. Buone. Beh, erano bugie, erano bugie. Ora, a volte diciamo, e io l'ho detto anche in pubblico, che provavo invidia per mia madre. Mia madre era una donna che pregava, pregava molto. Per me è stato molto difficile essere una persona che prega. Fin da bambino morirò senza essere uno che prega. Invidio le persone che pregano tanto. A volte vado nei templi e a volte l'introduzione del rosario è più lunga, quello che aggiungono al rosario, dello stesso rosario. Io dico, a quella persona piace pregare? Che bello, vero? Perché già in più di un'occasione qualcuno ha voluto intendere che io fossi contro la preghiera. No, al contrario, provo una sana invidia. Credo proprio di sì. È bene rivedere le proprie attitudini. Guardate come il cuore dell'uomo è così misterioso. Lo dice già la parola di Dio. Non c'è nulla di più misterioso e ingannevole del cuore dell'uomo, perché lì si nascondono tutti i rumori. Bisognerebbe aggiungerlo, vero? Bene. Non so, mi sembra di sì. Questo ci dà lo spunto per rivedere le attitudini di invidia. E l'invidia a quale silenzio ci porta?
1: E ora, il silenzio della rabbia o il silenzio del cattivo umore, a cosa ci conduce?
0: Sì, ci sono persone che quando sono arrabbiate, come si dice volgarmente, sono imbronciate, stanno zitte e non dicono nulla. O stanno zitte o sono di cattivo umore e non salutano, non parlano con nessuno. Questo è il silenzio di chi è di cattivo umore. Non saluta nessuno, non vuole regalare un sorriso a nessuno. O una persona che è di cattivo umore dice «Oggi mi sono alzato con il piede sbagliato». Oggi non ho voglia di salutare nessuno, sono arrabbiato con tutti. Tempo fa dicevi, mi chiedeva una casalinga, e io credo che sarà il 90% delle... Ah no, forse la percentuale è troppo alta, ma un numero molto elevato di casalinghe è esasperato. Perché? Perché non sanno riposare, non sanno godersi nulla. E qui nasce il vero problema, non sanno pregare. Non sa pregare una casalinga che entra nel silenzio del suo cuore per lasciarsi abbracciare da Dio Padre e trovare pace, così che quando arriva il marito sia affettuosa. Quando i bambini tornano da scuola sia attenta, affettuosa, paziente. Credo che la parola che si ripete di più in confessionale sia «sono esasperato», «sono impaziente», «sono intollerante». Andiamo nel silenzio del cuore. Lì sta la risposta, lì sta la soluzione. Ah no, ma non abbiamo tempo. Quando una persona dice non ho tempo, qualcosa non va per niente bene. Quando una persona dice no, io ho tempo per tutto. C'è qualcosa, sto molto bene perché quella persona ha tempo per tutto. Credo che avere tempo per tutto significhi avere tempo per entrare nel silenzio del cuore. E tutti i silenzi negativi che scoprirai, romperli, toglierli, farli sparire. E soprattutto i silenzi della rabbia. Che brutto, vero? È una mamma arrabbiata, immagina. Una mamma che a volte arriva persino dalla messa in chiesa ed è già arrabbiata. E prepara la colazione arrabbiata per il marito e i figli. Cosa manca lì? Che approfitti davvero della messa. È stata a messa, che tristezza che torni a casa dando un controtestimonianza. Perché? Perché forse durante la messa non ha vissuto l'intimità del mistero. La messa non è una piccola devozione. La messa è celebrare un mistero che è un miracolo, che ci dona per tutta la vita, per tutti gli esseri umani. Pertanto andiamo distruggendo tutti i silenzi che nascono dall'ira, dalla rabbia. Andiamo distruggendo tutti i silenzi che nascono dal cattivo umore. Se hai passato una brutta notte, sei malato, stanco, non hai riposato, ti svegli di cattivo umore, bene, perché non ti immergi un attimo nel silenzio del tuo cuore stanco, di cattivo umore? E Signore, pacifica il mio cuore, metti sulle mie labbra un sorriso, una parola gentile, un saluto per tutti. Già cambia, c'è già uno sforzo lì, vero?
1: E cosa ci può dire del silenzio e dell'aggressività?
0: O della violenza? Stiamo vivendo in un mondo aggressivo, violento, e ci sono silenzi aggressivi. Supponiamo, facciamo un esempio, che siano andati a una festa. Il marito e la moglie tutta silenziosa durante il tragitto, non dice nulla. Questo è un silenzio aggressivo.

0: Il marito penserà dentro di sé: guarda, l'ho portata a una festa e invece di venire contenta, molto chiacchierona, molto espressiva, viene tutta silenziosa. Quel silenzio che sta provocando nel marito una rabbia, un'aggressione, vero? Credo proprio di sì. Dobbiamo costantemente rivedere tutti i nostri atteggiamenti, ogni giorno. E sulle tue labbra c'è un silenzio che nasce dall'invidia, rompilo. Se è un silenzio che nasce dalla rabbia, rompilo anche quello, anche se nasce dal cattivo umore. Guardate quanti silenzi ci sono, possono esserci silenzi negativi in una giornata. Sarebbe bello, per un certo periodo, la sera, rivedere quali silenzi ho avuto durante il giorno, ma provocati da qualche forza negativa.
1: Sì, e qual è il silenzio che si impone? Per i nostri pensieri personali di rimorso, che a volte ci assalgono.
0: Sì, ci sono momenti nella vita in cui abbiamo commesso certi peccati, abbiamo avuto certi fallimenti e questi ci hanno lasciato dei rimorsi. E allora quei rimorsi ci impongono un silenzio di colpevolezza. Il peso della colpa ti fa tacere. E a volte, per esempio, i genitori notano che i loro figli sono molto silenziosi. Magari stanno già facendo uso di droghe, magari sono già coinvolti nella prostituzione. Ormai il ragazzo è silenzioso. E soprattutto le mamme hanno quel senso di intuizione, che a volte la mamma è la prima a dirlo al marito. Senti, hai notato che una delle nostre figlie è molto silenziosa, quel silenzio. Cosa sarà? Forse è una cosa buona, forse quella ragazza ha già rapporti con il fidanzato e forse ora la ragazza si sente in colpa perché ormai è coinvolta in... Ha già un'intimità con il fidanzato e non sono ancora sposati. La ragazza è silenziosa, nasconde qualcosa, come dice la mamma. Questa ragazza nasconde qualcosa. Perché? Perché la ragazza si sente in colpa, porta il peso della colpa che l'ha fatta tacere, quel silenzio. Credo che sia utile analizzarsi costantemente, perché se ci osserviamo abbiamo bisogno del silenzio per analizzarci e scoprire questi silenzi negativi che ora andremo a definire perché facciamo una pausa. I silenzi negativi vanno individuati, bisogna riconoscerli e poi bisogna romperli. Questi due passaggi, identificarli, perché c'è chi non li riconosce e poi romperli. E stiamo andando bene? Stiamo procedendo bene. Vale la pena fare questi due passaggi. Identificare questo silenzio negativo e poi romperlo. Poi torniamo, non andate via. Saremo di nuovo con voi molto presto, ancora una volta a breve.

0: Eccoci di nuovo qui in trasmissione. Questa sera ci occupiamo di povertà, delle nuove povertà. Abbiamo descritto un po' quella che è la situazione e soprattutto i dati della povertà in Italia. Abbiamo parlato di un fenomeno che riguarda sempre di più ampi settori delle fasce sociali, soprattutto giovani, e abbiamo anche detto che questo è un fenomeno anche dal forte rilievo sociale e anche dal punto di vista nella vita delle persone, quindi è una questione che deve essere affrontata anche sul piano personale, sul piano dei comportamenti. E per questo io volevo chiedere a Andrea, proprio perché cerchiamo insieme anche di vedere quali possono essere anche le prospettive di risoluzione delle crisi, come quella che può essere la disoccupazione, un problema che riguarda magari, che può riguardare la persona durante il suo ciclo vitale. E quindi ecco, in base alla tua esperienza, Andrea, quale può essere un atteggiamento che può aiutare una famiglia, una persona ad affrontare anche e soprattutto dal punto di vista esistenziale una problematica come il convivere con le difficoltà economiche e con la disoccupazione, la perdita del lavoro?
1: Sì, intanto buonasera a tutti. I dati sono allarmanti, i dati del primo video sono veramente quasi da rabbrividire. Diciamo che la mia esperienza porta a catalogare questo disagio proprio come un disagio sociale, dove il giovane, ma ormai le fasce d'età, come hai detto giustamente, sono ampie, non hanno più aspettative e non c'è un'aspettativa positiva nei confronti del futuro, ma c'è un'aspettativa molto limitata. E questa aspettativa limitata non sviluppa quella che io in gergo o noi in gergo chiamiamo l'autostima personale. Una persona chiusa in un determinato contesto non ha la voglia o la capacità, ma soprattutto per questo disagio, a tirar fuori quell'autostima e di credere in se stesso. Esce la famigerata frase "tanto non cambia niente". Questa è un'altra cosa che purtroppo sta diventando un'abitudine triste, se mi permettete, dove si vede una situazione ristagnante. È andata così sempre e quindi dovrà andare così per sempre. Questo tocca tutte le fasce d'età, ma adolescenti e chi si inserisce nel mondo del lavoro, comunque i giovani che sono il nostro futuro, anche di età più piccola, devono avere delle aspettative positive, perché sennò si entra in dei circoli che in gergo si chiamano circoli viziosi, dove la bassa autostima non può far generare delle aspettative positive e quindi non ci sono delle prestazioni eccellenti, ma ci sono delle prestazioni mediocri, nel senso che il ragazzo vede la possibilità di un non futuro e quindi il non futuro porta a una ricerca facile del denaro e quindi ecco qua le sacche che parlavamo nella prima parte della puntata precedente, molto fertili per la malavita, molto fertili per situazioni di questo tipo, dove il ragazzo non vede il futuro, il ragazzo non si impegna per vedere. Quindi quello come si fronteggia? Dando delle risposte concrete. L'architetto Di Vincenzo spiegherà adesso un modo concreto, vero, che è stato portato in Italia, che può essere d'esempio. L'importante è far seguire i fatti a queste, alle tante parole che si dicono. Quindi io credo che per questa iniziativa, che poi l'architetto Di Vincenzo spiegherà, facciamo partire un video che spiega quello che poi andremo a trattare dopo.

0: Siamo a Torino, il quartiere è quello di Porta Palazzo, anima popolare e multietnica della città. Piazza della Repubblica ospita il mercato più grande e più colorato d'Europa. Qui un gruppo di famiglie è riuscito a comprare e a ristrutturare un intero palazzo. Il progetto è di Paolo, ingegnere, e Chiara, architetto. Incontriamo loro e tutti gli altri alla fine del primo anno di co-housing.
1: Siamo 8 nuclei familiari piuttosto eterogenei, sia per composizione dei nuclei, nel senso che ci sono persone singole, ci sono coppie, ci sono famiglie con bambini, sia per età. Abbiamo bimbe piccole, ragazzi giovani, coppie giovani e persone invece più grandi.
2: Noi quando abbiamo progettato la casa abbiamo pensato di non fare casa nostra e basta, ma anche di fare una casa che sia un po' aperta al territorio. Infatti qui dove c'è adesso il cancello, una volta c'era un muro che separava completamente il giardino dalla casa, e questa era una cosa che non ci piaceva assolutamente, e quindi abbiamo deciso di mettere una cancellata.
3: I nostri spazi comuni comprendono all'esterno il giardino e il terrazzo, all'interno abbiamo la lavanderia comune e anche un luogo che poi è la caldaia in cui stendiamo i panni d'inverno.

0: è la cucina comune dove noi ci incontriamo ogni mercoledì. Qui si trova invece il forno a legna e qui invece è la lavanderia comune. Tolgo la roba di Matteo e Chiara e metto la mia. Ovviamente, essendo in tanti a comprare, abbiamo potuto comprare una lavatrice di lusso ed è a super risparmio energetico. È bello perché ti dà il tempo residuo e quindi chi viene e la trova impegnata sa quando deve rivenire.
1: Noi abbiamo anche aperto due bed and breakfast, uno a casa nostra, uno da loro, sia come integrazione del reddito, in modo di poterci ripagare anche la spesa di acquisto della casa. In questo modo possiamo permettere alle persone di venirci a trovare, di abitare per qualche tempo breve in un co-housing e vedere un po' com'è la vita qui da noi.

0: Ecco, architetto Di Vincenzo, il video credo che spiega uno dei modi concreti per provare a far fronte a quello che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato poco fa. Lo spieghi?
1: Allora, la cosa che stupisce è che parlare di co-housing per noi sembra una cosa tanto moderna, tanto nuova. Mentre invece il co-housing risale al 1964, è una tipologia abitativa che già da allora veniva utilizzata soprattutto ovviamente nell'ambito americano. Allora, co-housing termine inglese che significa co-residenza, cioè risiedere insieme. E la forza di queste tipologie di progetto, queste risposte alla carenza abitativa è proprio data dall'unione, dallo stare insieme, dal collaborare e per noi del campo è quella che viene chiamata proprio la progettazione partecipata. E progettazione partecipata è un termine colmo di significati, perché partecipare significa che chiunque si sente partecipe a quello che sta avvenendo, alla soluzione che sta apportando. E quindi credo che questo sia uno degli esempi, ma poi in Italia se ne stanno creando molti, e che proprio mette insieme famiglie che insieme trovano una soluzione abitativa e anche di risposta a quelli che sono i loro bisogni nella vita quotidiana, perché certo, come abbiamo visto ci sono giovani, ci sono coppie sposate, coppie con figli, coppie senza figli, anziane, e che danno vita a uno stare insieme rispondendo ad esempio con anche delle nuove metodologie che possono essere appunto quelle della banca del tempo, certo, il mutuo aiuto, cioè dare una parte del loro tempo al sociale, dare una parte del loro tempo alla comunità, e questo arricchisce e oltretutto fa sentire meno soli e quindi accresce anche l'autostima di cui tu parlavi.
0: Infatti.
1: E quindi sono progettazioni che andrebbero portate avanti, oltretutto anche perché si vanno ad insediare dentro un tessuto urbano già esistente, quindi molto attento a quello che è l'ambiente. E oltretutto sono progettazioni sempre all'insegna dell'attenzione verso la sostenibilità, e come abbiamo visto vengono usate sempre tutte le possibili energie alternative, e questo lavoro di questa sinergia di persone è molto bella, perché ad esempio in questo progetto viene proprio messo in evidenza

0: evidenza il fatto che quando hanno partecipato alla costruzione di questo immobile hanno ascoltato tutti e non vince la maggioranza, ma vincono tutti perché si deve raggiungere l'ok dell'unanime. Cioè tutti hanno voce, cioè un fare squadra, cioè nessuno rimane indietro perché deve essere accolto il bisogno di chiunque. Ovviamente significa, se io ascolto te, forse devo tornare indietro un po' per me stesso, però è un andarsi incontro e diciamo che è molto molto importante. Adesso poi vediamo dopo... Continuerò a parlare anche di un'altra tipologia che viene appunto in risposta al bisogno, al fabbisogno abitativo, e, che sta iniziando a muoversi e ad avere risposte. E...
1: Quindi ecco, il fare squadra come punto di partenza. Vediamo così, insomma, fare squadra come la capacità di avere delle aspettative comuni.
0: Esatto.
1: Questo è una cosa molto importante per non far appiattire nella mediocrità, appiattire nell'insufficienza, quindi quasi un adeguarsi. E quindi poi lo
0: ci
1: svilupperemo
0: sì.
1: Anche nella terza e ultima parte.
2: Facciamo qualche minuto di pausa.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che sciogli i nodi, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che scioglie i nodi, prega per noi.

0: Siamo ancora qui in studio a parlare di nuove povertà, abbiamo affrontato in precedenza i dati della povertà, ma soprattutto abbiamo dato indicazioni su quelle che possono essere le risposte sociali al fenomeno strettamente collegato e connesso alla povertà, che è il disagio abitativo. Abbiamo visto che le nuove povertà implicano un diverso modo di relazionarsi anche al problema abitativo, nel senso che mentre prima la povertà era relegata soprattutto a delle fasce sociali che vivevano in stato di grave deprivazione anche materiale, adesso la povertà riguarda anche strati sociali come le famiglie, giovani che hanno altre esigenze e ultimamente si sente molto parlare di queste nuove risposte al fabbisogno abitativo delle famiglie, che è il social housing, e soprattutto legato anche che si sviluppa in un contesto di reti, sì, anche sociali, parentali, amicali, che sono chiamate proprio a supportare le famiglie, i soggetti più svantaggiati, più fragili nel vivere quotidiano. L'architetto Monica Di Vincenzo quindi può anche parlarci, sì, di questa nuova metodologia che sta riscuotendo una discreta diffusione.
1: Come prima abbiamo parlato proprio del co-housing, il social housing ha una netta differenza nel fattore principale, che si parla di edilizia residenziale sociale, dove entrano in collaborazione le parti pubbliche con le parti private. Cioè, mentre l'edilizia residenziale pubblica, quella di cui abbiamo parlato anche nella puntata scorsa, era praticamente prettamente pubblica, nel senso che era l'ente pubblico, un ente precostituito che si occupava di dare alloggi alle persone e a quelli che avevano i connotati per poterne poi entrare in usufrutto. Mentre invece il social housing mette insieme, cioè una sorta di sinergia tra la parte privata e la parte pubblica. Infatti abbiamo ad esempio chi se ne occupa è una società di gestione del risparmio, le fondazioni, le corporazioni, le cooperative, proprio perché mettono a rendita degli immobili già esistenti oppure delle aree nuove, e in queste aree creano questa nuovo modo di rispondere all'esigenza abitativa. La cosa principale è che questa risposta è data in maniera organica, cioè non è solo emergenza abitativa, ma percorsi di formazione dell'autonomia, all'interno vengono dati sia alloggi con un'efficienza energetica di un certo livello, che sono dati sia in locazione che in acquisto, e ad esempio c'è anche oppure viene anche dato un supporto nella costruzione, cioè un supporto di costruzione per la comunità, cioè le comunità che intendono usufruire di questa tipologia di costruzione viene supportata. E poi ci sono anche, diciamo che quello che è molto importante è che queste tipologie sono di supporto alle condizioni del quartiere, cioè il quartiere subisce un impatto positivo che poi ovviamente genera a catena una sorta di trasmissione di positività. E sono tutte pratiche sostenibili, e quello che è fondamentale è che in questi appartamenti, in questi diciamo conglomerati, vengono messi in evidenza tutte quelle aree di coabitazione, di uso comune, che sono diciamo la parte più importante proprio per trasmettere il senso di comunità. Allora, sono cose che poi le abbiamo viste, esistevano anche nel Corviale a Roma, ma sono decadute, cioè non c'è stato un intervento completo, un aiuto, un sostegno completo per quello che era poi il seguire e accompagnare, perché ovviamente chi ha problemi, chi ha carenze, chi, e tu Andrea puoi sostenere meglio di me questa teoria, è il fatto che se una persona viene posizionata e abbandonata non si riconosce in nulla.
2: Assolutamente, c'è anche un discorso sulla resilienza,
1: esatto.
2: Cioè sul fatto, questo è un esempio, co-housing o social housing, un esempio della parola resilienza, cioè il fatto di far fronte a un evento comunque sia complicato della vita non abbattendosi ma cercando e ragionando per soluzioni,
1: esatto.
2: Che è un'altra abitudine che purtroppo si è persa, si ragiona molto per problemi, pochissimo, quasi per niente, per soluzioni, e quindi non c'è una capacità di uscirne fuori da questi eventi negativi.
0: Purtroppo il tempo non ci aiuta, perché sono tutti argomenti molto interessanti, ma adesso per finire, dare un po' quella che è un'indicazione su quelle che sono le misure sociali, dello stato sociale per fronteggiare la povertà, facciamo partire un video. Un video che è relativo al nuovo strumento del reddito di inclusione, che è una recente legge dello Stato che ha per la prima volta introdotto questo strumento nel nostro ordinamento. Direi che può partire il video.
3: In Italia c'è una nuova opportunità per le famiglie in povertà, un reddito di inclusione, il REI. I nuclei familiari possono rivolgersi ai comuni ed entrare in contatto con un team di esperti. Insieme valutano le necessità e stringono un vero e proprio patto. Il REI garantisce un sostegno economico. Le famiglie si impegnano nella ricerca del lavoro, nello studio, nella cura della salute. Informati subito presso il tuo comune. REI, molto più di un reddito.
0: Siamo di nuovo qui dopo il video che ha introdotto quello che è la novità, ultima novità che è molto recente del 2017, è entrata in regime il 1 gennaio del 2018, che è il reddito di inclusione. Per la prima volta in Italia si parla di un reddito, cioè si fa un gran parlare di quello e è nei programmi politici di tutte le forze un po' italiane anche la questione relativa al reddito di cittadinanza, un reddito di dignità, cioè a fronte di un fenomeno come la povertà che sta diventando strutturale, che non è soltanto momentaneo e transitorio, quali possono essere gli strumenti che lo Stato mette in campo per aiutare le famiglie in stato di povertà assoluta? La discussione in termini generali riguarda questo reddito di dignità, che dovrebbe essere scanciato dal lavoro, cioè dall'obbligo di prestare un'attività lavorativa. Ogni cittadino ha diritto a vivere con dignità e avere quelli che sono gli strumenti necessari per affrontare il quotidiano e per esprimersi da cittadino, anche avendo il giusto reddito e la giusta retribuzione. E quindi è previsto questo reddito di dignità che fronteggia tutte le varie necessità che possono riguardare la popolazione, sia la popolazione studente, quindi che ha un bisogno di formazione, il disoccupato che ha necessità di formarsi per poter poi essere di nuovo inserito nel ciclo produttivo, e quelli che invece hanno una difficoltà legata a particolari momenti della propria vita, un'inabilità, un periodo diverso. Però ecco, in Italia questo tipo di approccio è un approccio che deve purtroppo anche misurarsi con la sostenibilità economica. In Italia abbiamo tanti strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare problematiche sociali che sono relative a categorie ben descritte e sono gli over 65, le famiglie in stato di disagio economico, quelle nel cui nucleo familiare sono presenti minori. Quindi trovare spazi e trovare anche la copertura per questo ulteriore intervento, devo dire che allo Stato non è proprio una cosa facile, perché comunque secondo me non si sono affrontati quelli che sono i problemi di fondo, che è la forte disuguaglianza che c'è anche in termini reddituali e patrimoniali nella popolazione. Cioè abbiamo il 5% delle famiglie che rappresentano il 40%

0: 1,8 milioni di euro, 1 miliardo e 800 milioni di euro. Quindi è una somma che sicuramente è insufficiente, va a intervenire quando ci sono delle dichiarazioni ISEE che sono al di sotto dei 6.000 euro, è prevista una somma che è una somma, diremo, molto bassa per unità per ogni cittadino, che sono 187 euro al mese per una sola persona, che possono essere aumentati a 485 euro al mese per un nucleo di 5 persone. Quindi è una misura che è purtroppo per ragioni sostanziali di copertura allo Stato insufficiente, raggiungerà solo il 38% delle persone in stato di povertà e il resto rimarrà privo di qualsiasi garanzia. Quindi ecco, si sta tentando, si cerca di dare soluzioni, ma purtroppo attualmente sono misure insufficienti. Per carità, meglio che il nulla, già questo tipo di mentalità è stata, diciamo così, accettata, e quindi si deve lavorare sicuramente per diffondere anche questo strumento a fasce più larghe della popolazione, procedendo anche a un riequilibrio anche delle risorse tra cittadini.
1: Certo.
0: Quindi io direi che per questa sera purtroppo dobbiamo chiudere. Salutiamo gli ospiti, quindi l'architetto Monica Di Vincenzo,
2: buonasera.
0: Andrea Giri, e ci vediamo prossimamente per altre puntate e affronteremo temi diversi. La prossima volta il tema della famiglia. Buonasera a tutti.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo

la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà, mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

0: assolutamente, non è una piazza contro persone, è una piazza variopinta di famiglie, di nonni, di bambini che vogliono dire a tutti la bellezza della famiglia.
1: Sì, io sono qua a nome delle persone che hanno tendenze omosessuali e non si ritrovano in questa legge, non si sentono rappresentati da questa legge, o comunque sia sono capaci di riconoscere che l'unione tra uomo e donna è l'unica capace di generare la vita e quindi l'unica adatta pienamente a crescere dei figli. Non tutte le persone omosessuali si ritrovano in quello che viene proposto come, insomma, la filosofia di vita gay. E qui non si tratta di credo religioso, non si tratta di comportamenti personali, di scelte di vita, né di con chi si vuole condividere la vita. Io ho persone atee che difatti mi sostengono in questa cosa. Si tratta di difendere l'essere umano e soprattutto di far capire che le unioni civili e la famiglia naturale sono a fare anche delle persone omosessuali che in questa battaglia si ritrovano pienamente. E siamo qui a difendere il reale come tutti, come uomini e donne.
2: Sono qui oggi per testimoniare la bellezza della famiglia che è composta da un uomo, da una donna, dei figli ed è la realtà basilare della società che va protetta davanti a queste aggressioni culturali e legislative che sono l'ideologia del gender e in Italia quella, l'aggressione legislativa è il DDL Cirinnà che si vuole approvare in questi giorni in Parlamento. Quindi siamo qui per testimoniare la bellezza e l'unicità di questo nucleo che non può essere equiparato a qualsiasi altra forma di unione. Diritti sì per le altre persone, ma matrimoni e adozioni no, perché questo sono solo per la famiglia.
3: Persone omosessuali sono molte, sono in piazza, anche i nostri amici, molto spesso girano l'Italia con noi a incontrare le persone e potrei fare nomi e cognomi di persone anche molto in vista, ma il punto è che questa piazza non è in nessun modo contro le persone omosessuali. Le persone omosessuali devono essere accolte, amate, rispettate e guai a chi non la pensa così, ma il matrimonio e la famiglia e soprattutto la genitorialità sono un'altra cosa e questo non può essere oggetto di trattativa.
4: Abbastanza difficile fare il papà, è abbastanza difficile e quindi vorrei che tutti quanti, non siamo contro nessuno, prima di tutto, siamo contro nessuno, siamo

0: solo dimostrando quello che ci vogliono, cioè loro vogliono far crederci che il sole sorge la notte e non la mattina.
1: Che la famiglia è composta da un uomo e una donna, che un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma e che il corpo di una donna non può essere mercificato per il desiderio egoistico di due uomini. Questi concetti non sono né di destra né di sinistra, né laici né cattolici, sono semplicemente una questione di natura. Per questo noi ci opporremo in tutti i modi contro un disegno di legge, il DDL Cirinà, che vuole stravolgere questa natura.
2: No, il problema innanzitutto in questo momento, dal mio punto di vista, è una questione di valori, nel senso che oggi si sta perdendo in modo completo cosa vuol dire i valori, insomma. Qui si sta predisponendo questa legge, ma tutto sommato si sta dimenticando tutto quello che sta alla base, insomma. Cioè, non si può costruire una casa, la si costruisce non partendo dalle finestre, ma si costruisce partendo dal plinto, partendo dalle fondamenta. Qui bisogna rimettere in ordine la società. No.
3: Come hanno dichiarato tanti uomini politici, addirittura sembra che sia stato spostato l'inizio delle votazioni sul disegno di legge in Senato per verificare quanti saranno presenti in questa piazza. E da come vedo, direi che è straordinaria questa mobilitazione delle famiglie italiane, che veramente riempie il cuore di tutti quelli che hanno a cuore la cellula fondamentale della società.

0: Abbiamo Marco Invernizzi del Comitato Nazionale Difendiamo i Nostri Figli. Vogliamo chiedere a Marco il perché di questa giornata.
1: Beh, questa giornata è la prosecuzione di quella del 20 giugno, quando il Comitato convocò 1 milione di persone in Piazza San Giovanni a Roma. Poche settimane fa ci siamo resi conto che sarebbe venuta questa volta molta più gente e allora abbiamo deciso di farla al Circo Massimo. Lo scopo è quello di chiedere al Parlamento di ritirare il disegno di legge Cirinnà, che è un disegno di legge che equipara le unioni civili al matrimonio che fonda la famiglia e quindi apre la via alla aberrazione dell'utero in affitto attraverso l'articolo 5, cioè quello che prevede la possibilità di adottare il figlio, il figliastro del coniuge deceduto.
0: Ciao, Maria Vision è venuta oggi a Roma per testimoniare la giornata del Circo Massimo. Il circo si sta riempendo, sono pieni di famiglie, di papà, di mamme e di bambine. Sono le brave persone che, di cui è piena l'Italia. Sono le persone che non scendono in piazza comunemente, che non scendono in piazza per lamentarsi o per ogni motivo, ma oggi sono qua invece perché quando le relazioni, quando la famiglia è in pericolo, allora anche le buone persone, le brave persone vogliono mettere la loro faccia e la testimonianza. E oggi siamo qua per rendere voce a questo popolo, al popolo della famiglia.
2: Vieni. Io sono bergamasco ma vivo a Lugano.
0: Vivi a Lugano. E come mai sei qui oggi?
2: Anzitutto perché sono italiano e perché desidero che questa legge non venga approvata in Parlamento, quindi voglio far sentire anzitutto la mia voce, la mia presenza in questo modo, essendo qua.
3: Per dare il nostro contributo a questa manifestazione, perché tutti quanti abbiamo il desiderio di mostrare a tutti la bellezza della famiglia che abbiamo nel cuore.
0: E qual è, Alberto, secondo te la bellezza della famiglia?
3: Guarda, entrando in questa piazza me ne sono accorto, credo proprio

0: La capacità di dedicarsi agli altri, alle persone che abbiamo vicino, ma a tutti quanti, proprio per il bene della società.
1: La lotta contro l'ideologia del gender, soprattutto quella che sta penetrando nelle scuole, a volte all'insaputa dei genitori. Quindi il motivo di questa manifestazione è anche quello di avvertire, allertare i genitori perché controllino che cosa viene trasmesso ai loro figli.
2: Oggi noi siamo convinti che oggi sia fondamentale ribadire la verità sull'uomo, e la verità sull'uomo è che nasciamo tutti dalla mamma e dal papà e abbiamo il diritto tutti di crescere, essere amati, ricevere cure, ricevere attenzioni dalla mamma e dal papà. Ogni volta che si va a toccare questo, che è un diritto inviolabile dell'uomo, in nome di presunti nuovi diritti, noi diciamo di nuovi capricci, si commette una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo che non può essere accettata. Allora questa legge che viene proposta nel nostro paese deve essere ritirata. Questa piazza è qua a dire no, no a questa piazza, no a questa legge che non è accettabile, il popolo non la vuole.
3: Un milione di persone qui.
4: Sì, è una piazza pienissima, siamo assolutamente, grandemente soddisfatti. Devo dire, devo essere sincero e senza, con un pizzico di orgoglio, ma senza salire troppo, che siamo molto contenti e un po' ce l'aspettavamo, perché il desiderio della gente di contrastare una deriva antropologica gravissima come è quella, se passa il DDL Cirinà così come è, il desiderio era grandissimo. La gente è venuta qua facendo sacrifici inenarrabili. Noi abbiamo chiesto un aiuto perché economicamente non abbiamo nessun aiuto. Pensate che c'è gente che sull'Iban ha dato 2 euro. Ci sono persone che si sono mosse da casa per dare 2-3 euro. Questo la dice lunga, cioè la dice passione, la dice rappresentatemi, voglio essere con voi. Questo è il comune sentire che la gente, che il mondo della politica deve sapere intercettare ed interpretare.
5: Perché è importante essere qui oggi?
4: Perché bisogna dare il proprio contributo a evitare qualcosa che può essere veramente un cambio antropologico della nostra società, perché tutti siamo chiamati a essere in prima linea quando si tratta di difendere l'innocenza dei bambini e quando si tratta di difendere la famiglia, come la stessa Costituzione ce la definisce, una società naturale fondata sul matrimonio. È una battaglia antropologica, quindi non è una battaglia di nicchia, di elite, di pochi competenti, di professionisti. È una battaglia che deve essere combattuta dal popolo. Così come, seconda parte, questa battaglia anche significa politiche che aiutino le famiglie numerose, politiche che sostengano la famiglia. La famiglia non può essere considerata il fanalino di coda della società. Non possiamo costruire norme per la quale una famiglia più ha figli e più paga tasse, che dovrebbe essere esattamente il contrario. Le tasse sullo sporco vengono pagate in base al numero, alla quantità di sporco che viene buttato via. È fuori discussione che un single ne produce di meno, ma queste sono politiche antifamiliari. E chi va contro la famiglia costruisce uno Stato che è destinato a suicidarsi.

0: 1917. L'inferno della grande guerra attraversa l'Europa. In Russia, terra determinante per la vicenda che andiamo a raccontare, lo zar è costretto ad abdicare. La rivoluzione bolscevica è alle porte. Eppure, tra tanta devastazione, è proprio nel 1917 che appare la bella signora. 1916. Ajustrel è un borgo nei pressi di Fatima, un arido paesaggio fatto più di pietre che di alberi, dove persino le pecore hanno difficoltà a trovar pascolo. Poche case, una di fronte all'altra, attraversate da un'unica stradina. Qui vivono Francisco, Giacinta e Lucia, tre bambini poveri, come tanti, ma di spirito puro, come pochi. Lucia, che nel 1916 ha 9 anni, è la più grande. È l'ultima figlia di Antonio e Maria Rosa dos Santos, che le hanno trasmesso il rispetto e l'amore per la fede in Dio. Nonostante sia ancora una bambina, Lucia si prende cura della famiglia come se fosse già grande. Per questo assume sempre lei il duro compito di accudire le pecore. Francisco, di 8 anni, e Giacinta, di appena 6, sono i fratelli più piccoli dei 10 figli della famiglia Marto. Insieme alla cugina Lucia formano un trio inseparabile, che non dimentica mai di recitare il rosario per i giovani che si trovano al fronte. Maria Rosa non perde occasione per insegnare il catechismo ai bambini. Lucia la ascolta sempre con tanto interesse. È così precoce nella sua fede che il parroco, dietro consiglio di un missionario, le ha fatto fare la prima comunione quando aveva poco più di 6 anni. Questa pioggia improvvisa non annuncia uno dei soliti temporali. Il sole fa presto a tornare, ma il cielo non è quello di sempre. Siamo nella zona del Cabeso. Qualcosa di straordinario sta per accadere.
1: Non abbiate paura. Sono l'angelo della pace. Pregate con me. Mio Dio, credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per coloro che non credono, che non adorano, che non sperano e che non vi amano.
0: I bambini ripetono 3 volte la preghiera.
2: Mio Dio, credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per coloro che non credono, che non adorano, che non sperano e che non vi amano.
0: Poi rimangono in silenzio, avvolti da un indescrivibile sentimento di gioia. Molti anni più tardi sarà la stessa Lucia a scrivere:
3: la presenza di Dio era così intensa che non osavamo parlare nemmeno tra noi. Persino il giorno seguente eravamo avvolti dalla sua atmosfera.
0: Un pomeriggio d'estate, davanti al pozzo della casa di Lucia, si ripete l'imponderabile.
1: Cosa state facendo? Pregate, pregate molto. I cuori santi.

0: Santissimi di Gesù e di Maria, hanno su di voi disegni di misericordia. Offrite costantemente all'Altissimo orazioni e sacrifici.
1: Ma come dobbiamo sacrificarci?
0: Offrite a Dio il sacrificio di tutto quello che vi sarà possibile, in atto di riparazione per i peccati con cui Lui viene offeso e per impetrare la conversione dei peccatori. Attirate così sopra la nostra patria la pace. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto, accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi manderà.
2: I bambini hanno capito. Le loro vite sono cambiate e non perdono occasione di pregare e di offrire sacrifici a Dio. A quei tempi era in uso fare penitenza stringendosi al corpo una corda costellata da nodi. Provocava un dolore costante come sacrificio da offrire a Dio. Una terza ed ultima volta l'angelo appare ai pastorelli, presenta il calice e l'Eucaristia. Poi ripete tre volte questa preghiera.
0: Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra in riparazione di tutti gli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con i quali Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori.
2: L'angelo si alza e dall'ostia a Lucia, che ha già fatto la prima comunione, e divide il contenuto del calice.
0: Prendete e bevete il corpo e il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati.
2: I pastorelli rimangono a pregare fino a sera. Tornando a casa, non racconteranno niente a nessuno. Domenica 13 maggio 1917. Dopo la messa, i pastorelli portano il gregge in un luogo chiamato Cova d'Airia. Come ogni giorno, recitano insieme il rosario, per poi dedicarsi ai loro giochi preferiti, come cantare e soprattutto ascoltare l'eco delle proprie voci.
3: Maria! Maria!
2: A mezzogiorno il cielo è meravigliosamente limpido, quando un bagliore folgorante fa sussultare i bambini. Inconsapevoli di quanto accade, i pastorelli pensano istintivamente a raggruppare le pecore. Ma un nuovo e più forte bagliore li immobilizza.
4: Non abbiate paura. Non vi farò alcun male.
1: Da dove venite, signora?
4: Vengo dal cielo.
1: Cosa desidera da noi?
4: Vengo a chiedervi di trovarvi qui 6 volte di seguito, a questa stessa ora il 13 di ogni mese. Dopo vi dirò chi sono e quello che desidero da voi.
1: Lei mi può dire se la guerra durerà ancora molto tempo o se sta per terminare?
4: Non te lo posso dire ancora, finché non ti avrò detto quello che voglio.
1: Io andrò in cielo?
4: Sì, ci andrai.
1: E Jacinta?
4: Anche lei.
1: E Francisco?
4: Anche, ma dovrà recitare molti rosari.
2: Lucia chiede notizie di 2 ragazze decedute poco tempo prima.
1: Maria das Neves è già in cielo?
4: Sì, è là.
1: E Amelia?
4: Resterà in purgatorio fino alla fine del mondo. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?
1: Sì, lo vogliamo!
4: Allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto.
5: Mentre pronunciava queste parole, aprì per la prima volta le mani, comunicandoci un

0: una luce così intensa, una specie di riflesso che da esse usciva e ci penetrava nel petto e nel più intimo dell'anima, facendoci vedere noi stessi in Dio, che era quella luce, più chiaramente di come ci vediamo nel migliore degli specchi. Allora, per un impulso intimo, pure comunicatoci, cademmo in ginocchio e ripetemmo col cuore:
1: Santissima Trinità, io vi adoro. Mio Dio, io vi amo nel Santissimo Sacramento.
2: Recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra.
3: La meravigliosa signora l'hanno vista tutti e tre i bambini, ma Francisco ha potuto udire solo le domande di sua cugina. Dopo quello straordinario incontro, i tre si incamminano verso casa, promettendosi di non rivelare nulla a nessuno. Ma Giacinta non riesce a trattenere a lungo il segreto.
4: Mamma, oggi ho visto la Madonna alla cova d'Airia.
3: Anche se la bella signora non ha rivelato il suo nome, Giacinta non ha dubbi che si tratti della Vergine Maria. La notizia si sparge sia in paese che fuori Fatima. E mentre la famiglia Marto accetta il racconto dei propri bambini, la madre di Lucia non può credere a quanto ha sentito.
5: Mai e poi mai accetterò una bugia dalla bocca dei miei figli.
3: Intanto arriva il 13 giugno, giorno fissato per l'apparizione. La gente mormora, alcuni sono a favore, altri contro. Nonostante le sue reticenze, Maria Rosa permette a Lucia di andare, purché accompagnata dalle sorelle. Una cinquantina di persone si ritrova alla cova all'ora prefissata. Quando arrivano, i pastorelli si inginocchiano per recitare il rosario.
1: Cosa desiderate?
2: Voglio che veniate qui il 13 del prossimo mese, che recitiate il rosario tutti i giorni e che impariate a leggere. Poi vi dirò quello che voglio.
0: Domandai la guarigione di un malato.
2: Se si converte, guarirà entro l'anno.
1: Vorrei chiederle di portarci in cielo.
2: Sì, Giacinta e Francisco li porterò fra poco, ma tu resterai qui ancora per qualche tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere ed amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. A chi l'accetterà, io prometto la salvezza, e queste anime saranno amate da Dio come fiori collocati da me per ornare il suo trono.
1: Resterò qui da sola?
2: No, figlia. E tu ne soffri molto? Non ti scoraggiare. Io non ti lascerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio.
3: Nel pronunciare queste parole, la Vergine irradiò per la seconda volta quel bagliore intenso che sembrava immergere i pastorelli nella luce di Dio.
0: Giacinta e Francisco sembravano stare in quella parte di luce che si alzava verso il cielo. Io in quella che si diffondeva sulla terra. Davanti al palmo della mano destra della Madonna c'era un cuore coronato di spine che vi sembravano confitte. Capimmo che era il cuore immacolato di Maria, oltraggiato dai peccati dell'umanità, che voleva riparazione.
3: Calmi e raccolti nonostante il brusio della folla, i bambini contemplano interiormente l'apparizione celeste. I tre pastorelli tornano a casa felici per la nuova visita, ma portando con sé un duro segreto. Francisco e Giacinta hanno capito che non vivranno a lungo. Amano troppo i loro genitori per dirglielo, e questa volta Giacinta saprà mantenere il segreto. Il parroco convoca i tre piccoli per interrogarli. Prudentemente non si sbilancia. Ma venuto a sapere che Maria Rosa picchia la figlia a causa delle apparizioni, interviene affinché Lucia sia meno maltrattata. Intanto, molti criticano i veggenti affermando che tutto è un inganno diabolico. Tutti questi dubbi

0: riescono a insinuarsi così tanto nel cuore di Lucia che, alla vigilia della terza apparizione, la bambina dice ai suoi cugini che non andrà. Lucia rimane nascosta tutto il giorno, ma l'indomani, quando si avvicina l'ora, si sente spinta da una forza sconosciuta. Si reca di corsa dai cuginetti che non hanno osato andare alla cova da Iria senza di lei.
1: Ci vado.
2: Questa notte non ho fatto altro che piangere e pregare affinché Nostra Signora ti facesse venire.
0: I coniugi Marto decidono di accompagnare i loro bambini. Maria Rosa alla fine si unisce a loro. A mezzogiorno più di 4.000 persone sono riunite alla cova da Iria. Lucia non osa aprire bocca poiché si vergogna di aver esitato. Poi prende coraggio.
1: Cosa volete da me?
3: Voglio che veniate qui il 13 del mese prossimo, che continuiate a recitare il rosario tutti i giorni in onore della Madonna del Rosario per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra.
1: Vorrei chiederle di dirci chi è, di fare un miracolo perché tutti credano che lei ci appare.
3: Continuate a venire qui tutti i mesi. A ottobre dirò chi sono, quel che voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere, per credere.
1: Ho una richiesta. Se lei converte una donna di Pedrogao e una di Fatima, e se fa star meglio un bambino della Moita.
3: Sì, le convertirò e il bambino migliorerà entro un anno. Sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, specialmente ogni volta che fate qualche sacrificio: «O Gesù, è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria».
4: Improvvisamente sembrò che il riflesso penetrasse la terra e vedemmo come un mare di fuoco. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braci, trasparenti e nere, o bronze, in forma umana, che fluttuavano nell'incendio, trasportate dalle fiamme che uscivano da loro stesse, insieme a nuvole di fumo che cadevano da ogni parte, uguali al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione, che suscitavano orrore e facevano tremar di paura. I demoni si distinguevano per le forme orribili e schifose di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti come neri carboni roventi. Spaventati e come per chiedere aiuto, alzammo gli occhi alla Madonna, che ci disse con bontà e tristezza:
3: «Avete visto l'inferno, dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quel che io vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire. Ma se non smetteranno di offendere Dio nel pontificato di Pio XI, ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà, che punirà il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati del mese. Se ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace. Se no, diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà e sarà concesso al mondo un periodo di pace. In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede».
0: A fianco della Bianca Signora appare un angelo con la spada in pugno, le cui fiamme sembra possano incendiare il mondo. ma al contatto dello splendore emanato da Nostra Signora, ecco le fiamme spegnersi.
5: Penitenza! Penitenza! Penitenza!
4: Vedemmo in una luce immensa che è Dio, qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti. C'era un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Altri vescovi, religiosi e religiose, salivano una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città, mezza in rovina, e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce. E allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri, i vescovi, religiosi e religiose, e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio.
3: Questo non ditelo a nessuno. A Francisco sì, potete dirlo. Quando reciterete il rosario, dopo ogni mistero dite: «O Gesù mio, perdonateci, liberateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente quelle che ne hanno più bisogno».
0: Quest'ultima parte del messaggio fu rivelata solo il 13 maggio del 2000, in occasione della beatificazione di Francisco e Giacinta. Questa è anche la ragione per cui è conosciuto come il terzo segreto di Fatima. Inoltre, il grande segno che Dio stava per castigare il mondo è stato riconosciuto da Suor Lucia il 25 gennaio 1938, quando una grande aurora boreale illuminò quasi tutta l'Europa, fino al Nord Africa. Tutti i giornali dell'epoca, tra cui il New York Times, riportano la notizia di quella misteriosa luce che aveva rischiarato il cielo. Il fenomeno anticipava di qualche giorno l'annessione dell'Austria da parte della Germania nazista, preludio della Seconda Guerra Mondiale. Ma torniamo al 1917. Al termine della terza apparizione, le autorità religiose, prudenti, non prendono posizione. Al contrario, i giornali anticlericali ironizzano sui fatti di Fatima. Ne parlano talmente tanto che, senza volerlo, rendono noti gli eventi di Fatima anche oltre provincia. Tra coloro che non credono alle apparizioni c'è il viceprefetto di Villanova de Orem, Arturo d'Oliveira. L'11 agosto convoca i tre bambini con i loro genitori, ma non riesce ad ottenere nulla, anche perché si presenta solo Lucia. Furioso, la lascia andare promettendo che scoprirà la verità, anche a costo di condannarla a morte. La mattina del 13 agosto, d'Oliveira si presenta ad Ajustrel con la scusa di voler andare sul luogo delle apparizioni. Con astuzia si fa trovare in compagnia dei parroci della zona. In questo modo rassicura i genitori offrendosi di accompagnare i tre piccoli con la carrozza. A turno i ragazzini salgono a bordo e tutti si incamminano verso la destinazione. Ma anziché recarsi alla cova, prende la strada per Villanova de Orem. Quando scocca mezzogiorno, i tre cugini sono ancora dal viceprefetto. Col cuore in gola pensano al mancato appuntamento con la Vergine. D'Oliveira tenta di fargli confessare la loro bugia, ma non ottenendo nulla li fa rinchiudere in prigione pensando di convincerli a confessare.
1: Offriamo le nostre pene per i peccatori come la signora ha chiesto.
0: Man mano che i bambini recitano il rosario, altri carcerati si uniscono alla preghiera. A qualcuno scende una lacrima nel ritrovare quelle parole dimenticate da tempo. Questo luogo buio e triste diventa un luogo di preghiera. La mattina seguente, D'Oliveira li minaccia di friggerli nell'olio bollente se non confesseranno le loro bugie. Vuole solo spaventarli, ma i bambini credono che dica sul serio.
1: Non importa se saremo uccisi, tanto andremo dritti in cielo.
0: Giacinta si offre per prima al martirio. Lucia e Francisco raddoppiano le preghiere affinché abbia il coraggio di morire in silenzio. Anche Francisco viene trascinato via. Lucia intensifica le sue preghiere e quando arriva il suo turno è convinta che i suoi cuginetti siano già in cielo. Ma si sbaglia. Poiché il viceprefetto non ha trovato alcun appiglio legale per trattenerli, è costretto a liberarli. La domenica seguente, il 19 agosto, mentre si trovano in località Valignos,
1: cosa volete da me?
3: Voglio che continuiate a venire alla cova da Iria il 13, che continuiate a recitare il rosario tutti i giorni. Nell'ultimo mese farò il miracolo affinché tutti credano.
1: Cosa volete che si faccia dei soldi che la gente lascia alla cova da Iria?
3: Si facciano due portantine. Una portala tu con Giacinta e altre due bambine vestite di bianco. L'altra la porti Francisco con altri tre bambini. I soldi delle portantine sono per la festa della Madonna del Rosario e quel che avanza è per la costruzione di una cappella.
1: Vorrei chiederle la guarigione di alcuni malati.
3: Sì. Alcuni li guarirò entro l'anno. Pregate, pregate molto. E fate sacrifici per i peccatori. Perché molte anime vanno all'inferno perché non vi è chi prega e si sacrifica per loro.
0: Dopo l'apparizione, i bambini portano via i rami del leccio sui quali la Madonna aveva posato i piedi. Giacinta li mostra a Maria Rosa. La donna ne rimane così impressionata che non osa più maltrattare Lucia. Quei rami emanano un gradevolissimo profumo, completamente sconosciuto. Il paese intero è invaso da questo misterioso profumo. Il 13 settembre 1917 ci sono più di 25.000 persone alla cova da Iria. Chi prega, chi implora una grazia, alcuni supplicano i pastorelli di ottenere miracoli e guarigioni. Si verifica un prodigio. Petali bianchi scendono dal cielo come fiocchi di neve per poi dissolversi a poca distanza dal suolo. Queste piogge di fiori si sono ripetute a Fatima in diverse occasioni, ma non sono l'unico evento straordinario di quel 13 settembre. Sono molti a scorgere un globo di luce che si sposta da est a ovest, rendendo l'atmosfera quasi surreale. Quando Lucia invita tutti a recitare il rosario,
3: continuate a recitare il rosario alla Madonna del Rosario tutti i giorni per ottenere la fine della guerra. In ottobre verrà anche il Signore, la Madonna Dolorata, la Madonna del Carmine, San Giuseppe col bambino Gesù per benedire il mondo. Dio è contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda. Portatela soltanto di giorno.
1: Mi hanno pregato di chiederle molte cose. La guarigione di alcuni malati, d'un sordomuto.
3: Sì, qualcuno lo guarirò, altri no. perché nostro Signore non crede in loro. In ottobre farò il miracolo affinché tutti credano.
1: Mi hanno dato questo, se lei lo vuole.
3: Questo non serve là in cielo.
0: Quella del 13 ottobre 1917 si presenta come una pessima giornata. La pioggia battente ha trasformato le strade in un pantano. Molti assillano i veggenti con richieste di grazia o di intercessione. Si stima che oltre 70.000 persone siano presenti. Lucia e Giacinta, vestite dalle mamme con gli abiti della domenica, iniziano a recitare il rosario insieme a Francisco. È mezzogiorno, quando...
1: Eccola! Eccola! Cosa volete da me?
3: Desidero dirti che facciano qui una cappella in mio onore, che sono la Madonna del Rosario, che continuino sempre a dire il rosario tutti i giorni. La guerra finirà a breve. I soldati torneranno presto alle loro case.
1: Io avrei molte cose da chiederle. Se cura dei malati e se converte alcuni peccatori.
3: Alcuni sì, altri no. Devono emendarsi, chiedano perdono dei loro peccati. Non offendano più Dio nostro Signore, che è già molto offeso.
1: Desidera ancora qualcosa da me?
3: No. Non voglio più niente.
4: Aprendo le mani, le fece riflettere nel sole. E mentre si elevava, il riflesso della sua stessa luce continuava a proiettarsi nel sole. Nell'immensa distanza del firmamento, vedemmo accanto al sole San Giuseppe col bambino e la Madonna. Svanita questa apparizione, vidi il Signore e la Madonna, che mi pareva la Madonna addolorata. Il Signore sembrava benedire il mondo. Dopo mi parve di vedere di nuovo la Madonna, con aspetto simile alla Madonna del Carmine.
0: La pioggia si ferma all'improvviso e appare un sole diverso dal solito. Sembra un grande disco d'argento sbiadito che si può guardare senza esserne accecati. Improvvisamente inizia a ruotare su se stesso, emanando raggi di luce iridescente. La gente trattiene il fiato, sconvolta. Echeggiano grida di terrore. Sembra quasi la fine del mondo. Il tutto dura un paio di minuti. Poi il sole riprende la sua posizione e il suo aspetto naturale, e non si può più guardarlo senza rimanerne abbagliati. In seguito questo prodigio sarà chiamato la danza del sole, e sono tante le persone che lo hanno visto anche a chilometri di distanza. Chi era presente, bagnato per ore dalla pioggia, si ritrova gli abiti completamente asciutti. Nessuno dubita più del miracolo.
4: Un miracolo a cui avevano assistito migliaia di persone e su cui negli anni a venire si sarebbero interrogati scienziati, esperti di teologia e i più alti vertici della gerarchia ecclesiastica. Quel che era accaduto era destinato a lasciare il segno in tutti noi. E forse fu Francisco il primo a capirlo.
0: Nei giorni seguenti, Francisco è sempre più devoto. Trascorre molto tempo a pregare Gesù nascosto nel tabernacolo. Recita continuamente il rosario e non si lascia sfuggire nessuna occasione per fare penitenza. Sa che morirà presto e cerca di sfruttare al meglio il tempo che gli resta. Nell'autunno 1918 si abbatte in Europa la febbre spagnola, un'epidemia che miete molte vittime in poco tempo. Anche Francisco si è ammalato. Giacinta cerca di non lasciarlo mai solo. Un giorno Nostra Signora va a trovarli, annuncia che presto porterà Francisco in cielo e chiede a Giacinta se vuole rimanere sulla terra ancora un po' per offrirsi e salvare i peccatori. Il 4 aprile del 1919, sentendo prossima la morte, Francisco chiama la madre.
2: Guarda, mamma, quella bella luce di fianco alla porta. Oh, ora non la vedo più.
0: Il piccolo prega la madre di benedirlo e di perdonargli i dispiaceri che ha potuto darle. Alle 10, Nostra Signora viene a

0: prenderlo per portarlo in cielo. Il dolore di tutti è grande, ma è Giacinta a soffrire di più per la perdita di Francisco. Anche lei si ammala. Molti vanno a visitare Giacinta, dichiarando poi di aver respirato l'aria soprannaturale che la bambina emanava. Dal canto suo, Giacinta raccomanda alla madre di non lamentarsi. Pregherà per lei dal cielo. Quando Lucia torna dalla messa, poiché ha fatto la comunione, Giacinta le chiede di mettersi attaccata a lei, in modo da sentire Gesù e Eucaristia più vicino.
1: Se solo potessi mettere nei cuori di tutti quello che sento nel mio. Quante case distrutte, quante persone uccise. Se si smettesse di offendere il Signore, la gente non andrebbe all'inferno. I peccati che portano più anime all'inferno sono quelli della carne. La confessione è un sacramento di misericordia. Per questo bisogna avvicinarsi al confessionale con confidenza e gioia. Senza confessione non c'è salvezza. Verranno certe mode che offenderanno molto nostro Signore. Le persone che servono Dio non devono seguire le mode. La Chiesa non ha mode. Gesù è sempre lo stesso. I sacerdoti devono occuparsi solo delle cose di Chiesa. Devono essere molto puri. La disobbedienza dei sacerdoti e dei religiosi offende molto Gesù. In cielo pregherò molto per te, per il Santo Padre, per il Portogallo, perché la guerra finisca e per i preti. Se gli uomini sapessero che cos'è l'eternità, farebbero di tutto per cambiare vita.
0: Un giorno Lucia trova Giacinta più allegra del solito.
1: La Madonna è tornata a trovarmi. Mi ha annunciato che andrò a Lisbona in un altro ospedale. Non rivedrò più né te né i miei genitori. E che dopo molte sofferenze morirò da sola. Di a tutti che Dio ci concede le grazie attraverso il cuore immacolato di Maria.
0: Il 10 febbraio 1920 il chirurgo le asporta due costole senza poterla addormentare completamente per la sua debolezza. Il dolore è terribile e la bambina offre tutte le sue sofferenze per salvare molti peccatori. Il martirio dura diversi giorni. Il 16 febbraio Nostra Signora le rivela che le allevierà i dolori e che la porterà presto in cielo. Giacinta si spegne serenamente alle 22:30 del 20 febbraio 1920, in solitudine, come Nostra Signora aveva annunciato. Papa Francesco, in occasione del primo centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima, canonizzerà i due pastorelli Francisco e Giacinta Marto alla presenza di decine di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Lucia adesso è l'unica veggente rimasta a Fatima. Il vescovo di Leiria, Monsignor José Alves Correia da Silva, la incontra per interrogarla sugli eventi. Le propone di lasciare Fatima e andare a studiare in un luogo più riservato. Lucia si prepara quindi a partire. Assalita da mille dubbi, il 15 giugno 1921 torna un'ultima volta alla Cova d'Airia.
2: Sono qui per la settima volta. Vai, segui il cammino per il quale il signor vescovo ti vuole condurre. Questa è la volontà di Dio.
0: È l'ultima apparizione a Fatima della Madonna.
3: Ripetei allora il mio sì. Ora, ben più cosciente di quello del 13 maggio 1917, e mentre di nuovo la Madonna si elevava al cielo, in un attimo rividi nell'anima tutta la serie di meraviglie che in quello stesso luogo, appena 4 anni prima, proprio lì mi era stato dato di contemplare.
0: Dopo queste esperienze, nel 1925, Lucia si ritira al convento di Pontevedra tra le Dorotee. Anche lontano da Fatima e fino alla fine dei suoi giorni, suor

Lucia continuerà ad avere visioni della Beata Vergine. Tra le più significative ricordiamo quella del 10 dicembre 1925, nella sua camera a Pontevedra,

0: e mi faranno 15 minuti di compagnia meditando sui 15 misteri del rosario con l'intenzione di darmi sollievo. Io prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza delle loro anime.
1: Successivamente, la notte tra il 29 e il 30 maggio 1930, nella cappella a Tui, Nostro Signore confida a Lucia che la pratica dei 5 sabati è ugualmente valida se fatta la domenica che segue il primo sabato. A Lucia, che chiede la ragione dei 5 sabati, Gesù chiarisce.
2: Ci sono 5 specie di offese e di bestemmie proferite contro il cuore immacolato di Maria. Le bestemmie contro l'Immacolata Concezione. Le bestemmie contro la sua verginità. Le bestemmie contro la sua maternità divina e di chi rifiuta di riconoscerla anche come madre degli uomini. Le bestemmie di coloro che infondono nel cuore dei bambini l'indifferenza, il disprezzo o l'odio verso la Madre Immacolata. Le offese di chi la oltraggia nelle sue sante immagini.
1: Qualche anno dopo, Lucia descriverà così un'altra apparizione a Tui.
3: Improvvisamente tutta la cappella si illuminò d'una luce soprannaturale e sull'altare apparve una croce di luce che arrivava fino al soffitto. In una luce più chiara si vedeva nella parte superiore della croce una faccia di uomo e il corpo fino alla cintola. Sul petto una colomba, anch'essa di luce, e inchiodato alla croce il corpo di un altro uomo. Un po' sotto la cintola, sospeso nell'aria, si vedeva un calice e un'ostia grande sulla quale cadevano alcune gocce di sangue che scorrevano dalle guance del crocifisso e da una ferita del costato. Scivolando giù dall'ostia, quelle gocce cadevano nel calice.
1: Sotto il braccio destro della croce appare la Madonna di Fatima col suo cuore immacolato nella mano sinistra, mentre sotto il braccio sinistro della stessa croce iniziano ad apparire alcune grandi lettere sospese sopra l'altare fino a formare la scritta «Grazia e misericordia».
3: Compresi che mi veniva mostrato il mistero della Santissima Trinità e ricevetti luci su questo mistero che non mi ha permesso rivelare.
1: Tra l'estate e l'autunno del 1943, a causa di un'infezione, Suor Lucia è così debole che il vescovo di Leira, temendo che possa morire senza aver rivelato la terza parte del segreto, le ordina di mettere tutto per iscritto. Ma nonostante i tentativi, Suor Lucia non riesce a scrivere neanche una parola. Il 3 gennaio 1944, Lucia supplica Gesù di aiutarla a eseguire l'ordine del vescovo.
0: Non temere. Dio ha voluto provare la tua obbedienza, fede e umiltà. Stai serena e scrivi quello che ti ordinano. Tuttavia, non quello che ti ha dato intendere del suo significato.
3: Sentii lo spirito inondato da un mistero di luce, che è Dio, e in lui vidi e udii la punta di una lancia come una fiamma che si allunga fino a toccare l'asse terrestre, e questa sussulta. Montagne, città, paesi e villaggi con i loro abitanti vengono sepolti. Il mare, i fiumi e le nubi escono dagli argini, debordano, inondano e trascinano con sé, in un vortice, un numero incalcolabile di case e persone. È la purificazione del mondo dal peccato in cui si è immerso. L'odio e l'ambizione provocano una guerra distruttrice. Nel palpito accelerato del mio cuore e nel mio spirito, udii risuonare

0: e una voce soave che diceva:
1: nei secoli una sola fede, un solo battesimo, una sola chiesa, santa, cattolica, apostolica, nell'eternità il cielo.
2: Finita la visione, Suor Lucia trova finalmente la forza di scrivere. Nel 1948, spinta da un desiderio di maggior raccoglimento, Lucia entra a far parte delle monache carmelitane scalze. Muore serenamente a Coimbra il 13 febbraio del 2005, a quasi 98 anni. Dopo aver passato gran parte della vita in clausura, a parte pochi colloqui privati con vescovi e papi. Dal 2006 Suor Lucia riposa nel santuario di Fatima. Nel 2008 è iniziata la sua causa di canonizzazione.

0: La fiaccolata per la vita non è una processione religiosa, nel senso non c'è preghiera, infatti si svolge tutta in silenzio.
1: Ci tengo a fare questa testimonianza perché la vita è importante, la vita siamo noi, la vita è tutto ciò che inizia anche con un semplice pum, pum di un cuoricino.
0: Non è proselitismo di alcun genere, non è propaganda politica, né è una parata di rappresentanza di gruppi e associazioni, tanto è che non c'è nessun simbolo di nessun genere, se non una fiaccola che si riceve, si prende in mano.
1: Nessuno è solo, c'è chi vuole aiutarvi, c'è chi è pronto ad aiutarvi, c'è chi sa come aiutarvi. Dovete avere solamente coraggio e forza e credere che la vita la puoi cambiare tu, in prima persona.
0: La fiaccolata per la vita è una mobilitazione generale delle coscienze, questo è l'obiettivo, è riaccendere le coscienze sulla vita nascente, perché ogni bambino concepito e non ancora nato venga alla luce e veda la luce.

Allora, io ho avuto il mio primo figlio voluto e cercato con un compagno, dopodiché mi sono resa conto che purtroppo la persona accanto a me non era forse un papà giusto, però vuoi il caso, vuoi Dio, sono rimasta incinta. Non nego che ho avuto tante paure, e purtroppo con il mio compagno abbiamo deciso di fare un aborto. Non so come mai, un giorno, esattamente il giorno prima, la sera, ho sentito una voce e mi ricordavo di quel bip bip bip bip del cuoricino del mio bimbo che avevo sentito il giorno prima alla visita. E che ho guardato il mio compagno e gli ho detto: "Ma sei sicuro? Ma lui è vivo, io ho sentito il suo cuoricino." Ma niente, non lo feci cambiare idea. Il giorno dopo andai all'ospedale e anche lì vuoi il destino, vuoi Dio. Fatto sta che non sono entrata all'orario che dovevo e a un certo punto, quando il dottore mi ha chiamato, lui, il mio compagno, mi disse: "Ma sai che ha ragione, è vero, tanta gente cerca di rimanere incinta ma non ci rimane. Questo vuol dire che Dio, se ce l'ha dato l'altro, ci ritiene validi." Beh, ci sono riuscita, sono tornata a casa insieme al mio pancino e insieme a lui. Purtroppo però lui cambiò di nuovo idea, così è stato un periodo di lo tengo, non lo tengo, no, fai l'aborto, no, non lo faccio, finché una voce mi ha detto: "Ehi, tu sei mamma, ce la puoi fare." Ebbene sì, mi sono gonfiata, l'ho guardato dritto negli occhi e ho detto: "Senti, lui c'è, è vivo, è mio figlio, con o senza di te io vado avanti." Adesso ha quasi 4 anni, scusate, e tra l'altro ha dato anche un altro fratellino. Chi mi ha dato tutta sta forza? La volontà, il fatto che sono mamma, il fatto che non ce lo neghiamo, siamo nel 2018, perciò nel momento in cui tu scopri di essere incinta, non avere paura, non sei solo, ricordatelo. Nella vita ci sono tante persone che sono vicine a te, che aspettano solamente che la chiami. Beh, un aiuto principale che ho avuto io è stato la SOS Aiuto alla Vita. Ci tengo a dirla perché è un'associazione che, oltre ad aver aiutato me, ha aiutato tante altre persone e io a mia volta aiuto altre ed ho aiutato già tante mamme. Come potresti essere anche tu? Perciò non avere paura, credi in te stesso innanzitutto e anche in Dio. Non nego che ho cercato anche di togliermi la vita quando ho saputo di rimanere incinta. Però quando mi sono messa sopra quel muretto, qualcuno mi ha tenuto. Sapete quella sensazione che ti tiene qualcosa qua? Perciò abbiate fiducia anche nella Chiesa, perché anche la Chiesa a sua volta vi può aiutare, oltre che questa associazione. Ma ce ne sono tante, tante, tante altre. Abbiate solo fiducia. Ci tengo a dirvi anche un'altra cosa, il perché anche del silenzio di questa fiaccolata, perché non è importante se sei bianco, giallo, rosso, sei tu. E tu come persona non hai il diritto di decidere della vita degli altri. E nel momento in cui nella tua pancia c'è qualcuno, non hai diritto di spegnere la sua luce, la sua vita. La vita siamo noi, tutti abbiamo il diritto di vivere. Anche quelli che, come il tuo bambino nella tua pancia, non può parlare, ma ti sta dicendo: "Lasciami vivere come stai vivendo anche tu."

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi Gesù ci insegna che la vera preghiera non è fatta di tante parole, ma è fatta di semplice rapporto filiale, fiducioso rapporto con Dio, che è Padre, che conosce tutti i nostri bisogni. Allora chiediamo che il nostro cuore raggiunga l'essenziale, una profonda relazione con il nostro Padre. La Santa Messa viene celebrata per il defunto, per i defunti Michelina e Antonietta. Vorrei dare il benvenuto a Don Vito, che viene da Sant'Eramo. Benvenuto. Benvenuti tutti voi, fratelli e sorelle, e saluto tutti coloro che ci seguono via streaming sul canale YouTube. Fratelli e sorelle, chiediamo in questa Eucaristia che la nostra preghiera diventi sempre più intima, più profonda, e chiediamo ora il perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia. Perché fedeli ai tuoi comandamenti, possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco. La sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco.

come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi. E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu, sul Sinai, hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu pieno di Spirito Santo. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meraviglie furono le sue opere. Parola di Dio. Gioite, giusti nel Signore. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Gioite, giusti nel Signore. Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo. Vede e trema la terra. Gioite, giusti nel Signore. I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedano la sua gloria. Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dèi.

avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, oggi nel Vangelo ascoltiamo le parole che le diciamo tutti i giorni, le dovremmo dire tutti i giorni, la mattina, la sera, poi anche in giornata. Gesù ci insegna come pregare. Pregando, però prima di recitare questa preghiera, la formula del Padre Nostro, fa una piccola introduzione, dice: pregando non sprecate parole come i pagani che pensano di essere ascoltati a forza di parole. Così erano pagani, loro credevano che a forza, che moltiplicando le parole avrebbero convinto le divinità ad ascoltarli. Gesù invece ci insegna che la preghiera non è una magia, non è un automatismo, la preghiera è un incontro. Dio è nostro Padre e come ogni genitore, ogni padre sa ciò che è buono per i figli, così di più, molto di più ancora, Dio sa che cosa è buono per noi, di cosa abbiamo bisogno più che ancora glielo chiediamo. E ciò che conta è sempre il cuore. Nella preghiera, qualcuno ha detto questa frase che è molto saggia, nella preghiera è meglio avere un cuore senza parole che parole senza cuore. Nella preghiera è meglio avere un cuore senza parole che parole senza cuore. Quindi pregare significa entrare in relazione con Dio, significa raccontargli la nostra vita così com'è, raccontargli le nostre gioie, raccontargli le nostre preoccupazioni, ciò che ci ferisce, ma anche ciò che ci rende felici. Significa ringraziarlo per il bene che abbiamo ricevuto e affidargli anche ciò che ci preoccupa, i nostri progetti, i nostri piani, la nostra visione sulla nostra vita. Quindi la preghiera è un qualcosa di molto profondo. Pensiamo per esempio a due amici che si vogliono bene oppure due persone che si amano. Non hanno bisogno di parlare continuamente, non hanno bisogno di riempire la presenza di parole, no? Basta a volte la presenza, basta stare insieme, basta la presenza dell'altro per sentirsi amati, per sentirsi bene, in pace compresi. E così anche con Dio. Non sempre dobbiamo riempire il silenzio di parole. Basta stare, basta lasciarsi guardare da Dio, sentirsi amati e guardare Dio con amore. In quei momenti proprio di preghiera, quando entriamo in questa profonda relazione, il Signore riempie il nostro cuore di pace, ci consola, ci ricarica, rigenera il nostro cuore. Troviamo riposo nella vicinanza di Dio, quindi la

preghiera deve essere il luogo in cui da una parte sì, raccontiamo a Dio la nostra vita, gli raccontiamo le nostre situazioni di tutti i giorni, ma dall'altra parte apriamo il nostro cuore per accogliere e accettare la volontà di Dio. Questa è la preghiera. Gli racconto la mia vita, la mia giornata e dall'altra parte ascolto, cerco di capire e mettere in pratica la sua volontà. E nella stessa preghiera c'è poi una domanda molto semplice, ma anche molto profonda, che può darsi che dicendo la preghiera del Padre nostro non ci pensiamo mai a questa cosa. Dice, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Gesù ci chiede, non ci insegna a chiedere il pane dell'anno prossimo, il pane di oggi, i problemi di oggi, la forza di oggi, le grazie di oggi, le forze di oggi, le preoccupazioni di oggi, perché spesso siamo affetti da una malattia spirituale molto diffusa oggi, cioè la potremmo chiamare la malattia dell'altrove. Quante volte siamo fisicamente nel luogo, no? con i cari, con la famiglia, e siamo già proiettati in quel momento agli impegni di domani. Cosa devo fare domani? Come andrà quell'incontro tra 2-3 giorni? E restiamo prigionieri a una vita che non è ancora arrivata. Oppure restiamo prigionieri dei ricordi di ieri, no? C'è chi vive guardando continuamente al passato. Prima si stava meglio, se avessi fatto altre scelte, chissà come sarebbe andata. E c'è chi vive continuamente anche nel futuro, un altro problema, un'altra situazione anche che non dovrebbe esistere. Quando avrò quel lavoro, quando già avrò la casa mia, quando avrò meno problemi, allora sarò felice. Ma quando arriva quel momento, subito ne immaginiamo un altro. Si raggiunge un obiettivo e poi subito dopo un altro. E intanto ci sfugge l'unica realtà che possediamo. L'oggi, domani non sappiamo se riapriremo gli occhi. E Gesù ci riporta continuamente al presente. Dacci oggi il pane quotidiano, il pane di oggi. Non perché il passato non abbia valore o perché non dobbiamo progettare il futuro. Ci dobbiamo impegnare un po', pianificare. Ma Dio non ci ama ieri. Dio non ci amerà domani. Dio ci ama oggi. La sua grazia ci raggiunge oggi, il suo perdono ci viene offerto oggi, il suo amore ci viene dato oggi. E per questo diciamo, dacci oggi il pane quotidiano, il pane di oggi. Signore, dammi il pane necessario per vivere questa giornata. Dammi la pazienza per vivere bene, con carità, questa giornata, oggi. Dammi la fedeltà per oggi, la forza per affrontare la prova di oggi, l'amore per le persone che oggi metti sul mio cammino. E quando diciamo nella preghiera del Padre nostro, sia fatta la tua volontà, esprimiamo questa fiducia. Signore, io vorrei che le cose andassero in questo modo, però decidi tu. Signore, io mi vedo in questa situazione, io mi vedo con questo stile di vita, io mi vedo in questo lavoro, con quelle persone, però fai come pensi tu sia meglio per me. Chiediamo allora la grazia di vivere più intensamente, non domani, non ieri, ma il presente, senza rifugiarci continuamente negli altrove del passato, negli altrove del futuro. Ovunque siamo, cerchiamo di esserci davvero. Quando preghiamo, ci metto tutto il cuore per pregare in questo momento. Quando ascoltiamo una persona, ascoltiamola davvero. Quando amiamo, amiamo davvero, oggi, in questo momento. Perché ogni istante è un dono di Dio e non ritornerà più. La vita non accade domani, la vita accade oggi. È nell'oggi che il Signore viene a incontrarci.

0: Presentiamo a Dio buono, misericordioso, pronto a darci ciò che è il migliore per la nostra vita, tutte le nostre intenzioni, diciamo, governa il nostro cuore, Signore.
1: Governa il nostro cuore, Signore.
2: Per la nostra Santa Madre Chiesa, perché generi sempre figli santi, graditi a Dio e credibili agli occhi degli uomini come Elia. Preghiamo.
1: Governa il nostro cuore, Signore.
2: Non a tutti è concesso di compiere prodigi e operare cose meravigliose come fece l'antico profeta di cui la prima lettura ha tessuto l'elogio. A tutti è richiesto di testimoniare il Signore con la santità della vita. Per questo preghiamo.
1: Governa il nostro cuore, Signore.
2: Perché sappiamo sempre pregare come il Signore ci ha insegnato, facendo la volontà del Padre e operando in modo che la santità del suo nome sia riconosciuta e onorata nel mondo. Preghiamo.
1: Governa il nostro cuore, Signore.
2: Perché le nostre comunità siano delle vere famiglie, dove l'amore si esprima nell'orazione in comune e nelle opere di carità. Preghiamo.
1: Governa il nostro cuore, Signore.
2: Il Signore, clemente e pietoso, ammetta Michelina, Antonietta e tutti i nostri fratelli defunti nell'esultanza eterna e inafferrabile del suo regno. Preghiamo.
1: Governa il nostro cuore, Signore.
0: Signore Gesù, che hai saputo glorificare il Padre, fa che la tua preghiera risuoni sempre sentita sulle nostre labbra e trovi corrispondenza nella nostra vita di tutti i giorni. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento

0: che lo rinnova. Fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo di resegrazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti, in particolare di Michelina e Antonietta.

0: di apostoli, San Michele Arcangelo, San Pio da Pietrelcina, San Charbel e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tu è il regno, tu è la potenza, tu è il
1: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il Tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace. Ecco, non vi posso anche...

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio sarò santo.

Preghiamo. La partecipazione ai santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in Te, così realizzi l'unità nella Tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Oggi Gesù ci ha insegnato a chiedere: dacci oggi il nostro pane quotidiano, perché il Signore ci aspetta nell'oggi della nostra vita, nell'oggi della famiglia, nell'oggi del lavoro, nell'oggi delle nostre fatiche. Perciò affidiamo il nostro passato alla misericordia di Dio, il nostro futuro alla Sua provvidenza, e il luogo in cui Dio ci vuole amare e viene a incontrarci è oggi. Affidiamo questa giornata alla protezione dell'Arcangelo Michele. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo. E anime. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

In questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Un saluto particolare a Maria Vision per tutto quello che fa. La ringraziamo proprio per poter sempre essere un canale di comunicazione che comunica la verità, che comunica il bene, che comunica la fede, che comunica tutto quello che è possibile per poter cambiare, per poter incontrare Dio nella vita di ognuno di noi. Grazie, grazie, grazie.

Lo so anche Antonio, ma essere chiamato tuo figlio. Grazie, penso che tu il vestito più bello, e fatemelo indossare. Perché

cosa sta succedendo qui? Cos'è questa musica? Tuo fratello è qui. E tuo padre ti sta ammazzando, il vitello basso, perché non hai avuto sano e salvo. Aspettiamo solo te per cominciare la festa!

Cari amici, care amiche, care famiglie, la situazione, il tempo in cui ci è dato di vivere è un tempo ben strano, è un tempo straordinario e nello stesso tempo è un momento di grande combattimento all'interno della Chiesa, all'interno della società, direi nell'Occidente. Abbiamo un attacco antropologico fortissimo che mina alle basi la famiglia. La convivenza familiare vuole essere equiparata a ogni altra forma di affetto, a ogni altra forma di amicizia, a ogni altra forma di amore, e si vuole in questo modo eliminare la famiglia dalla società. Ma perché questo attacco così forte alla famiglia? La famiglia dà fastidio. La famiglia va contro l'economia. Perché? Perché in famiglia si fanno risparmi, in famiglia si fa un'economia di scala, in famiglia la ricchezza del nonno passa al nipote, e tutto questo al capitalismo.

Non piace. La famiglia è attaccata da destra, la famiglia è attaccata anche da sinistra, perché non piace che nella famiglia ci siano dei ruoli, perché in famiglia c'è il papà, in famiglia c'è la mamma, in famiglia ci sono i figli, i nipoti, i nonni e ciascuno di noi ha il suo spazio nella famiglia, ma questo da sinistra si dice non può essere perché va contro la giustizia, va contro l'equità, va contro l'eguaglianza e allora si vuole decostruire la famiglia. Ma noi sappiamo, noi conosciamo, che se viene meno la famiglia e soprattutto se viene meno in ciascuno di noi la consapevolezza di ciò che si è o di ciò che non si è, cioè se viene meno il limite che passa attraverso il nostro corpo, attraverso la nostra sessualità, attraverso il nostro essere esseri umani e come tali sessuati, ecco, se salta questo limite, ecco che si apre una società completamente gassosa, una società in cui non vi è più nessun riferimento. Dobbiamo perciò recuperare fondamentalmente queste figure, la figura del padre, la figura della madre, la mascolinità, la femminilità. Dobbiamo costruire una società ex novo che riparta da questo. Diversamente non faremo altro che fare quello che già si sta verificando in alcuni paesi del Nord Europa, del Nord America, e cioè il disfacimento integrale della società. È una forza ideologica travolgente, se pensiamo a cosa viene insegnato ai nostri figli nelle scuole, sotto molto spesso la foglia di fico della mancata discriminazione oppure della omofobia oppure della lotta al bullismo, in realtà si va a decostruire non tanto gli stereotipi di genere quanto la mascolinità e la femminilità in quanto tali. Allora questo è un attacco formidabile, ma c'è un altro attacco che passa attraverso i media, attraverso la televisione, voi lo conoscete, ciascuno di noi lo conosce. Ormai si vuole decostruire ogni mascolinità, ogni femminilità, ogni famiglia. Che cosa possiamo fare? Perché il problema poi è anche questo. Come mostrare al mondo invece la bellezza, la meraviglia della famiglia? Perché ogni lotta contro le persone sarebbe sbagliata. Non possiamo lottare contro le persone. Ci metteremmo dalla parte del torto. La nostra è una lotta contro le ideologie, ma mai contro le persone. Le persone umane, molto spesso, proprio quelle che ci troviamo di fronte, sono le prime vittime di quelle ideologie che noi dobbiamo contrastare. Allora, cosa ci resta? Beh, io credo che abbiamo un ventaglio di possibilità meravigliose che possiamo davvero impiegare fino in fondo. La prima, la più importante, mostrare la bellezza delle nostre famiglie, mostrare la bellezza di essere padre, di essere madre, di essere figlio, di essere nonno, di essere nipote, la bellezza, la meraviglia di una relazione umana che non è mica la famiglia sempre quella del mulino bianco, quella in cui tutto va sempre bene, tutto è fantastico, chiunque sia sposato da più di 10 minuti sa perfettamente che non è così, che la famiglia è anche il luogo del contrasto, il luogo in cui ci si confronta, si litiga, ma è il luogo in cui ciascuno può essere quello che è. Può essere riaccolto, si può sempre ricominciare. Ogni sera non cali la sera sulla vostra ira, ma ogni sera si riparta. E questa è una prima questione. Mi raccontavano famiglie mandate in luoghi dove ormai il tessuto sociale è completamente disgregato, che semplicemente passeggiando per la città con i loro 3, 4, 5 figli suscitavano in Cina l'interesse delle madri che vedevano 4, 5 bambini e là c'è una legge che impone il figlio unico e queste donne cinesi vedevano questi figli e piangevano perché non potevano non piangere davanti alla bellezza di quei bambini che loro avrebbero desiderato avere e non avevano potuto avere. Allora già mostrando la bellezza della famiglia già stiamo facendo un'opera meravigliosa e poi alleandoci con i nostri figli per contrastare la diffusione delle ideologie sbagliate nelle scuole. È impossibile impedire che ai nostri figli arrivi l'ideologia gender, perché arriverà o attraverso la scuola o attraverso un fumetto o attraverso una televisione o attraverso internet, arriverà l'indifferentismo sessuale, arriverà la proposta di
prescindere dai loro corpi e di inventarsi una identità al di fuori del loro corpo. Che cosa possiamo fare? Allearci con loro, allearci con loro, allearci con i loro genitori, con i genitori degli altri bambini, dei compagni di classe, allearci con gli insegnanti, allearci con i dirigenti scolastici. Perché? Perché la scuola torni a essere

quel luogo di alleanza educativa in cui una società cresce un bambino. Come dice un proverbio africano, per educare un bambino ci vuole un villaggio, cioè è l'intera comunità che educa. Ma educa in che cosa? In falsi valori? In menzogne? In ideologie? Oppure educa nella naturalità delle cose, nella verità delle cose? Ecco, noi dobbiamo fare questa opera di alleanza, tessere davvero relazioni, costruire ponti. E poi ancora, che cosa possiamo fare? La buona battaglia. È finito il tempo del nostro stare davanti alla TV col telecomando, ciascuno di voi che mi sta guardando adesso, appena finisce questa trasmissione butti il telecomando, spenga la TV e torni nelle piazze, torni a parlare, torni a relazionarsi, torni a promuovere, torni a fare sana politica. Perché la politica, sapete perché la politica è marcia? Perché ci sono troppo pochi cristiani in politica. Se ci fossero più cristiani in politica sarebbe meno marcia. Tutto lì. È che noi abbiamo questa falsa idea per cui la politica è il luogo del compromesso, della cosa sporca. No, dobbiamo tornare a fare sana politica, a tornare nelle piazze, tornare a parlare con la gente, tornare a portare i nostri valori, perché i nostri valori sono profondamente umani e i nostri valori partono dalla realtà di ciascuno di noi, e cioè che siamo esseri umani, maschi e femmine, con una gran voglia di essere amati e di amare. Ma l'amore non si inventa, l'amore si impara. E il luogo dove si impara l'amore è la famiglia, e se viene meno la famiglia viene meno una società che sa amare, e se nessuno nella società sa amare il risultato è che si fa la guerra. Allora, coraggio, è un momento in cui non possiamo più permetterci di stare fermi, non possiamo più tacere, dobbiamo tornare a gridare queste verità e tornare ad amare la nostra famiglia, ad amare le persone che ci stanno accanto, ma anche ad amare la nostra società, prendendoci carico del ruolo che ci spetta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Oddio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

cuore invoca padre d'amore siam figli.

0: come nome ha azzeccato bene, voglio dire. Vedete lui come è educato, ve lo rifà anche a voi, per dire in bocca al lupo a tutte le famiglie che ci sono. Allora, io direi che cominciamo, partiamo,
1: assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente sì.
0: Allora, siete qui con il vostro Francesco, appunto, esatto, con i vostri nonni, e cosa fanno i nonni quando i genitori lavorano?
1: La fortuna quando si hanno dei nonni è che ci aiutano a educare Francesco. È ancora piccolo, ha 3 anni e ha bisogno di una guida, non solo come genitori, ma anche e soprattutto tramite i nonni.
0: Guarda, io non so se te ne sei accorto, ma anche qui sul sagrato c'è, cioè, diciamo, da una parte di nipoti, una parte di nonni, insomma di nonni ce n'è anche qui, perché non parliamo della famiglia semplicemente mamma, papà e figli, ma di una famiglia che riscopra tutti i suoi legami, e il primo legame di una vera famiglia sono appunto i nonni, e i nonni che si prenderanno cura di Francesco, vero? Sì, lo conferma, ha sorriso, ha detto lui è uno di poche parole. E allora salutiamo il piccolo Francesco, salutiamo i nonni che vanno a fare i nonni,
1: giustamente,
0: e sono un sostegno insostituibile per tutti noi. E invece Federico, allora abbiamo detto famiglia normale e siete una famiglia normale, però tu nel tempo libero canticchi anche, io lo sapevo questa cosa qui, l'avevo sentito, ti ho anche sentito.
1: Esattamente.
0: Questa volta però non canti, presenti, va bene, esatto, così, sei più sereno, sei più...
1: Sì, è sempre bello anche servire la Chiesa insieme anche ad Anna, in un altro modo anche, non è mai lavorare a compartimenti stagni o attraverso compiti comunque preassegnati, dove c'è bisogno per qualcuno.

0: ci si muove volendosi bene.
1: Capito, insomma anche noi mariti dobbiamo lavare i piatti,
0: assolutamente,
1: deve fare.
0: Esatto.
1: Senti, vabbè, però ho detto non canterai, ma magari alla fine vediamo, insomma,
0: vediamo
1: come va.
0: Se c'è tempo possiamo pensare qualcosa.
1: Sentite, visto che siete qua, io ve lo chiederei anche voi, ma per voi che cos'è la famiglia? Perché è una domanda di quelle che il Pontificio Consiglio per la Famiglia ha fatto, e da questa iniziativa di questo Dicastero Vaticano è nata una specie di avventura cinematografica.
0: È vero.
1: E noi ne vediamo un pezzo insieme, perché, come dire, sono tante risposte a che cos'è per noi la famiglia.
2: Giuseppe e Maria venivano da Nazareth, da lontano, hanno dovuto attraversare tutta la Terra Santa. Arrivano a Betlemme, Maria incinta, al nono mese, bussa per essere accolta, viene rifiutata e Gesù è costretto a nascere in una grotta. Ecco perché noi vorremmo partire di qui, una famiglia certamente straordinaria. La stessa Costituzione italiana lo descrive molto bene nell'articolo 29. In effetti la famiglia è, come dire, il cuore pulsante o la cellula fondamentale delle nostre società.

0: vorremmo sapere qual è la tua opinione. Che cos'è per te la famiglia?
1: La famiglia è una cosa su cui puoi contare, su cui ti puoi fidare. Loro non ti giudicano e ti vogliono bene.
2: La famiglia è tutto nella vita. Non penso che senza una famiglia c'è uno scopo da vivere.
3: Amore, ma anche amicizia. Un angelo custode.
4: La famiglia è unione.
5: Il futuro del paese.
6: Collaborazione.
7: Un principio di vita.
8: È il luogo dove arrivi e chiudi il mondo fuori.
9: Per me la famiglia è casa.
10: Amore.
11: La famiglia è il futuro.
12: È più di me stesso.
13: È la pace, credo, la pace della vita, guarda.
14: L'amor che ci portiamo dentro.
15: Il punto d'arrivo e d'inizio per l'uomo.
16: La famiglia è come fuoco d'artificio.
17: Bella, come un tesoro.
18: È gioia.
19: Amore.
20: E pace.
21: Unione.
22: Tutto quello di meglio che ho realizzato.
23: La cosa più bella che ti possa capitare.
24: Penso alla casa e quella è la mia famiglia.
25: Essere una famiglia è un po' come, cioè, come siamo noi.
26: La famiglia siamo noi.
27: Allora, abbiamo visto la famiglia, siamo noi, e in effetti è vero, siamo proprio noi qui la famiglia, e siamo anche una famiglia educata, allora facciamo i cavalieri, non è che possiamo iniziare io e te, Federico.
28: Esattamente, lasciamo la parola ad Anna.
27: Ecco, allora.
29: Grazie. Oggi facciamo i genitori conduttori, un po' casa e lavoro, come siamo abituati a fare, e probabilmente fanno un po' tutti di noi che siamo qui.
27: E allora Anna, a te il racconto ufficiale di cosa succederà oggi.
29: Beh, tutto non si può dire, però accenniamo ai passaggi principali.
28: Gigi è così precisa, guarda, anche a casa. Del resto quell'artista, quello un po' pazzo sono sempre io, eh.
29: Allora, Fede, questo pomeriggio di accoglienza percorrerà alcune tappe significative dell'esperienza di San Pietro, il primo Papa. Come sapete, è stato martirizzato qui, sul Colle Vaticano. La sua tomba si trova proprio qui, sotto l'altare maggiore della Basilica, dove noi siamo giunti in pellegrinaggio. La storia di Pietro ricorda la storia nostra e delle nostre famiglie. Il suo viaggio con Gesù ricorda il nostro viaggio. Come noi, Pietro è chiamato a vivere la sua particolarissima vocazione. Vive in famiglia, lavora, ama, rinnega, ma, secondo il racconto di Giovanni, diventa il primo testimone del risorto, entrando nel sepolcro vuoto, apostolo della bella notizia, il Vangelo.
28: Anna, allora vuol dire che il viaggio di Pietro è il nostro viaggio e che questo pomeriggio compiremo idealmente questo viaggio

0: tutti insieme, scoprendo e riscoprendo cosa la vicenda di Pietro dice oggi a tutte le nostre famiglie.
1: E al termine di questa accoglienza avremo la grazia speciale di incontrare il successore di Pietro, Papa Francesco, che sarà qui con noi tra circa un paio d'ore.
2: Federico,
3: brava ragazza,
2: se la cava,
3: sto
2: scoprendo un lato nuovo,
3: nuovo talento. Beh, la famiglia è così, si scopre continuamente dei nuovi talenti. Allora, sentite, parlavamo di viaggio nella vita, no? Allora cominciamo questo viaggio con un inno alla vita, e cominciamo questo viaggio con questo inno alla... Cioè, ma guarda questo pontificio, consiglio per la famiglia,
2: sono sorprese,
3: cioè, veramente dovunque. Signore e signori, Monsignor Vincenzo Paglia,
2: un grande applauso.
3: L'idea, l'anima, il cuore di questo pellegrinaggio,
4: loro sono il cuore della storia, come ha detto il Papa.
3: Allora, la riamplifico, eccellenza, anche se secondo me l'hanno già sentita, perché c'ha un impeto questo. Allora, ha detto che siete voi, cioè le famiglie, il cuore della storia, non solo di questo pellegrinaggio. Siamo, come famiglie, il cuore della storia.
2: Sta arrivando il microfono, un secondo solo, eccolo qua.
4: Ma anche la cosa più bella del mondo. Le famiglie sono la cosa più bella del mondo, voi cioè, e anche Piazza San Pietro oggi è la capitale delle famiglie, di tutte le piazze. Un augurio a tutti noi, a tutti voi.
3: Ma grazie eccellenza, grazie infinite, anche perché quando noi vediamo, quando vediamo una chiesa così gioiosa che ti dà questa energia, io proprio non, veramente non mi trattengo più.
2: C'è maggiore entusiasmo.
3: C'è maggiore entusiasmo, poi guarda questi colori, ma fatevi sentire, io ve lo chiedo un sacco, alzate ste mani, fatevi sentire, fate un sacco.

Allora, tutte le storie cominciano con c'era una volta. Questa storia, no, inizia sempre con in quel tempo. Del resto abbiamo detto che è una storia speciale, anzi una storia d'amore grandissima. Io sono anziano, non tantissimo, ma potrei essere vostro nonno, giusto? Tanti anni fa avevo un amico che tanti anni prima aveva un amico che tanti anni prima aveva un amico. Beh, andando e riandando indietro nel tempo, pensate, arriviamo quasi a 2000 anni fa. L'amico del mio amico si chiamava Simon Pietro. E come si dice dalle mie parti, un amico del mio amico è anche tuo amico. Quindi possiamo dire che Simon Pietro è mio amico, giusto? E anche vostro amico, giusto? Allora, lui faceva il pescatore in un posto lontano da qui, su un lago, il lago di Genezaret. Un giorno su quel lago arrivò una persona davvero speciale che chiese al mio amico qualcosa di unico. Sentite che cosa è successo e ascoltate anche voi. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Avete capito, bambini? Simon Pietro ha seguito Gesù

0: lo chiamava a seguirlo. E non solo lui, ma ha coinvolto anche tanti amici pescatori. Sì, questa chiamata speciale ha un nome speciale, si chiama vocazione. Ed è unica, la mia vocazione è diversa dalla tua, dalla tua, dalla tua, dalla vostra. Allora, bambini, ma anche voi, adulti e nonni, ascoltiamo insieme come hanno vissuto la loro vocazione i nostri amici Sabrina e Daniele.
1: Daniele ed io ci siamo sposati dopo un lungo fidanzamento. Tutto sembrava andare per il verso giusto. Casa, lavoro, tanti amici, vacanze, felicità. Ma proprio al settimo anno di matrimonio è arrivata la crisi. Quando Daniele mi disse che non voleva più stare con me, il mondo mi è crollato addosso e iniziai a provarle tutte per salvare il mio matrimonio. Ho coinvolto amici, parenti, ma non c'è stato più nulla da fare. Intanto io ero diventata insicura e sfiduciata e alla fine mi sono rassegnata e convinta che per noi non c'era più nulla da fare.
2: Fra i vari tentativi di Sabrina ci fu anche quello di mandargli a parlare con un sacerdote. Io ero convinto che un prete che non è sposato non potesse capire i problemi di una coppia. Alla fine però, non so come, ma ci andai. Le sue parole mi toccarono nel profondo. Sentii che mi parlava di un Dio vicino, un Dio amore, che mi chiedeva di fidarmi di Lui e di lasciarlo agire. Così è iniziato in me un cambiamento profondo ed ho iniziato con Sabrina un percorso di coppia. La novità rispetto a prima è che abbiamo lasciato entrare Gesù al centro della nostra vita. Così insieme abbiamo ripercorso le tappe fondamentali della vita cristiana e ci siamo rinnamorati di nuovo. La vita che il Vangelo ci invitava a fare era ed è questa: amare per primi, accoglierci, chiederci scusa e perdonarci. Abbiamo così compreso che il nostro matrimonio è un dono immenso, che la grazia del sacramento ci rinnova ogni giorno e che la coppia non è mai sola, perché il Signore cammina con noi.
1: I primi a beneficiare di questa nuova vita che ricominciava sono stati i nostri due figli, che nel frattempo il Signore ci ha donato, e insieme a loro ogni giorno scopriamo la gioia di vivere e superare le piccole e le grandi difficoltà che incontriamo. Sentiamo pure che il dono ricevuto è troppo grande perché sia solo nostro. Per questo Daniele ed io aiutiamo le persone e le coppie in difficoltà che il Signore ci affida, portando ad esse quello che Egli stesso ha donato a noi.

0: ricevere qualche domanda che contiene le nostre voci, le nostre curiosità e i nostri pensieri che sono scaturiti dal nostro cuore.
1: Perché porta quell'anello al dito? Che significato ha?
2: Potrebbe significare qualcosa che, come dire, che mostra un legame. L'anello mostra un legame, no? Tra marito e moglie c'è il legame, no? E a volte anche se tu ricevi un regalo, un anello, lo metti al dito ed è un legame di amicizia. Per me è il legame con Gesù e con tutta la comunità cristiana. Qualche volta c'è un simbolo sopra, qui c'è come simbolo la I, la H e la S. È una sigla latina che significa Iesus Hominum Salvator, Gesù degli uomini Salvatore.

questo è un momento di grande condivisione e di emozione, e per cui con orgoglio le presento le classi prima, seconda e terza C. Questo è il prodotto di quasi 8 anni, da quello che abbiamo visto di là fino a loro. E i ragazzi rispondono sempre con una grande motivazione alle proposte dei loro insegnanti, che in questa realtà molto familiare riescono davvero ad entrare in empatia con loro. Quindi non è un insegnamento di tipo accademico, c'è un coinvolgimento davvero emozionale. E per questa

0: giornata che ha visto diciamo, l'impegno di tutti i docenti, e desidero ringraziare il collaboratore scolastico, il signor Giacomo Naso, e le famiglie che sono minimamente rappresentate, ma sono sempre molto presenti. Come le dicevo prima, c'è molto legame, molto amore in questa comunità. In particolare non mancherà occasione di potervi conoscere alla mia collega Maria Laura Lombardo, che vi presento e che mi sono permessa di ospitare in questa giornata e che sarà la futura dirigente anche di questo plesso. Poc'anzi la collega, che inviterò adesso per un saluto, ha detto ci ha ringraziati perché abbiamo voluto condividere proprio questo momento intimo è fondamentale nella nostra tappa dell'anno scolastico. Le rispondo in questa sede dicendole che non abbiamo fatto nulla di speciale. Per come abbiamo gestito i rapporti in questa realtà, era doveroso e sentito da parte mia dover coinvolgere direttamente sul campo.
1: Rinnovo il mio buongiorno e il mio ringraziamento per avermi coinvolta in questo momento prezioso. Dico prezioso perché, ragazzi, quando io sono entrata in questo plesso si sentiva la vostra voce ed era assolutamente coinvolgente. È sicuramente lo specchio del clima che si vive in questa comunità. E quindi vorrei ringraziare tutti gli attori che concorrono a questo processo, perché sicuramente il loro benessere, la loro gioia nel venire a scuola, la loro motivazione allo studio è frutto di un buon lavoro, di una buona collaborazione, di un grande impegno da parte dei docenti e del personale scolastico. Quindi per gli anni che verranno io spero di continuare all'altezza di Ornella l'esercizio di questo mandato, cercando di prendermi cura di ognuno di voi. Spero di realizzare i vostri desideri, le vostre aspettative, e la mia porta sarà sempre aperta, così come spero veramente di essere presente e di poter condividere con voi questo percorso alla conquista di tanti, tanti successi per ognuno di noi. Grazie.
2: Io sono veramente contento di essere qui con voi oggi e di vedervi in questi ambienti che sono così importanti per la vostra crescita. Ritorno volentieri in questa visita pastorale, dialogo con voi, con le famiglie e con la scuola, perché ci sentiamo tutti impegnati a cercare il maggior bene dei nostri ragazzi. E allora devo sottolineare una cosa in modo particolare davanti anche alle famiglie qui rappresentate, direi la gioia di poter crescere in una realtà così a portata, direi a misura d'uomo, quale è appunto Furgatore. La presenza in questi 3 anni di Leontoli, no, ha permesso a me anche di essere più vicino, più coinvolto anche in questo vostro cammino, e quindi vi saluto con gioia, vi ringrazio per quello che avete preparato, per questo bellissimo canto che mi avete fatto ascoltare. Voglio consegnarvi da subito solo un messaggio che io ho ascoltato direttamente dalla bocca di Papa Francesco nel mese di ottobre, quando si parlava dell'importanza di ascoltarci tra di noi, no? E siccome c'erano tanti, tanti vescovi anche di tanti paesi del mondo, dell'Africa, Africa del Sud, dell'Estremo Oriente, dell'America Latina, sai, era un po' faticoso ascoltarci perché chi parla una lingua, chi ne parla un'altra, poi c'erano i traduttori. E allora lui ci incoraggiava a superare la difficoltà di ascoltarsi per 2 motivi. Principali, diciamo così. Il primo motivo è che l'ascolto è un esercizio, chiamiamolo pedagogico, no? È un qualcosa che dobbiamo fare, imparare a fare sempre tra di noi. Tu puoi dire di ascoltare un amico, un compagno, se mentre ti parla stai lì sul telefonino? Non credo. L'ascolto ha bisogno di un'attenzione, di una, anche guardarsi in faccia, negli occhi se è possibile. E quindi lui ci incoraggiava da questo punto di vista e ci diceva: noi siamo qui per fare un'esperienza di ascolto, una grande aula per quella lì. E poi però aggiungeva il secondo motivo e diceva: per noi l'ascolto è un'esperienza.

0: ripetitivo, un po' forse difficile, significa semplicemente questo, che quando due persone parlano c'è un dialogo che ti fa riconoscere che nell'altro e in te stesso è Dio stesso presente. Quindi l'ascolto è teologico perché ti fa fare un'esperienza di Dio. Se tu prendi sul serio, ecco, quella bambina che è qui davanti e cerchi di dialogare così come lei può comprenderti, no? Ecco, tu impari a riconoscere che in quella creatura c'è il segno del divino, il segno di Dio. Allora io mi auguro che la scuola possa contribuire anzitutto alla qualità dell'ascolto pedagogico, perché non si finisce mai di crescere in questa dimensione e con tutta la ricchezza che porta con sé e con tutte le risorse che la scuola ha, il canto, la poesia, la scrittura, tutto può essere strumento per far crescere la qualità pedagogica dell'ascolto, la valorizzazione di ogni persona, come è stato detto poco fa dalle nostre dirigenti. E nello stesso tempo, con la professoressa di religione, con le altre esperienze del territorio, voi possiate agganciare sempre all'ascolto in senso pedagogico anche quello teologico, che ti fa dire che ogni persona è sacra, dice Papa Francesco.
1: Donna del Paradiso, tuo figliolo è Cristo, Gesù Cristo beato. A cui donna e vida che la gente la lida, credo che lo soccide tanto lo flagellava.
2: Come esser porria che non fece mai follia, Cristo la serenia om l'avesse vigliato.
1: Madonna, egli è traduto, Giuda si l'ha venduto, 30 denari non ha avuto, fatto una gran mercato.
2: Succurri Maddalena, giuntami addosso pena, Cristo figlio semena, come me annunziato.
1: Soccorri, donna, aiuta, che il tuo figlio si sputa, e la gente lo muta. Hanno lodato a Pilato.
2: Oh Pilato, non farlo figlio mio tormentare, che io ti posso mostrare come a torto è accusato.
3: Crucifige, crucifige, uomo che si fa legge, secondo la legge, contradice al senato.
2: Prego che me intendate, nel mio dolor pensate, forza muove mutati di quel che avete pensato.
1: Dragon fuori di ladroni, che siano suoi compagnoni.
3: Le spine se coroni, che al regge si è chiamato.
2: Oh figlio, figlio, figlio, figlio, amoroso giglio, figlio, chi dà consiglio al cor mio angustiato? Figlio, occhi giocondi, figlio, con non rispondi, figlio, perché nascondi dal petto se lattato?
1: Madonna, ecco la luce, che la gente la luce, ove la vera luce degli esseri elevato.
2: Oh croce, che farai? E figlio mio torrai? E che ci apponerai che non hai in sé peccato?
1: Soccorri, piena di doglia, che il tuo figlio si spoglia, e la gente par che voglia che sia in croce chiamato.
4: Nero, quindi chiamerei qui vicino a me i ragazzi che hanno realizzato i cartelloni per il concorso Maria Vision. E li mostriamo, sempre sulla tematica della maternità, altri ragazzi del nostro plesso di Trapani, come ho detto nell'intervista che ho rilasciato alla scuola primaria, hanno realizzato dei lavori con la tecnica chiodi e corde. Ecco, grazie per questa opportunità, do la parola a Sabina Braschi.
5: È stato un lavoro bellissimo che abbiamo apprezzato, abbiamo anche presentato in TV, Maria Vision è una televisione cattolica che si vede a Trapani nel canale 662. I ragazzi sono intervenuti in trasmissione, hanno presentato e descritto i loro lavori molto puntualmente e la cosa che abbiamo notato poi con chi è stato in commissione per valutare i migliori e comunque tutti in generale, e cioè erano veramente convinti del lavoro che hanno fatto e questa cosa secondo me ha più importanza rispetto a poi a tutto il resto, essere convinti, essere veramente nel tema, e il tema era la maternità e la maternità di Maria in particolare. Il primo premio è stato questo.

0: primo premio, poiché c'è un rapporto tra il concepimento, il cuore e poi la mano di Dio che tiene questo bambino. Questo è il primo premio, Monsignor Fragnelli, che Maria Visione, io credo che il dirigente scolastico è perfettamente d'accordo con me, vuole donare a lei.
1: Dialogo tra la scuola e vari plessi, mi pare di capire, dell'istituto comprensivo e una televisione che cerca di portare avanti i valori sia umani che cristiani. E poi devo dire anche un complimento a tutte le realizzazioni che sono state fatte dai ragazzi, che veramente colpiscono tutte, tutte sono veramente molto belle. Che ci aiutano a cogliere alcuni particolari della maternità. Tutti sappiamo quando si dice che nel nostro tempo c'è un calo demografico, no? Che nascono meno bambini, che sono più quelli che muoiono che non quelli che nascono, c'è una percentuale. E però la verità è che non si tratta soltanto di vedere la nascita dei bambini, quindi la maternità da un punto di vista economico, si tratta anzitutto di dare un senso. La maternità ha bisogno di essere sempre di più pensata con amore e arricchita di significato. E allora credo che quello che ci avete fatto vedere riempie di grande significato. E io vi ringrazio per questo specialissimo dono che mi sorprende, che contemplare questa cosa dopo aver ascoltato il bellissimo testo di Jacopone da Tori e pensare a questo dialogo della Madonna di fronte al figlio che entra in quella conclusione della sua missione e pensare però al figlio che dice alla madre ma io continuo, la mia presenza continua con Giovanni e tutti i miei discepoli. Ecco, tutto questo mi pare che ci aiuti a dare un senso sempre più profondo alla maternità. Grazie di cuore allora.

0: telespettatori che ci stanno seguendo in questa bellissima mattinata, un sole che splende sul cielo di Loreto. È un giorno felice per il centro turistico giovanile di Valmusone. Sono accanto a Marco Ascani, coordinatore regionale nonché presidente locale di questo centro, e stiamo per vivere una delle esperienze più belle che si possono offrire ai bambini. Sono alle mie spalle, li state già forse guardando. Cosa faranno questi bambini questa mattina, Marco?
1: Questa mattina i bambini coloreranno questa piazza, daranno gioia a questa piazza disegnando su questi cartoni con la tecnica del gessetto, dei madonnari. La piazza di Loreto è tipicamente sempre corredata dal madonnaro, dai madonnari che negli anni, nei secoli l'hanno colorata e onorata. Quest'anno lo faranno i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie. Questa è la 23esima edizione, quindi sono 23 anni che prima a Villamusone ed ora a Loreto i bambini danno festa e danno gioia a questa città.
0: I disegni che poi faranno saranno usati, verranno mostrati?
1: Allora, solitamente noi cataloghiamo tutti quanti i disegni, scegliamo i migliori e di ogni annata teniamo i disegni più belli. Ovviamente la bellezza di questo evento non è tanto nella competizione, nel disegno più bello, ma nella festa, la semplicità di questa festa, la semplicità dei bambini che rallegrano questa giornata.
0: Potremmo anche organizzare una trasmissione a Maria Visa.

0: occasione per commentare questi disegni. Che ne pensi?
1: Potrebbe essere un'idea, sarebbe anche molto bello farlo vedere a tutti coloro che seguono Maria Vision, sì.
0: Bene, il centro turistico però non si occupa solo di questo progetto, di quest'idea che, seppur bella, è comunque...

0: che la realizziamo, ogni anno siamo cresciuti in partecipazione anche delle persone che ci vengono a visitare. Solitamente abbiamo 8-9 mila visitatori da tutta l'Italia ed è per noi un onore, è un nostro atto di fede, non è una manifestazione, non è teatro, è un nostro atto di fede.
1: Bene, vogliamo descrivere il tema, ritornando all'organizzazione di oggi e a questa idea progettuale, vogliamo descrivere il tema e il programma?
0: Ogni anno il tema cambia, può variare dal tema dell'acqua, quindi il tema ecologia. Quest'anno siamo passati al tema dell'amicizia. Il tema è amici in viaggio, quindi vorremmo capire che cosa hanno i bambini in testa quando si pensa all'amicizia e quando si pensa a un viaggio con i propri amici. Quindi vediamo quello che realizzeranno. Ovviamente ci saranno anche diversità di realizzazione. Abbiamo i bambini della terza elementare, quindi 8 anni, fino a quelli della seconda media, quindi ci saranno differenze notevoli.
1: E allora, quatti quatti, come le Pantere Rose, andiamo a scoprire cosa disegnano questi bambini. Eccoci qui con questi bambini meravigliosi che stanno disegnando un sole, una macchina. Di che si tratta?
2: Di che noi siamo andati in una gita e noi stiamo disegnando quando siamo andati in Fiabilandia.
1: Oh, che bello, perché siete tanti amici tra di voi.
2: Sì.
1: E tu cosa mi dici?
3: Abbiamo fatto un sole per ricordarci questa esperienza bellissima e abbiamo fatto noi che stavamo andando in questo parco chiamato Fiabilandia.
1: Ma il sole è solo luce, è solo giornata bella o vuol dire qualcos'altro per te?
3: Sì, è la luce che ci ha portati là e ci ha permesso di fare tutti questi giochi, perché almeno ci siamo potuti divertire e non ha piovuto.
1: Cosa state facendo? C'è un sole, una chiesa, un aereo? Descriviamo un po'.
3: L'aereo simbolizza che sono l'amicizia di ragazzi che vanno in giro.
1: Aspetta.
4: Di tutto il mondo, Russia, cinesi, Africa.
1: Tutti i bambini del mondo in quell'aereo, che bello. E questo sole cosa vuol dire?
3: Questo sole simbolizza la luce che ti apre Gesù quando vai in paradiso.
1: Bello, perché tu ci vuoi andare in paradiso?
3: Sì, per conoscere la vita dall'altra parte.
1: Come si fa ad andare in paradiso, tu lo sai?
5: Morendo.
1: Ma bisogna essere buoni nella vita?
5: Sì.
1: E questa basilica cos'è?
6: Questa basilica è la casa di Dio.
1: Ed è la nostra basilica, quella che vediamo qui in piazza?
6: Sì.
1: E come mai ha voluto disegnare proprio questa basilica?
6: Perché simboleggia che è l'Italia.
1: Grazie, grazie ragazzi. I bambini della terza della scuola Verdi. Allora, qua vedo delle nuvolette, del sole, un treno. Vogliamo descrivere?
7: E adesso facciamo la chiesa e con la cupola tutta la basilica.
1: Ma le nuvole, perché abbiamo messo le nuvole?
7: E così per farlo bello, per fare il sole e le nuvole, come abbiamo detto, l'arcobaleno.
1: Ah, perché dopo le nuvole c'è il bello.
7: L'arcobaleno.
1: E l'arcobaleno cos'è? La speranza?
7: Sì.
1: La speranza dell'amicizia?
7: Sì.
1: Ma tu ci credi all'amicizia?
7: Sì.
1: Che amici hai?
7: Tanti. Sì, è vero, tanti.
1: Bene, allora, e il treno che viaggia dove va? Chi me lo dice?
7: Alla stazione di Loreto per la basilica.
1: Quindi tutti andiamo verso la basilica. Sono con Elisa della terza della scuola Marconi, che ci fa vedere in questo suo disegno due bambini con un cuore.
8: E questo cuore rappresenta l'amicizia tra tutti i bambini, che non importa il colore di pelle.
1: Né la differenza di religione, né la differenza di cultura, perché quando si ama,
8: si ama.
1: E poi c'è un arcobaleno e degli alberi. Dove siamo?
8: Siamo in un bosco.
1: E questi bambini cosa fanno insieme?
8: Giocano.
1: Perché tutti i bambini del mondo, quando sono amici, riescono a giocare insieme, senza farsi dispetti, è vero?
8: Sì.
1: Grazie, Lisa. Quarta A, Marconi, sono con...
9: Veronica, Giulia, Eleonora,
10: Sabrina.
1: Bene, allora, abbiamo una chiesa

0: un'apparizione dei bambini. Una fontana, dove siamo?
1: A Loreto.
0: Poi che è quella?
1: È la basilica.
2: Poi?
3: La fontana, c'è la fontana.
0: E lei chi è?
3: Lei è Maria.
0: Maria cosa sta facendo?
3: Maria appare avanti ai pellegrini, davanti ai pellegrini.
0: Ma i pellegrini chi
4: sono? Sono bambini che vengono a vedere Maria.
0: Ma secondo voi questi bambini cercano Gesù?
3: Beh, sì.
0: E come fanno a cercarlo? Vengono in piazza e lo trovano? Come
3: no,
0: succede?
3: No, pregano.
0: E cos'è la preghiera allora? Un dialogo verso Gesù?
3: Sarebbe un modo per comunicare con lui.
0: Brava! E la Madonna in tutto ciò che cosa fa? Aiuta?
3: Sì!
0: E come aiuta?
3: Beh, non saprei.
0: Aiuta a pregare? Aiuta a credere?
4: Aiuta a credere in Gesù.
0: Brava, brava. E voi siete amici se c'è Gesù e Maria nella vostra vita? Per questo avete designato Maria?
3: Sì.
0: Ecco perché i pellegrini vengono qua, per cercare l'amicizia vera in Gesù e Maria.
3: Esatto.
0: Insomma, questo disegno si può definire l'amicizia tra noi e il buon Dio. Brave. Allora, qui siamo sempre quarta a Marconi. Ci abbiamo a?
5: Giulia, Laura, Sara, Elisa.
0: Dunque, anche qui mi sembra che siamo dove?
5: A Loreto.
0: A Loreto. E questa cos'è?
5: La basilica.
0: Allora, descrivetemi per bene questo disegno.
5: Ci sono dei bambini che sono venuti a Loreto per vedere la Madonnina e a visitare la basilica.
0: Ma cosa c'è dentro la basilica di tanto particolare che questi bambini vengono proprio a Loreto? Cosa c'è?
5: La Madonna.
0: La casa di Maria, cioè cos'è?
5: Dove è stata la Madonna, ha annunciato l'annunciazione che sarà.
0: Quindi è un posto unico al mondo. Ma sei fortunata a vivere in un posto unico al mondo?
5: Sì.
0: Ed è per questo che lo avete disegnato? Bene, brave bambine. G. Marconi, quarta sezione. Allora, sono con...
6: Luca.
7: Gabriele.
8: Enea.
9: Luigi.
10: Francesco.
0: Descrivete i vostri disegni.
7: Allora, questo qui è un gruppo di amici che sta arrivando verso... che sta venendo verso la basilica. E quello lì è i bambini uniti che...
10: Sì, l'amicizia degli amici insieme, intorno al mondo.
0: Ma tutti i bambini del mondo che viaggiano?
10: Sì, insieme.
0: E perché tutti i bambini del mondo e non solo quelli di Loreto?
10: Perché
7: tutti i bambini del mondo devono essere amici.
0: Che bella cosa. È possibile che tutti i bambini del mondo siano amici secondo te?
10: Sì, è possibile, però certe persone pensano solo alla guerra.
0: Bravo, invece la guerra è una cosa?
7: Brutta!
0: Da evitare. Ma noi che siamo bambini, noi, no? Come possiamo già da bambini evitarla?
10: Facendo l'amicizia.
0: E come si fa a fare l'amicizia?
7: Sì, giocando insieme, stando in compagnia.
0: Ma ogni tanto, quando succede una cosa, tipo che litighi, tipo che non vai d'accordo, cosa fai per rimanere in amicizia?
7: Gli chiedo scusa e facciamo pace.
0: Quindi perdoni?
10: Sì.
0: Ed è facile perdonare?
10: Sì, se siamo veramente amici sì.
0: Allora bisogna realizzare una vera amicizia. Come si fa a realizzare una vera amicizia in modo tale che quando sbagli riesci a chiedere scusa? Come fai?
10: Per di essere amici per davvero. Cioè,
0: c'è un modo che è quello di pregare insieme, lo sai? Perché gli amici che pregano insieme non sbagliano mai e diventano sempre più forti. Tu ci preghi con i tuoi compagni?
10: Sì, a scuola facciamo una preghiera per tutti gli altri compagni. Tipo una persona che prima doveva fare un'operazione e dopo è andata tutta bene, abbiamo pregato. Sì.
0: E allora questa è la formula per rimanere amici per sempre. Bravo. Allora siamo qua con questi bambini di quale scuola?
11: Marconi della quarta A.
0: Ti chiami?
11: Io Giulio.
0: Ti chiami?
11: Lorenzo.
12: Francesco.
13: Simone.
0: Simone, lo sai che sei un po' macchiato qui in viso?
13: Lo so.
0: Hai disegnato troppo? O ti hanno disegnato da indiano? Che hanno fatto?
13: Mi sono disegnato da indiano.

0: Allora, vediamo un poco questo disegno. La basilica, il campanile, ma un particolare su cui subito ci vogliamo rivolgere. Cos'è?
1: Aspetta.
2: Un bambino?
1: Giapponese.
0: È un bambino giapponese, ma perché giapponese?
3: Perché è venuto a visitare la Basilica di Loreto.
0: Un giapponese viene da là per visitare la Basilica di Loreto. E perché lo dovrebbe fare?
3: Perché la basilica è molto bella e...
0: Un posto unico al mondo?
3: Sì, sì.
4: E in questo mese è il mese della Madonna e quindi vengono a pregare la Madonna.
0: Perché la Madonna di Loreto c'è solo a Loreto?
4: Aspetta, la Madonna di Loreto sì.
0: Ma a Loreto, oltre la Madonna di Loreto, che c'è di importante? La Santa Casa cos'è?
1: La casa di Gesù.
0: La casa
1: dove vive Gesù.
0: Dove anche Maria ha detto il suo sì all'Arcangelo Gabriele, quindi un posto particolare. Ecco perché voi avete disegnato la basilica, è perché il giapponese dal Giappone viene proprio a Loreto, e questo è il motivo. E l'amicizia? Cos'è l'amicizia?
3: Non saprei descriverla perché è una cosa fantastica.
0: Tu hai un amico?
3: Sì.
0: Un amico vero?
3: Sì.
0: E tu ce l'hai un amico vero?
3: Sì.
0: E cos'è un amico vero? Com'è un amico vero?
3: Che ci giochi, ti fidi?
5: Ti fidi.
0: La fiducia, una cosa importante, eh? Una cosa bella, unica.
3: Che lui ti conosce, tu conosci lui, quindi ti fidi di lui.
0: E ti accetti anche con i difetti?
3: Sì.
0: Bisognerebbe sempre essere bambini. Grazie. I bambini della quarta A che stanno per fare merenda, ma noi prima della merenda gli chiediamo immediatamente del loro disegno. A, chi sei?
6: Giulia, Samantha, Gaia,
7: Chiara, Priscilla.
0: Bene. Priscilla, chi sono questi bambini?
7: I tre pastori.
0: I tre pastori. I pastorelli di?
6: Maria.
0: Fatima.
7: Madonna.
0: Sì, sì, no, ma è Maria, è la Madonna di Fatima. Come mai avete scelto la Madonna di Fatima per descrivere l'amicizia fra di voi, perché, che è il tema di oggi?
6: Perché stavamo davanti alla chiesa e ci è venuta in mente la Madonna.
0: Lo sai che la Madonna di Fatima viene festeggiata proprio tra qualche giorno, il 13 maggio?
6: Sì.
0: E questi tre bambini, questi tre pastorelli, siete voi, rappresentate voi?
6: Diciamo no.
0: Non vi piacerebbe essere tre pastorelli che hanno visto la Madonna, hanno avuto questo privilegio?
7: Molto.
0: Cosa proveresti?
7: Emozione, molta emozione e felicità.
0: Perché è importante vedere la nostra Vergine Maria.
6: Sì.
0: Ma anche se non la vediamo, se a noi non appare, la sentiamo dentro di noi?
6: Sì.
0: E come?
7: Pregando.
0: Come preghi?
7: In chiesa.
6: Tipo, se siamo tristi, pensiamo, preghiamo per qualcosa, tipo per qualcosa che è successo.
7: Chiediamo, se siamo in difficoltà per qualcosa, chiediamo aiuto a Maria.
0: Chiedere aiuto a Maria, ma ogni tanto ci rivolgiamo anche a lei per ringraziarla, che ci ha fatto belle.
6: Sì, sì.
0: Guardate quanto siete belle.
6: Noi ci hanno fatto salutare i signori che erano disabili e abbiamo pensato che noi siamo fortunati che Maria ci ha creato così.
7: Infatti tutte le mattine faccio sempre la preghiera.
0: E insieme pregate.
7: Sì. A scuola la maestra ci va a fare delle pregherine e poi
8: la Madonna per qualcosa che abbiamo.
7: Ci fa dire ringrazio il Signore di una bella giornata.
0: Ci fa?
6: Ci fa fare la preghiera spontanea per ognuno.
0: E allora vogliamo pregare adesso, visto che abbiamo la Madonna di Fatima e i tre pastorelli, vogliamo pregare tutti insieme un'Ave Maria e ringraziare la Madonna di averci fatto sane e belle. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sì. E adesso ho fatto un saluto a Maria Visione.
5: Ciao. Ciao.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Buona e santa Pasqua a tutti, bentrovati carissimi amici, sorelle, fratelli. Ci ritroviamo appunto dopo la Quaresima in questo splendido tempo liturgico che è il tempo di Pasqua, un tempo più lungo rispetto a quello della Quaresima, perché se la Quaresima dura 40 giorni, no? Come sappiamo, il tempo di Pasqua ne dura 50, quindi un tempo di gioia molto più lungo, un tempo in cui poter camminare con Gesù risorto nella sua luce. Allora eccoci insieme, ci ritroviamo per la nostra catena d'amore, che è una catena di preghiera per chi ci stesse seguendo da adesso, da poco. Ecco, Catena d'Amore è proprio una trasmissione in cui voi siete i protagonisti che potete chiamare e in diretta poter esprimere le vostre intenzioni di preghiera e non solo, ma anche pregare in diretta con noi. Potete anche presentare una

preghiera da voi scritta o che voi conoscete, oppure insieme scegliere con quale preghiera rivolgerci a Dio. Allo stesso tempo preghiamo anche per tutti quelli che ci hanno raggiunti scrivendoci, mandandoci via email o tramite la chat o su Facebook vari messaggi, anche loro con diverse intenzioni di preghiera. Alcune le abbiamo raccolte. Le abbiamo qui sulla nostra chat, proverò a leggerle durante questo spazio che condividiamo insieme, ma la priorità ovviamente sarà data sempre a voi quando telefonate e possiamo dialogare in diretta. Intanto mi appresto a leggere di qualcuno che ci ha scritto, come Maria Speranza, che ci scrive dalla provincia di Ragusa e chiede l'intercessione dei suoi santi come San Francesco, Carla Cutis, Santa Chiara per la salute dei suoi cari, in modo particolare per la salute di suo fratello. Inoltre ci scrive anche Maria dalla provincia di Salerno e anche lei domanda preghiere per sé e per la salute dei suoi cari. Antonietta da Bari ci dice di non dimenticarla, ma di pregare per lei, certo che lo faremo come per tutti. Noi sempre preghiamo per tutti, al di là se in questo tempo della nostra diretta riusciamo a farlo, ma al di fuori, ecco, di questo spazio, le vostre preghiere non vanno mai perse, ma vengono raccolte, innanzitutto vengono anche presentate in altri momenti, come quando c'è l'adorazione o il rosario, ma ecco, la cosa importante è che mai una preghiera viene messa da parte o viene trascurata. Tutti sarete ricordati. Bene, allora continuo a leggere di qualcun altro, come di Francesca che ci scrive da Avignola e chiede preghiere per sé e per i suoi cari, mentre Rosa ci scrive da Padova e chiede preghiere per la salute della sua famiglia. Anche Alessandra chiede preghiere per la salute, questa volta di una sua giovane collega, alla quale purtroppo è stato diagnosticato un tumore. Quindi ecco, la ricordiamo in modo particolare. Inoltre ricordo che ogni tanto mi fermo e raccogliamo alcune di queste intenzioni e li presentiamo a Dio mediante l'intercessione di Maria Santissima. Ecco, lo facciamo adesso alla presenza di Gesù Eucaristia. Alla sua presenza presentiamo questi fratelli, queste sorelle, le loro intenzioni di preghiera, ma anche voi, carissimi, che ci state seguendo, e insieme a voi dico Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora continuo nella lettura intanto che aspetto le vostre telefonate. E, per intercessione di Carlo Acutis ci scrive Antonella chiedendo di poter affidare alcune persone, Maria Luisa, Caterina, il marito e le figlie. Inoltre Rossella da Bitonto ci scrive e chiede preghiere per il suo matrimonio che è in difficoltà. Ancora voglio leggere questa preghiera un po' lunga, ma molto bella, adeguata in questo tempo di Pasqua. Il Signore risorto ci dia pace. A Lui affidiamo

La conversione dei cuori, quanti soffrono a causa della guerra e preghiamo per la pace. Ecco, questa è una preghiera di Patrizia da Ostia che ci chiede.

0: in cui ricordare i propri cari e la propria famiglia. E così anche, per esempio, chiede Pina di Bevilacqua da Roma, che anche lei chiede preghiere per i suoi cari e per una situazione di solitudine molto profonda, di isolamento, che le causa molto, molto dolore, immaginiamo. E anche Sergio ci scrive da Modena e anche lui chiede di pregare per la salute di un caro amico e per quella del genero. Doriana, invece, da Macerata, qui dalle vicine Marche, chiede preghiere anche lei per la sua famiglia che dopo la morte della mamma non riesce a trovare pace. Allora, ancora una volta, ecco, affidiamo tutto quello che abbiamo ascoltato per intercessione dei nostri santi, ma soprattutto di Maria Santissima, e insieme con voi, ecco, preghiamo e diciamo ancora una volta Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, cari amici, do la linea a sento che qualcuno ci sta chiamando. Pronto?
1: Pronto, sono Pina da Pescara.
0: Ben trovata, Pina, ben trovata e buona
1: Grazie.
0: Pasqua. Grazie,
1: Altrettanto a tutti voi.
0: grazie. Ci dica.
1: Volevo fare una preghiera per i miei figli affinché possano risolvere dei problemi burocratici in una questione, un corso. Perché gli mettono ansia e gli danno tanta inquietudine,
0: Immagino,
1: insomma.
0: certo, immagino. Allora preghiamo insieme per i suoi figli, per questa questione che ci sta
1: Marco e
0: esprimendo.
1: Luca,
0: Marco e Luca.
1: che possano, che il Signore possa illuminare i loro cuori, perché sono un po' agitati, un po',
0: Certo.
1: diciamo, che non conoscono l'amore.
0: Signore, allora ecco, doni a loro in questo tempo di Pasqua davvero la luce della sua risurrezione. Poi questi ragazzi portano anche il nome dei due evangelisti, quindi ecco.
1: Infatti, sì.
0: Allora, con quale preghiera vuole rivolgersi a Dio per Marco e Luca?
1: Facciamo un'Ave Maria.
0: Benissimo, benissimo, Pina. Ave
1: Ave
0: Maria,
1: Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia, il
1: grazia,
0: Signore è con
1: Signore è
0: te.
1: con te.
0: Tu sei
1: Tu sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra le donne
1: le donne
0: e
1: e
0: benedetto il
1: benedetto il
0: frutto
1: frutto del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa Maria,
0: Santa Maria,
1: Madre di Madre
0: Dio,
1: di Dio,
0: prega per
1: prega
0: noi
1: per noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora
1: e nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Grazie Pina per
1: Grazie a
0: aver
1: voi tutti.
0: chiamato e Dio la benedica, benedica anche i suoi
1: Grazie,
0: figli.
1: grazie. Buona Pasqua di nuovo
0: Anche a lei
1: anche
0: buona Pasqua,
1: a te.
0: grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Ecco, sì. Allora, sulla scia, ecco, di questa signora, preghiamo per tutte le mamme che hanno bisogno di rivolgersi a Dio per i propri figli. Ricordiamo sempre, Andrea, che la mamma chiama sempre perché è un ragazzo malato di SLA e quindi come lui tutte le mamme che sempre, sempre ci hanno chiamato per presentare con le varie, le diverse situazioni dei propri cari, dei propri figli. Sentiamo adesso chi c'è in linea, pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Senta, io chiamo dal Piemonte.
0: Benissimo, bene, ben trovata.
1: Volevo pregare perché sì,

0: notato che molte giovani mamme sono affette da tumori, ma non tumori semplici, tumori complessi. Io voglio pregare perché in una famiglia quando si perde il punto di riferimento che è la mamma, è una cosa molto molto triste.
1: Certo, è un dramma, è sempre un dramma, ma ecco, le mamme sono anche un punto di riferimento stabile per le famiglie e quindi ecco,
0: Infatti.
1: preghiamo per loro, per tutte queste giovani mamme, per tutte le mamme che ecco, sono malate in diversa maniera. Con quale preghiera voleva rivolgersi a Dio?
0: Allora, io pregherei con l'Ave Maria,
1: Benissimo, certo.
0: anche se la mia preghiera, quella che recito sempre, tutti i giorni, è la preghiera dell'abbandono di Charles de Foucault.
1: Ok, allora se vuole la ascoltiamo, se lei ce l'ha davanti, tutti quanti ascoltiamo questa preghiera e poi concludiamo con l'Ave Maria.
0: Va bene. Allora, Padre mio, io mi abbandono a te. Fa di me tutto quello che è giusto. Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronta a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero niente altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani. Te la dono, oh mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi, rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita. Poiché tu sei il padre mio. Io sono una devota di padre Foucault perché è stato il padre che la preghiera di questo frate, che poi è stato dichiarato santo,
1: Bello.
0: che mi ha fatto conoscere mio marito. E noi con i nostri figli tutte le sere abbiamo sempre recitato questa preghiera.
1: Bellissimo, bene. Allora adesso, come diceva prima, affidiamo tutte le mamme alla Mamma Celeste attraverso l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie,
0: A
1: ecco.
0: tutte le mamme dia la serenità di affrontare una situazione di tumore,
1: Certo.
0: le mamme e le figlie.
1: Certo, e grazie per aver chiamato e Dio la benedica, una santa Pasqua. Grazie.
0: Grazie, grazie, altrettanto a voi.
1: Ecco, ora mi appresto invece a leggere qualche altra intenzione di preghiera per così possiamo raccoglierne ancora di qualcuno, come quella di Rita che chiede preghiere per la sua salute. Fra un po' subirà un intervento al cuore e quindi ci chiede di affidarla a Gesù. Invece Anna da Somma Vesuviana chiede preghiere per sé, per la sua famiglia e in particolare per il marito. Infine Enrico e Paola da Civitavecchia ci chiedono preghiere per la guarigione fisica. Sentiamo adesso chi c'è in linea. Pronto?
2: Buonasera,
1: Buonasera, ben trovata e
0: chiamo
1: buona
0: da
1: Pasqua.
0: Bari,
1: Benissimo,
0: sono la
1: dalla
0: signora
1: Puglia.
0: Carmela
1: Ben trovata,
0: e io
1: buona
0: voglio mettere
1: Pasqua.
0: preghiere con voi
1: Sì?
0: per la mia salute compromessa e per la situazione grave di mio figlio Francesco che si ravveda per tutto ciò che ha combinato.
1: Ok, va bene, allora ecco, chiediamo a Dio in questo tempo di Pasqua che lo illumini.
0: Sì.

0: Me lo auguro veramente.
1: Certo, vedrà che il Signore lo aiuta. Con quale preghiera desidera rivolgersi a Dio?
0: Padre
1: Un
0: nostro.
1: Padre nostro, ok. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta
0: Sia
1: la
0: fatta
1: tua
0: la
1: volontà,
0: tua volontà,
1: come in cielo
0: come in cielo,
1: e
0: così
1: così
0: in
1: in terra.
0: terra.
1: Dacci oggi il
0: Dacci oggi il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e rimetti a
0: e
1: noi i
0: rimetti a noi
1: nostri
0: i
1: debiti,
0: nostri debiti,
1: come anche noi li
0: come anche noi li
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai nostri
0: ai
1: debitori.
0: nostri debitori,
1: E non abbandonarci
0: non
1: alla
0: anche
1: tentazione,
0: alla tentazione,
1: ma liberaci dal
0: ma
1: male.
0: liberaci dal male.
1: Amen.
0: Amen.
1: Grazie. Dio la benedica anche a suo figlio e una santa Pasqua. Buona
0: Grazie a te tanto. Buona serata.
1: serata anche a lei, grazie. Ecco, bella l'intercessione delle mamme. Penso che il Signore, avendo vissuto per primo l'esperienza con la sua mamma, non può che ascoltarla, secondo me, ecco, non può tirarsi indietro. Ora, ecco, ricordiamo Enza che ci scrive dalla provincia di Siena e chiede preghiere per la nipote Alice. E mentre Anna Luisa da Agrigento chiede di pregare secondo le intenzioni del suo cuore. Ancora Clementina ci scrive da Cosenza e si rivolge alla risurrezione di Gesù, ecco, invocando pace e amore su tutti. Bellissima questa preghiera, grazie per averla espressa. Ne leggo ancora una, quella di Margherita da Bari, che chiede preghiere per la salute anche lei dei suoi cari. Bene, tutti affidiamo a Dio, dicendo insieme gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questa è una preghiera molto breve, ma molto potente, perché si rivolge direttamente alla Santa Trinità. Ora, cari amici, ci fermiamo brevemente un attimo e poi riprendiamo la nostra catena d'amore.

0: Eccoci, siamo di nuovo in diretta e pronti per continuare la nostra catena di amore, di preghiera, di comunione, ecco, in modo tale che preghiamo davvero gli uni per gli altri e tutti custodiscono nel cuore le preghiere che ascoltano e continueranno a pregare anche quando la trasmissione sarà conclusa. Ecco perché la preghiera non ha un tempo, solo la trasmissione ha un tempo, ma la preghiera no. Però ne approfitto anche per ricordare che Maria Vision trasmette tanti altri momenti, tra cui anche la celebrazione eucaristica direttamente dal santuario della spogliazione dove ci sono le spoglie di San Carlo Acutis. Ecco, sento già che qualcuno è in linea, ecco, e quindi come sempre diamo la priorità a voi che ci chiamate da casa in modo tale da poter pregare in diretta con voi. Pronto?
1: Sì, buonasera sorella, come sta? Pace bene.
0: Pace e bene, una santa Pasqua. Io sto bene, grazie a Dio. Lei è?
1: Io sono Concetta, io le telefono ogni volta che c'è, io telefono.
0: Bene, Concetta, sono contenta di sentirla. Una santa Pasqua anche a lei. Lei come?
1: Grazie e anche lo ricambio a lei e tutte Maria Vision.
0: Grazie anche a nome degli altri. Per chi vuole pregare oggi,
1: Sì,
0: Concetta?
1: io chiedo preghiere prima di tutto per me stessa perché ho problemi di salute seri e che il Signore mi dà anche la tanta forza perché abbiamo prove nelle nostre nella mia famiglia. Ho due figli con problemi di salute, ho chiesto sempre preghiere per loro e continuo a
0: Certo,
1: chiedere preghiere
0: immagino,
1: perché
0: certo.
1: questo mio figlio, specialmente uno che sta più male. In questo momento sto lavorando, però c'è imminente che forse lo licenziano perché la salute non gli permette tanto.
0: Ho capito.
1: Chiedo aiuto, non so chi devo chiedere aiuto, a San Giuseppe,
0: Guardi,
1: agli santi,
0: allora,
1: perché sono dei giovani papà che.
0: certo. Allora, noi lo affidiamo direttamente a Dio che è Padre, innanzitutto. Ecco, quindi poi sicuramente i santi intercedono, ci aiutano, a chiunque ci rivolgiamo è sempre ben accetto, quindi ecco, non c'è problema da questo punto di vista. Allora,
1: E poi volevo aggiungere, sorella, ancora questo, poi per la conversione, per famiglie, cioè per farci la conversione,
0: certo.
1: per tutti i componenti della mia famiglia e per tante persone che portano nel mio cuore che stanno male e per tutto il mondo e per la grande famiglia che più è come una famiglia di Maria Visione.
0: Grazie, bene, bene. Allora preghiamo insieme con un Padre nostro, ci rivolgiamo a Dio Padre e affidiamo tutte queste intenzioni, in modo particolare i suoi figli, va bene?
1: Sì.
0: Ok, Padre
1: Padre
0: nostro
1: nostro
0: che
1: che
0: sei
1: sei
0: nei
1: in cielo,
0: cieli, sia
1: Dio
0: santificato
1: santificato,
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga
1: venga il
0: il tuo
1: tuo
0: regno, sia
1: regno, sia
0: fatta
1: fatta
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come in cielo, così in terra.
1: in
0: Dacci oggi
1: terra,
0: il
1: dacci oggi il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e rimetti a
1: e
0: noi
1: rimetti a noi.
0: i
1: Nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti, come
1: come
0: anche noi
1: anche
0: li
1: noi
0: rimettiamo ai
1: siamo
0: nostri
1: nostri
0: debitori e
1: debitori
0: non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla tentazione, ma
1: alla
0: liberaci dal male. Amen. Ecco,
1: Maria, piena
0: piena
1: di
0: di grazia,
1: grazie,
0: il
1: il
0: Signore
1: Signore è
0: è
1: con
0: con
1: te.
0: te. Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le donne.
0: donne. E benedetto è
1: Benedetto
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo seno,
0: seno, Gesù.
1: Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre
1: Madre di
0: di Dio,
1: Dio,
0: prega per
1: prega
0: noi
1: per
0: peccatori,
1: noi peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen. Gloria
0: Gloria al
1: al
0: Padre, al
1: Padre, al
0: Figlio
1: Figlio e
0: e
1: allo
0: allo Spirito
1: Spirito
0: Santo.
1: Santo.
0: Com'era
1: Com'era
0: nel
1: in
0: principio,
1: principio,
0: ora e
1: ora e
0: sempre,
1: sempre,
0: nei
1: nei
0: secoli
1: secoli.
0: dei secoli. Amen.
1: Posso dire l'angelo di Dio per la protezione dei miei nipotini e di tutti i bambini del mondo?
0: Ma certo, bene.
1: Angelo di Dio,
0: che sei il mio custode, illumina, custodisci, e reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.
1: Grazie sorella.
0: Dio la benedica.
1: Le chiedo scusa perché telefono forse sempre, cioè quando...
0: Va benissimo. Va benissimo, siamo solo contenti. Grazie per aver chiamato, davvero, davvero.
1: Un abbraccio.
0: E
1: Dio la benedica a tutti voi.
0: Anche a lei e alla sua famiglia. Grazie, grazie.
1: Buon pomeriggio.
0: Anche a lei, grazie. Sì. Non fatevi alcun problema, ci siamo sempre contenti quando telefonate, e quindi, perché ormai lo dico tante volte, no? Si diventa poi come amici e familiari, perché ci si conosce e riconosce ascoltandoci reciprocamente. Ecco, intanto leggo ancora di qualcun altro e attendo sempre appunto che qualcuno ci chiami da casa. E, ci scrive Margherita da Bari e chiede preghiere per la salute di suo fratello, per i malati ricoverati nei reparti di neurologia e per la pace nel mondo. Ecco, vedo già che c'è qualcuno in linea, quindi ascoltiamo. Pronto?
2: Sono la mamma di Andrea.
0: Ecco, aspettavamo, infatti abbiamo... Ben trovata e buona Pasqua.
2: Grazie anche a lei, Sor Caterina. Mi sembra di continuare a pregare per Andrea.
0: Certo.
2: Anche non sta niente bene. E poi non riesce a pregare, non riesce a fare nulla. Io mi chiedo aiuto perché è un bravo ragazzo. E sta soffrendo tanto, tanto.
0: Immaginiamo, certo, certo.
2: E io sono non preoccupata di più, ma mi sento impotente. E poi vi chiedo di pregare per Andrea anche San Carlo Acutis, perché possa aiutarlo.
0: Sì.
2: E poi volevo pregare per la pace del mondo, e pregare per Andrea e per i miei cari che sono in cielo.
0: Va bene.
2: Sono sola.
0: Bene, certo. Allora, ci raccogliamo, ci raccogliamo.

0: accogliamo alla presenza di Dio, presentiamo ecco Andrea e tutte queste intenzioni che lei ha espresso. Ecco Dio che è Padre, che è onnipotente nell'amore e nella misericordia, possa davvero aiutare Andrea e tutto quello che lei ha espresso. Diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco. Allora, intanto una buona Pasqua a lei e noi continuiamo nella preghiera a starvi vicino. Dio la benedica. Un buon pomeriggio. Grazie, grazie a lei. Un buon pomeriggio. A presto. A presto. Ecco. Ora, chiedo alla regia di rimetterci un momento alla presenza di Gesù, perché ecco, alla sua presenza raccogliamo davvero tutti voi che ci avete finora telefonato, tutti coloro che magari non sono riusciti a prendere la linea. Ecco, alla sua presenza proverò a dire solo alcuni nomi. Ma il Signore conosce le intenzioni dietro a questi nomi delle persone, delle famiglie, delle diverse situazioni, come quella di Giuseppe Cosimo, di Francesca della Calabria, di Giuseppina dalla provincia di Palermo, di Giovanna da Benevento, di Antonella da Pavia. Ecco, li affidiamo al Signore e Lui senza dubbio avrà cura di ciascuno. Intanto sentiamo chi ci chiama. Pronto?
1: Pronto, sono Anna Luisa dalla provincia di Macerata.
0: Bene, ci chiama da qui vicino.
1: Ho bisogno di preghiere per me che in questo momento non sto bene e per la mia famiglia, per la loro salute. E poi
0: Sì.
1: ho una visita importante da fare nel prossimo, quindi pregate che vada tutto bene, questa visita è importante.
0: Certo, assolutamente, certo. Allora, ecco, proviamo a pregare insieme la Salve Regina, a cui
1: Benissimo,
0: affidare con le
1: benissimo.
0: sue intenzioni. Salve Regina,
1: Regina,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: misericordia,
1: misericordia,
0: vita,
1: vita,
0: dolcezza,
1: dolcezza,
0: speranza
1: speranza
0: nostra,
1: nostra,
0: salve. A te ricorriamo,
1: ricorriamo,
0: noi soli figli di Eva. A
1: Eva.
0: te sospiriamo,
1: Sospiriamo
0: gementi
1: gementi
0: e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Grazie per aver chiamato. Ecco, le auguro una santa Pasqua anche alla sua famiglia. Ecco.
1: E tanta salute a tutto il mondo intero.
0: Grazie anche a lei.
1: Grazie, pace e
0: Pace bene,
1: bene.
0: ecco.
1: Buongiorno.
0: Ecco, è sempre davvero molto bello questo scambio.

0: reciproco. Ecco, questa comunione con noi, così entriamo quasi in maniera molto misteriosa, no? A far parte di questa realtà che è più grande di noi, va al di là di noi e che ci mette insieme, Ci tiene l'uno accanto all'altro, tutti bisognosi, ecco, siamo tutti bisognosi della misericordia di Dio innanzitutto, poi ecco del suo amore sostanzialmente, siamo bisognosi di salute, di serenità, di pace in questo momento, sperando che la tregua sia reale, ecco, e duri, ma soprattutto che si interrompa, finisca la pace, scusate, la guerra, finisca la guerra e possa regnare la pace su tutti i fronti e su tutti gli angoli, in tutti gli angoli della terra. Ci sono tanti, purtroppo, focolai di guerra, tanti nostri fratelli e sorelle che non conosciamo direttamente, ma che affrontano ogni giorno delle situazioni drammatiche, se non disperate. Ecco, se siamo davvero fratelli e sorelle tutti quanti, non possiamo rimanere indifferenti, ecco, al dolore, degli altri. Anche se non li conosciamo appunto in maniera diretta, ma ci lega quell'appartenenza più grande che è il legame con Dio. Siamo tutti suoi figli e tutti quindi fratelli e sorelle, ma davvero, ecco, non è soltanto un pensiero, un ideale, per davvero è così e quindi tutti hanno diritto alla pace, alla serenità, a una vita dignitosa, dignitosa, per la quale davvero insieme con voi che ci state seguendo invochiamo da Dio ora attraverso una preghiera del Gloria che, come ho detto prima, è piccola, è breve, sì, è breve, ma molto potente perché si rivolge direttamente alla Santissima Trinità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, prossimamente il Santo Padre ha chiesto una giornata di preghiera per la pace, lo ricordo, sabato 11, ecco, ma questa giornata di preghiera speciale si dilunga, si dilata alla presenza di Gesù ogni giorno, ogni giorno. Ora riprendo la catena delle letture perché anche questa è una catena, rispetto alle persone che ci hanno scritto, come Tiziana che ci scrive da Pisa e chiede preghiere per il marito e per il fratello che è ricoverato in ospedale. Invece Paola da Civitavecchia chiede preghiere per la guarigione fisica di Enrico. Ancora Gianna da Parma che chiede l'intercessione di Dio per la guarigione fisica di Cecilia. Bene, ora sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Buongiorno, io sono Cinzia,
0: Cinzia.
1: chiamo da San Donà di Piave, in provincia di Venezia. È
0: Ah,
1: la prima
0: bellissimo.
1: volta
0: Che
1: che
0: chiama?
1: vedo questa trasmissione con il numero di telefono di chiamare.
0: Sì.
1: E volevo dire che io da tanti anni prego una coroncina per le anime in purgatorio. Alla fine dico la preghiera del saluto, che è la preghiera che la Madonna ha dato a una pastorella, quindi questo mio rosario diventano 9 rosari che la Madonna
0: Amo.
1: aveva dato alla pastorella perché lavorava e non riusciva a dire i rosari. Siccome io nel mio cuore ho questa gioia di pregare per queste anime,
0: Sì.
1: ho avuto proprio la conferma che il dono che mi ha dato Gesù è questo. E allora ho detto: aspetta che provo a chiamare, che vedo se riesco.
0: E vede

0: Ma
1: Quindi
0: vi.
1: tutta gioia, questo dono, questa meraviglia che ho.
0: Bene, quindi d'ora in poi entrerà a far parte anche di questa catena di preghiera, che è catena d'amore, che ogni giovedì ci ritroviamo sempre per questa un'oretta in cui pregare insieme. Ecco, è molto bello, molto significativo che oggi ha potuto vederci e chiamare.
1: Sì, veramente.
0: La preghiera di cui parlava, se non è molto lunga, la ascoltiamo insieme.
1: Sì, si fa il segno della croce e si dice un Padre nostro e
0: Sì?
1: un Gloria al Padre. E poi si dice, dici, Madonna, adesso mi sfugge. Mamma mia, come mai la so stramemoria?
0: Sarà l'emozione.
1: Sì, sarà proprio l'emozione.
0: Non si preoccupi, facciamo così. Se lei se la prepara la prossima volta, ce la legge e noi l'ascoltiamo e preghiamo con lei.
1: Ma proprio bene, non riesco a ricordarla, ma una cosa
0: Ma come
1: strana.
0: le dicevo, l'emozione fa questi scherzetti, quindi è normale, non si preoccupi. Bene.
1: Veramente, dopo la fine, che io dico un rosario di 5, dico la preghiera del saluto, che vediamo se me la ricordo, che dice, io ti saluto Maria, io ti saluto Maria, io ti saluto Maria, ti saluto 33.000 volte, come ti ha salutato l'Arcangelo San Gabriele, sia gioia per il mio cuore, per il tuo cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto del Cristo. Questa la dico 3 volte e quindi il mio rosario, la colloncina delle anime purganti, quelle più dimenticate, diventano 9.
0: Mamma mia,
1: Rosario.
0: bello, grazie, non la conoscevo, penso che anche molti dei nostri telespettatori non è la prima volta che ne sentono parlare, quindi ci ha aiutato, ecco, a conoscere qualcosa di nuovo. Grazie davvero.
1: Ma non mi ricordo come si dice in altre 10, veramente, ma proprio sfuggito.
0: Non importa, ecco, magari un'altra volta chiamando se lei ha un
1: Sì,
0: foglio davanti, ecco.
1: ve lo scrivo.
0: Benissimo, benissimo. Intanto grazie, davvero
1: Grazie
0: grazie.
1: mille a voi,
0: Ecco,
1: grazie,
0: signore, Dio la
1: grazie,
0: benedica e le auguro una buona Pasqua. A presto,
1: grazie. Grazie, altrettanto.
0: a
1: Grazie,
0: presto.
1: arrivederci.
0: Arrivederci. Ecco, vedete, questa è opera di Dio. Cos'è l'opera di Dio? È Dio che ci mette in comunione. È Dio che chiama ciascuno di noi e ci mette l'uno accanto all'altro nella preghiera, nella comunione, nel suo mistero d'amore. Ecco, l'opera di Dio che agisce per mezzo dello Spirito Santo, che è Dio, ecco, non possiamo far altro che glorificarla e con voi, ecco, benedire il Signore per tutti voi che ci seguite. Per tutti voi che pregate gli uni per gli altri, che pregate davvero per tutte le necessità e i bisogni nel mondo e soprattutto per la pace. Ecco, a voi affido, tutti coloro che ci hanno scritto e che magari per mancanza di tempo non ho potuto leggere i loro nomi, ma tutti sono in questo grande mistero affidati a Dio. Allora, in questo tempo pasquale ci vedremo ancora, pregheremo ancora insieme. Intanto vi auguro tanta gioia nel Signore risorto. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

che siamo davanti a te, davanti a Re, al Re che conduce tutto. Tutto è sotto il tuo sguardo, Signore. Tutto è sotto la tua santa e divina volontà. Siamo davanti a te, Signore, a volte con gli occhi chiusi, perché immaginiamo qualcosa di bello, anche se è già tanto bello vederti su quest'altare, Signore. Gli occhi chiusi sembra un modo anche per riflettere, per adorarti nel cuore, oltre che qui davanti. Nel cuore, Signore, perché tu sei nel cuore e tu vuoi rimanere nel nostro cuore. Adoriamo.

adoriamo te, Signore. Adoriamo te, fonte della nostra vita, fonte della nostra gioia, fonte della nostra speranza. Ricordiamo molto spesso le parole di Papa Francesco quando diceva: non fatevi rubare la speranza. Ecco, oggi, Signore, lo vogliamo dire qui davanti a te. Non vogliamo, Signore, che gli eventi, che quello che accade intorno a noi possa turbare la nostra vita e togliere la speranza che tu ci dai. Quando siamo davanti a te, questi occhi chiusi vogliono dire: Signore, sono con il mio innamorato. Sono con te che sei il mio innamorato. Poi riapriamo gli occhi e guardiamo questo splendore, questa luce sfolgorante, questo qualcosa di enormemente bello e profondo. Questo altare bello dove c'è un Dio ancora più bello.

questo privilegio che ha regalato a noi che siamo qua e a tutte le persone che riescono a venire in chiesa ad adorare te. È un onore grande, è un onore immenso, Signore, stare davanti a Dio, incredibile. Il Signore chiama noi, incredibile. Il Signore stava aspettando noi, noi poveri, noi veramente poveri, Signore, che però vogliamo stare con gli occhi chiusi, abbiamo detto, per ascoltare la Tua grazia che scende, ascoltare questa grazia, questo amore, questa luce, questa forza che scende dentro ognuno di noi. Vogliamo vivere in pienezza questo momento, Signore, con Te. Ti ringraziamo, Signore, per questa TV, Maria Vision, che ci dà questa opportunità di stare con Te. Di stare con Te, Signore, specialmente per chi è lontano, specialmente per chi non può uscire di casa, perché è normale andare in chiesa per stare con il Signore. Qualcuno non può andare, allora noi siamo qui per invitare queste persone a seguire qualche programma di adorazione, di Santa Messa, testimonianze, preghiere, con questa TV, TV Maria Visione, che ci aiuta tanto, Signore Gesù. Però veniamo in chiesa ad adorare Te, a guardare Te. Chi può viene in chiesa, è attratto da Te, è chiamato, è invitato da Te.

Allora sorse Elia, un profeta come il fuoco, la cui parola ardeva come una fiamma. Egli portò su di essi la carestia. Col suo zelo li ha ridotti di numero. Con la parola del Signore ha chiuso il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Hai avuto tanta gloria, o Elia, per i tuoi miracoli. Chi può vantarsi al pari di te? Hai fatto sorgere un cadavere dalla morte e dagli inferi con la parola dell'Altissimo. Hai fatto scendere dei re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto. Hai sentito al Sinai il rimprovero e all'Oreb il giudizio di condanna. Hai unto dei re per la vendetta e profeti che ti fossero successori. Sei stato preso in un turbine di fuoco con un carro di cavalli infuocati. Di te è scritto che verrà il tuo tempo per calmare l'ira prima del furore, per volgere il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati quelli che ti hanno visto e sono morti nell'amore, perché è certo che noi vivremo. Quando Elia fu coperto da un turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò per nessun principe, nessuno l'ha potuto sottomettere. Niente era per lui difficile, anche sepolto il suo cadavere profetizzò. Nella sua vita fece prodigi e dopo morte operò meraviglie. Si parla del fuoco. Per noi è più facile comprendere il fuoco dello Spirito Santo, che è quello che poi ha mosso tutta la vita di Elia, di Eliseo. Tutta la nostra Bibbia ci parla di eventi, situazioni guidate dallo Spirito Santo, da questo fuoco. Quando Elia fu coperto da un turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Ti diciamo grazie, Signore, per lo Spirito Santo tuo, quello che è sulla vita, quello che ci fa cambiare vita. Abbiamo letto al versetto 13: niente era per lui difficile. Ci dice San Paolo: tutto posso in colui che mi dà forza. Vedi che la nostra parola è piena di forza, forza che ci viene dall'alto. Stiamo adorando il Dio della forza, il Dio forte, invincibile. Noi siamo poveretti, Signore, molto poveretti, molto poverini, in tutti i sensi, ma tu ci puoi riempire di te, come hai fatto con Eliseo. Sono riempito dallo Spirito di Elia, dallo Spirito Santo, da questo fuoco. Noi non cerchiamo le fiamme, cerchiamo il fuoco dello Spirito, Signore, perché quello è un racconto molto forte. Tutta questa

Florida, del libro di Siracide. Noi siamo davanti a te, Signore, ad ammirare quello che è successo durante la Santa Messa, quando il sacerdote ha consacrato quel pezzetto di pane e quel goccio di vino, dice un canto. E su questo altare c'è il risultato, perché tutta la Chiesa in quel momento ha invocato lo Spirito Santo che è sceso su questo altare come in ogni altare. Ed abbiamo avuto te, questo è il risultato. Abbiamo avuto te. Questo fa lo Spirito Santo. Riempi il nostro cuore di te, Signore. Riempi la nostra vita di te, perché si possa adorare la tua presenza, si possa amare, si possa imparare anche a perdonare, Signore, nel tuo nome, per amore tuo, se non altro per il tuo amore, Signore, se non altro che ce lo chiedi tu. Vorremmo fare tanto, Signore, di più, tanto di più per amore tuo. Grazie per oggi, per quello che stai dicendo ai nostri cuori, Signore Gesù, grazie.

Ecco, invochiamolo spesso lo Spirito Santo, questo fuoco che sana e libera la vita, abbiamo letto. Riempi, sana e libera la vita. Questo lo fa lo Spirito Santo. Chiediamoglielo. Riempi, sana e libera la vita. Lui lo fa. Dobbiamo ascoltare, vedere, muoverci. Perché la fede è un movimento. Se non c'è movimento non c'è la fede. Sono cose collegate insieme. Non può essere una cosa ferma. Se c'è uno spirito che è un vento, che è un fuoco, non è fermo lo Spirito Santo. Grazie per la tua parola, Signore. Vogliamo ascoltare il Salmo di oggi, Salmo 96, 97.

Benediciamo il Signore per la parola, per tutta la parola, perché dà vita, ci sorregge, ci sostiene, ci aiuta a cambiare idea quando è giusto che noi la cambiamo. Ti invochiamo, Spirito Santo, Spirito d'amore, invochiamo te, questo fuoco venuto per il mondo a riscaldare il cuore della terra, dice quest'altro canto. E questo salmo ci ha detto, ci ha invitato ad essere gioiosi.

Grazie per la tua gioia, Signore. Così ci ha detto di fare il salmo, di cantare con gioia. Tutto deve gioire, la natura, le isole, tutto il creato. Perché tutto poi si scioglie in questo fuoco d'amore, tutto viene sciolto. Dite grazie, Signore, mi sembra anche poco. Vorremmo fare un po' di più, dovremmo fare di più, Signore Gesù.

ogni cosa che diamo al tempio ce la ridai trasformata, è vero, Signore. È vero. Continua, Signore, questa opera grande della nostra vita. Noi ci mettiamo il cuore, ci mettiamo il tempo, la dedizione, la preghiera. Ma devi intervenire tu, Signore. Questo te lo chiediamo per noi che siamo qua. Tutti noi e per le persone che sono collegate. Con noi, abbiamo detto prima, tramite questa bellissima TV, Maria Visione, e per tutte le persone che noi portiamo nel cuore, Signore. Ti chiediamo questa trasformazione, questo cambiamento, questa offerta della vita, questo desiderio di appartenerti sempre di più, Signore, per stare con te sempre di più, per essere toccati, per essere invasi, immersi dalla tua grazia, Signore, che è una grazia forte d'amore, che libera il nostro cuore, che guarisce. Te lo vogliamo chiedere per le persone, Signore, che stanno male, quelle che hanno chiesto la preghiera per oggi.

quelli che sono negli ospedali, signore, specialmente i più piccoli. Per tutto quello che sentiamo che succede intorno a noi, signore, fatti anche pesanti, purtroppo. Vieni, signore, a guarire quelle persone che compiono gesti pesanti ai danni di qualcuno. Sono persone che feriscono perché sono ferite. Noi non riusciamo ad accettare tutto questo. Non riusciamo ad accettare il male, certo. Ma chi fa il male, signore, sta male. Chi fa il male sta male, signore, è malato dentro. A te chiediamo la tua guarigione, chiediamo a te, signore. A te che sei il Dio dell'impossibile. Raggiungi le persone, signore, nelle carceri, perché stanno male davvero. Stanno male loro, le loro famiglie. Conseguenze di ogni tipo, Signore Santo, se non intervieni tu. Noi chiediamo il tuo intervento divino, Signore Gesù, perché si cambi la vita, si cambi il modo di vivere questa vita, ci sia amore, Signore, ci sia perdono, Signore, ci sia la luce tua, Signore, quella che illumina i nostri passi. Ti chiediamo di intervenire, Signore, con il tuo forte amore. Quello davanti al quale non riusciamo a continuare la vita di prima, perché tu tocchi nel profondo e cambi. Ti chiediamo questo, Signore, il cambiamento che tanti di noi hanno avuto per grazia, Signore Gesù, semplicemente per la tua grazia. Per quello siamo qui, a dirti grazie, ad adorarti, a lodare il tuo nome. Grazie, Signore Gesù, per il tuo amore. Grazie, Signore.

C'è tutto qua. Questo fuoco ci dà proprio tutto. Non ci fa sentire freddo, riscalda il nostro cuore. Ci viene a fare compagnia, la consolazione. Viene a fare compagnia a chi è solo. Ci ricordi che sei con noi, che non siamo soli mai. Ce lo ricordi, Signore. Perché ogni tanto ci dimentichiamo, cominciamo a fare quella lamentela che non va bene, però la facciamo. E sono solo e mi manca quello e vorrei quell'altro. Togli da noi questa lamentela, Signore, e metti la lode. Metti la benedizione verso di te. Metti la lode verso di te. Al posto di questa lamentela, Signore. Grazie per lo Spirito Santo, questo fuoco che ci dà tutto. Ci dà tutto. La pace del cuore, la luce per camminare, per vedere, il discernimento. E ci dà anche

spirito di perdono è. È lo spirito di perdono, sia quello che noi chiediamo a te, sia quello che dobbiamo dare noi agli altri, Signore. Lo spirito di perdono viene a darci quella capacità che noi umanamente non abbiamo, non ce l'abbiamo. Con il Vangelo di oggi, insieme a Matteo, al capitolo 6, versetti dal 7 al 15, leggiamo: pregando poi, non sprecate parole come i gentili, i quali credono di essere esauditi per la loro verbosità. Non vi fate simili a loro, poiché il Padre vostro conosce le vostre necessità ancor prima che gliene facciamo richiesta. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Infatti, se avrete rimesso agli uomini le loro mancanze, rimetterà anche a voi il Padre vostro che è nei cieli. Qualora invece non rimetterete agli uomini, neppure il Padre vostro rimetterà le vostre mancanze. E il Padre nostro è una preghiera che conosciamo tutti, ma non ci fermiamo mai forse a riflettere su questo. Aiutaci, Signore, a perdonare. Insegnaci a perdonare, Signore. E la cosa più brutta non è soltanto quello che abbiamo letto ora, cioè che non otteniamo neanche noi il perdono da te, dal Padre. Non ci possiamo neanche accostare all'Eucaristia. E se andiamo a confessarci con la mancanza di perdono, la soluzione non ce la può dare il sacerdote, perché Dio è amore. Dio è amore, misericordia e perdono. Non perdono. Quanto è difficile, Signore, essere così allineati alla tua parola. Se non fosse per lo Spirito Santo sconvolto la nostra mente, che ha sconvolto il nostro cuore, non ci si può riuscire, Signore. È per questo che oggi stiamo invocando tanto il fuoco, perché tutta la parola ovviamente si è su questo.

0: dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore ci invita
1: nel nome
0: alla mezza della parola
1: e dell'Eucaristia
0: al luogo
1: la grazia e la pace
0: nel profondo
1: di Dio
0: del
1: nostro
0: cuore,
1: Padre,
0: ci consente di
1: Signore
0: costruire un mondo di
1: Gesù
0: pace,
1: Cristo, siano
0: perché
1: con
0: questa
1: tutti voi.
0: Intenzione in particolare si realizzi, chiediamo al Signore il perdono
1: Signore,
0: per i nostri peccati.
1: Alla mensa della parola e dell'Eucaristia, al luogo che ci nutre
0: Signore, che
1: nel profondo del cuore, ci consente di
0: perduto.
1: Costruire un mondo di pace. Perché questa intenzione in particolare si realizzi, chiediamo al Signore il perdono per i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto.
0: Cristo, che hai dato la vita.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, tu hai rivelato che gli operatori di pace saranno chiamati tuoi figli. Concedi a noi di ricercare sempre quella giustizia che sola può garantire una pace stabile e autentica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del Siracide. Sorse Elia, profeta, come un fuoco. La sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri.

0: per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu pieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo, gioite giusti nel Signore.
3: Gioite giusti nel Signore.
2: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
1: Gioite giusti nel Signore.
2: Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e trema la terra.
1: Gioite giusti nel Signore.
2: I monti fondono come cera davanti al Signore. Davanti al Signore di tutta la terra annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria.
1: Gioite giusti nel Signore.
2: Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dèi. Gioite giusti nel Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Allora abbiamo ascoltato quella parte del Vangelo di Matteo in cui Gesù ci consegna il Padre nostro. Allora è importante sapere che questo brano si trova nel cuore, nel centro del discorso della montagna, quindi nel cuore del discorso che rivela a noi chi è Gesù e come anche Gesù vuole che siano i discepoli, diciamo così, il cuore del cristianesimo, possiamo dire il discorso della montagna, se uno volesse dire un testo, un luogo in cui si spiega cos'è il cristianesimo, ecco, si potrebbe leggere il discorso della montagna di Matteo, al centro di quello c'è il Padre nostro. Ma è interessante che cosa? Che noi, difficile che anche uno che viene sempre a messa, sa quali sono le parole di Gesù per introdurlo e qual è la sua omelia sul Padre nostro. Perché c'è un'omelia di due righe di Gesù che una volta che ha detto il Padre nostro lo riassume così: se infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe a voi. Questo è il commento di Gesù al Padre nostro, cioè riassunto nella prassi del perdono. Se perdonerete agli altri, allo stesso modo sarà perdonato a voi. Come chiave per proprio capire tutta la preghiera e anche quindi il cuore del messaggio di Gesù. Non ci chiede il Signore di non aver sbagliato mai nella vita, ci chiede di perdonare, cioè di rendere nuove le situazioni che nella vita sono state buie, sono ferite, ci sono stati degli sbagli, delle mancanze, di rendere nuove con il perdono, con l'azione, soprattutto invocando l'azione del Padre, di rendere nuove le cose anche andate male. C'era un'espressione molto bella di Papa Francesco, che ricordo disse al nostro ministro generale, che gli chiese una parola per i frati cappuccini, dice: ma Santità, ci dica una parola, fanno quelle riunioni, poi alla fine, no, ci sono le battute, un po' così, no? E il Papa, no, poteva dire 10.000 cose, no? Dove dobbiamo fare meglio, non so. E lui disse: ma digli ai frati, dopo che hanno litigato, che facessero pace. Cioè non ha detto di non litigare, che è abbastanza interessante, uno deve dire, ma cercate di non litigare. Invece no, ha detto: fate pace dopo. Queste parole del Papa, no? Per dire proprio queste parole del Padre nostro, in fondo, in forma quasi comica, ma seria, come cuore del discorso cristiano. Cioè quando le cose si rompono, le relazioni si incrinano, per tanti motivi, il cristiano è quello che le sa riaprire, le sa far ripartire come nuove, che sa far entrare la luce lì dove ci sono mancanze da una parte, mancanze dall'altra. E questo lo trovo molto bello. E anche l'inizio è da ricordare quali sono le parole che Gesù usa per introdurre il Padre nostro, e sono queste, sono meravigliose. Perché lui dice: non siate come i pagani che credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Non fate i parolai quando pregate, perché tante volte uno si fa la doccia con le sue parole ma non entra in un dialogo. Invece qui ci sono parole brevi, potentissime, per rientrare nella figliolanza. E questo è il cuore della preghiera cristiana. Le altre cose il Padre le conosce, dice Gesù. Allora veramente chiediamo il dono dello Spirito per poter crescere in un rapporto sempre più autentico e vero con il Padre.

0: Fratelli e sorelle, il Padre che è nei cieli conosce i nostri cuori nel profondo e sa di quali cose abbiamo bisogno. Rivolgiamogli allora con fiducia la nostra preghiera, diciamo insieme.
1: Si compia la tua volontà, Signore.
0: Si compia la tua volontà, Signore.
1: Per la Chiesa, perché fedele all'Evangelo, interceda con cuore puro e semplice per le necessità di tutte le persone. Preghiamo.
0: Si compia la tua volontà, Signore.
1: Per quanti hanno responsabilità educative, perché sappiano promuovere la crescita integrale della persona, aprendola anche al mistero del trascendente, preghiamo.
0: Si compia la tua volontà, Signore.
1: Per quanti hanno commesso gravi errori, perché trovino nella comunità cristiana disponibilità all'ascolto e larghezza di perdono per ritrovare le vie della verità e della giustizia. Preghiamo.
0: Si compia la tua volontà, Signore.
1: Per noi qui riuniti, perché la celebrazione di questi misteri susciti in noi una preghiera semplice e incessante, capace di illuminare e dare senso a tutti i momenti della nostra giornata. Preghiamo.
0: Si compia la tua volontà, Signore. Ringraziando San Carlo Acutis per le numerose intercessioni e interventi che fa in favore nostro, preghiamo anche per Don Novachi, per le suore missionarie cappuccine, per Onofrio e Giovanni, anche per tutti i malati della comunità parrocchiale. Preghiamo.
1: Si compia la tua volontà, Signore.
0: O Padre, che in ogni istante rinnovi in noi il dono della vita, custodisci nel tuo amore, nella tua grazia, tutti noi, affinché sappiamo testimoniare al mondo intero la grandezza della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 60.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio, gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani.

0: sacrificio e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa.
1: Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio, Re della Pace, che ti offriamo, Padre, in questo sacramento, segno di unità e di amore, rafforzi la concordia tra tutti i tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi mai di chiamarci alla pienezza di vita. Ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza, ma tu, per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia, ritroviamo la via del ritorno a te e, aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede,
1: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione degli infedi, del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato, della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo, che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Felice. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.

0: Non sprechiamo dunque parole come i pagani, ma preghiamo dicendo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io stesso.
1: Canto di comunione numero 141.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, lo spirito di carità, perché nutriti dal corpo e dal sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Il Signore Gesù sia la vostra gioia. Andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 390.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: totalmente movimentata, no? Cioè,
1: sì,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, offriamo questa Santa Eucaristia per tutti noi che siamo qui presenti, offriamo questa Santa Eucaristia per tutti i nostri familiari, i nostri amici, per i malati, per le persone che si affidano sempre alle nostre preghiere, offriamo questa Santa Eucaristia per le persone che cercano un lavoro e per tutte le persone che stanno attraversando una malattia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nell'intenzione e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi? E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come i tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Gioite giusti nel Signore.
1: Gioite giusti nel Signore.
2: Il Signore regna, esulti la terra. Gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sostengono il suo trono. Gioite giusti nel Signore. Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo. Vede e trema la terra. Gioite giusti nel Signore. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedano la sua gloria. Gioite.

dei giusti nel Signore. Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A Lui si prostrino tutti gli dèi. Gioite, giusti nel Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno prima ancora che le chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la liturgia di oggi continua a presentare questa grande figura che abbiamo noi nel Carmelo, il profeta Elia, no? Un grande profeta che invito a studiarlo, a conoscerlo, perché è stato un grande profeta, un uomo innamorato di Dio, un uomo fedele al Signore e che aveva questa gelosia sana per tutti coloro che non erano capaci di conoscere la grandezza, la misericordia di Dio. Però dall'altra parte c'è questo Vangelo bellissimo dove Gesù insegna ai suoi discepoli e anche a noi oggi, come pregare. No. E la cosa più importante, la cosa principale è che Gesù invita a noi a non moltiplicare queste parole vuote. Noi pensiamo che pregare è parlare, parlare, parlare, parlare, e a forza di tanto parlare il Signore ascolterà le mie parole. E lo sta dicendo Lui in questo Vangelo. Prima che ognuno di noi apra la bocca, Dio Padre già conosce i nostri bisogni. Non è la quantità, è la qualità, è la fede con cui noi preghiamo. Allora, Gesù ci dona questa preghiera che è l'essenziale per la vita cristiana, la preghiera del Padre nostro, che la possiamo, anzi la possiamo, non l'ho divisa io, che mi perdoni qualcuno, ho diviso questa preghiera in due parti, perché la prima parte di questo Padre nostro viene rivolta a Dio e la seconda parte già è una cosa personale nostra, no? La prima parte che il suo nome sia santificato, che venga il suo regno e che si compia la sua volontà. Tutto questo rivolto al Signore. Dopodiché, la seconda parte, già sono le cose nostre, le cose personali, le cose che dobbiamo chiedere al Signore per vivere, quello che è necessario per ognuno di noi. Il pane quotidiano, il perdono dei peccati e che ci dia la forza per portare avanti tutte le prove che ogni giorno troviamo, no? Però dobbiamo dare un po' di attenzione a questa domanda che facciamo al Signore: perdonami i miei peccati, ok? Perché noi non possiamo, cari fratelli e sorelle, chiedere al Signore misericordia quando allo stesso tempo noi stiamo chiudendo il cuore ai nostri fratelli, alle nostre sorelle. O sea, ¿cómo puedo yo pedirle al Señor que abbia misericordia de mí, que perdone i miei peccati, cuando yo no sono capace de perdonare i peccati degli altri? Ricordatevi quello che ho detto l'altro giorno: perdonare è

una scelta. È una scelta che ognuno di noi deve fare. Dico, io non posso permettere che il mio cuore sia mangiato dall'odio, dal rancore, dall'invidia. Io perdono perché il mio cuore deve essere puro. Perdonare non significa che dobbiamo andare come coppia dietro a quella persona. Dico, sì, io perdono quella persona, però magari ognuno per conto suo. Quindi dobbiamo pensare, questo perdono che io sto ricevendo allo stesso tempo deve diventare un dono. E io chiedo al Signore che di essere perdonato, di essere perdonata, ma allo stesso tempo questo perdono che sto ricevendo io devo donarlo agli altri, con la stessa misericordia con cui il Signore sta amando e perdonando. Allora, questo Vangelo di oggi invita a tutti noi a riscoprire la vera preghiera, quella preghiera semplice, quella preghiera umile, quella preghiera che si fa con sincerità. La preghiera più gradita al Signore è quella che viene dal profondo del nostro cuore. Che bello quando ognuno di noi si presenta davanti al Santissimo e apre il suo cuore e manifesta al Signore quello che sta vivendo in quel momento, quella situazione. È bello quando, ognuno di noi davanti al Signore si toglie questa maschera che noi abbiamo sempre e che cerchiamo di nascondere davanti alla gente tutti i nostri problemi, però con Lui possiamo essere noi stessi. Non dobbiamo fingere quello che non siamo. Signore, io sono triste, almeno io, con questo dialogo con Gesù, che Gesù per me è questo amico con cui posso parlare tranquillamente, serenamente e manifestare quello che sto provando in quel momento. Signore, oggi sono triste. Quindi non ti aspettare oggi una preghiera gioiosa, ma ti offro la mia tristezza. Signore, oggi sono contento, veramente. Signore, oggi sono preoccupato. Questa è la preghiera più bella, cari fratelli e sorelle. Non pensate che il Signore non conosca ognuno di noi, o non pensate che il Signore non conosca la situazione di ognuno di noi. Quindi non è che possiamo essere farisei, presentarmi davanti al Signore, che bello essere qui con te, Signore, quando in realtà ho questo desiderio, questa voglia di piangere. Signore, ho una voglia di piangere. Fallo davanti al Signore, perché è l'unica persona che realmente conosce ognuno di noi, l'unica persona che ti conosce, che capisce la tua situazione, l'unica persona che ti può dare la forza per affrontare la tua situazione, si chiama Gesù. È l'unica persona, cari fratelli e sorelle, perché noi umanamente siamo imperfetti. E quindi quando una persona ti cerca, quando una persona desidera parlare con un amico o un'amica, dove sono questi amici che non sono mai presenti, no? E quando tu cerchi una persona per parlare di te, non ti ascolta, perché automaticamente ti mette un stop e ti dice, anche io ho i miei problemi, e quindi chi mi ascolta? E a me chi ascolta? Vedi? E quindi sappiamo che Gesù Cristo è lì presente, è questo amico, questo papà, questo fratello, no, che è lì. E quindi con questa preghiera del Padre nostro dobbiamo ritornare alla semplicità delle nostre preghiere, e non sempre dobbiamo aprire bocca. Io consiglio sempre, vai davanti al Signore, che già Lui conosce tutto di ognuno di noi, e soltanto dile, eccomi, tu sai perché sono qui. Anche questa cosa, dopo che chiudiamo la chiesa la sera, che vado da Lui e tu dici, tu lo sai perché sono qui, quindi è inutile mettermi a fare un elenco di tutte le cose che ti devo raccontare in questo momento. In silenzio, nel silenzio il Signore parla, e nel silenzio dobbiamo imparare ad ascoltarlo a Lui, no? Allora, noi non abbiamo un Dio lontano, noi abbiamo un Dio che è vicino, un Dio che ascolta, un Dio che sa accogliere, un Dio che ama a tutti noi, cari fratelli e sorelle. Non pensate che abbiamo un Dio lontano da noi. Non pensate che noi siamo soli o che Dio non ascolta o che Dio non risponde. No, Dio è presente sempre nella vita di ognuno di noi. Ecco perché la semplicità delle nostre parole al momento di rivolgermi a questo Dio che è presente, che mi sa ascoltare. Ogni volta che ognuno di noi stia recitando questa preghiera, la preghiera del Padre nostro, e quando iniziamo

0: proprio con questa frase, Padre nostro, dobbiamo ricordare che tutti noi siamo figli di Lui. E se noi siamo figli di Lui, tra di noi siamo fratelli e sorelle e ci dobbiamo comportare come fratelli e come sorelle. Allora, cosa dobbiamo chiedere al Signore oggi e ogni giorno della nostra vita? Chiediamo al Signore, Signore, insegnami a pregare con un cuore semplice, a pregare con cuore. Aiutami, Signore, a rendere la mia vita testimonianza della Tua misericordia. Non è la quantità, è la qualità e la fede con cui noi preghiamo ogni giorno. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della Sua grazia. Diciamo insieme, Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Per la Chiesa che vive e soffre in ogni parte della terra, ricolma del conforto dello Spirito, orienti il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna, preghiamo. Fonte di ogni bene, ascoltaci. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, testimoniano con franchezza la fede cristiana e siano sempre sostenuti nel loro ministero dalla forza dello Spirito e dall'intercessione di tutta la Chiesa, preghiamo. Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede, non solo a parole, ma con la stessa vita, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro, preghiamo. Per tutti i malati che portano nella loro carne il mistero della croce, unendosi all'offerta di Cristo, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti, preghiamo. Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo con forza e slancio per seguire nelle orme, certi del Suo amore, preghiamo.
0: Preghiamo, cari fratelli e sorelle, per la pace nel mondo, per la pace in famiglia. Preghiamo per queste incomprensioni che si creano in famiglia, per la mancanza di dialogo, per le coppie che stanno attraversando una crisi matrimoniale che è normale, ma la cosa che non è normale è non affrontare la crisi. Quindi dobbiamo sempre parlare, dialogare. E dialogare significa che io devo ascoltare l'altra persona e l'altra persona mi deve ascoltare. Preghiamo per tutti i bambini malati, per i ricercatori. Preghiamo per gli anziani, per noi che siamo qui presenti, noi che abbiamo le nostre prove, noi che abbiamo le nostre croci. Chiediamo al Signore che sia misericordioso con ognuno di noi e soprattutto chiediamo al Signore che guarisca il nostro cuore per poter perdonare e per poter amare ai nostri fratelli e sorelle. Padre misericordioso, il tuo Figlio innalzato sulla croce attira tutti a sé. Guida i nostri passi verso di Lui e affretta l'unità della famiglia umana. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Amen.

In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E li consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Misterio de la fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, il Profeta Elia, Sant'Alberto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace. Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore. Corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, oh Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore, amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.

sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e glorificato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e glorificato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci ha insegnato oggi come dobbiamo pregare. Quindi non è questione di sprecare parole, è questione di riconoscere che Lui è qui presente, riconoscere la Sua misericordia e dirle con umiltà, con semplicità: tu sai perché sono qui, tu mi conosci, conosci i miei problemi, i miei progetti, la mia famiglia, la mia situazione. Affidiamo a te, Signore Gesù, tutto quello che abbiamo dentro del nostro cuore. Affidiamo a te, Signore Gesù, la famiglia di ognuno di noi. Affidiamo a te, Signore, la pace nel mondo, la pace in famiglia. Affido a te, Signore, questa comunità qui riunita. Sono i tuoi figli, sono anche i miei fratelli, sono chiamato a pregare per loro. Ti offro, Signore.

Signore, le loro intenzioni, i loro problemi, le loro lacrime. Ti chiedo, Signore Gesù, di ascoltare le loro preghiere, di farle capire, Signore Gesù, a noi che siamo qui e le persone che ci ascoltano in questo momento, facci capire, Signore, che Tu non sei lontano, che Tu sei vicino a ognuno di noi, che Tu sei misericordioso, che sei buono. Signore Gesù, Tu sai di cosa abbiamo bisogno, ma la cosa più importante in questo momento per ognuno di noi, Signore Gesù, è la nostra pace, la nostra serenità, la guarigione del nostro cuore, Signore. Quindi, Signore, Tu che sei il medico delle anime, guarisci le nostre ferite, quelle ferite che abbiamo nel profondo del cuore e che ci fanno male. Grazie, Gesù. Grazie per essere qui presente. Grazie per ascoltare le nostre preghiere. Grazie, Gesù, per questo amore infinito che Tu provi per ognuno di noi. Affidiamo a Te, Signore, il nostro cuore e i nostri bisogni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buonasera a voi tutti, state tranquilli, so che non siete venuti per stare a sentire quello che voglio dire io, ma abbiamo altre parole da ascoltare. Vorrei soltanto approfittare di questo momento per puntualizzare qualche cosa di molto semplice. Tutti sappiamo che recentemente il Papa ha fatto un documento al termine dell'anno giubilare nel quale ha toccato anche il tema dell'aborto e c'è stata una grande confusione fatta con generosità dai mezzi di comunicazione sociale. Allora, quello che il Papa ha detto è questo: come è accaduto durante l'anno santo, tutti i sacerdoti hanno la possibilità, quindi la facoltà, di assolvere il peccato di aborto senza dover fare ricorso a un'altra istanza. Cosa vuol dire questo? L'aborto, e il Papa lo ripete con grandissima forza, dice: lo dico con tutta la mia forza, è un peccato gravissimo. E la gravità è soprattutto

0: Soprattutto perché si esercita contro una persona completamente indifesa. Allora, dato che un adulto, non è detto che un omicidio non sia grave, ma un adulto può difendersi. Un adulto è difeso dalle forze dell'ordine. Un adulto è difeso dalla legge. Il piccolo che è nel seno di sua madre non è difeso da nessuno. E anzi diventa vittima proprio di coloro che lo dovrebbero difendere. Per questo la Chiesa, lei stessa, difende il nascituro e dice: chi commette questo odioso crimine sarà considerato fuori dalla comunione con la Chiesa. Ma naturalmente chi si pente è accolto sempre ed è sempre stato accolto. Nella prassi normale si accede alla confessione, ma un normale sacerdote doveva dire: dovrai andare in un santuario, oppure dove c'è un penitenziere, dove c'è il vescovo, perché soltanto loro possono darti l'assoluzione. E questo era per far capire la gravità. Ora, durante l'anno santo, la facoltà di assolvere è stata estesa a tutti i sacerdoti. Sappiate che quando voi venite qui a Loreto, cioè tutti i confessori del santuario avevano e hanno la facoltà di assolvere da questo peccato. Ce l'hanno sempre avuta. I padri cappuccini l'hanno sempre avuta. I penitenzieri l'hanno sempre avuta, i vescovi l'hanno sempre avuta. Quindi è una estensione di quello che già c'era. Il fatto è, la cosa bella è che ci si è resi conto, e il Papa lo ha notato, perché l'ha saputo da tanti, che questa estensione della facoltà ha aiutato molti a ritornare alla comunione con la Chiesa, pentiti del peccato che hanno commesso. Quindi non si tratta di un cambio di disciplina, l'aborto continua ad essere un grave peccato, gravissimo, continua ad essere... Chi commette l'aborto continua ad essere scomunicato, la differenza è che è estesa la quantità delle persone che possono dare, tutti i sacerdoti possono dare la soluzione. Quindi è un abbraccio più grande per accogliere coloro che, capendo finalmente l'errore e il crimine che hanno commesso, ritornano alla grazia del Signore. Detto questo, io lascio la parola a voi, perché, come ho detto, vogliamo ascoltare questa testimonianza. Grazie.
1: Eticamente sensibile. Io colgo l'occasione, sono Alessandro Fiore, portavoce di Pro Vita Onlus, e colgo l'occasione veramente per ringraziare tutte le associazioni e tutte le persone che hanno partecipato all'organizzazione di questa serata, e ringrazio anche voi per la vostra presenza. Abbiamo qui con noi Gianna Jessen. Chi è Gianna Jessen? Io non faccio nemmeno un'introduzione di Gianna, perché la sua storia in qualche modo parla per lei. Posso solo dire che Gianna ormai gira il mondo raccontando la sua storia, essendo testimone in molti paesi, davanti a molte persone e anche davanti alle istituzioni. Ha parlato anche al Congresso americano degli Stati Uniti, per raccontare un lato, un aspetto dell'aborto su cui forse non si riflette abbastanza. Quando noi ascoltiamo o riflettiamo, no, al ruolo, a quello che può essere la posizione della donna nell'aborto, di solito la consideriamo dalla parte, no, della madre, della sua situazione difficile, del suo preteso, presunto diritto o meno di decidere. Ma qui abbiamo una donna che non si trova esattamente in quella posizione, che ci rivelerà in qualche modo un altro aspetto di tutto questo dramma che è l'aborto. Io passo la parola a Gianna

0: e spero che le sue parole siano per voi veramente un'occasione per riflettere e meditare su temi così importanti. Grazie.
1: Buonasera.
2: Non
1: is that right?
2: Non è acceso. È acceso. Ok. Eccoci. Okay. Buonasera a tutti.
1: This is Patricia. She is my translator, and I'm so thankful for her.
2: Grazie. Io sarò la traduttrice. Sono Patricia.
1: How are you?
2: Come state?
1: Good.
3: They're good.
1: Thank you for coming this evening.
2: Grazie per essere venuti questa sera.
1: It's wonderful to see all of your beautiful faces.
2: È bellissimo vedere le vostre belle facce.
1: And meet so many kind people.
2: E incontrare così tante buone persone.
1: I will start at the beginning.
2: Io comincerò dall'inizio.
1: I'm adopted and my biological parents were only 17 years old.
2: Sono stata adottata e i miei genitori biologici avevano soltanto 17 anni.
1: My biological mother went to Planned Parenthood.
2: La mia madre biologica andò in una clinica Planned Parenthood.
1: It's the largest abortion provider in the world.
2: Che è la più grande clinica che permette l'aborto al mondo.
1: They don't always go by that name, but they're in all kinds of countries.
2: Sicuramente voi non conoscerete questo nome, Planned Parenthood, ma sono in tutto il mondo.
1: And they said to my biological mother, "You're too young to have a child. You need to go have a late-term saline abortion."
2: E loro hanno detto alla mia madre biologica, "Tu sei troppo giovane per avere una gravidanza," e quindi le hanno consigliato un aborto salino.
1: These were performed as recently in America as 2013.
2: E questo è stato, diciamo, non è una cosa proprio recente, è da molto che viene praticata.
1: A saline abortion is a saline salt solution that is injected into the mother's womb.
2: Questa soluzione salina consiste appunto in una sola soluzione salina che viene iniettato nel grembo della madre.
1: The baby swallows this solution.
2: Il bambino inghiotte questa soluzione.
1: It burns the baby inside and out.
2: E questa soluzione brucia il bambino fuori e dentro.
1: It is to blind and suffocate the child.
2: Affinché il bambino arrivi alla cecità e infine viene soffocato.
1: And then the baby is to be born dead within 24 hours.
2: Il bambino nasce morto entro 24 ore.
1: But
2: ma
1: Gianna didn't die.
2: Ma Gianna non è morta.
1: I'm happy you're happy about this because I'm happy.
2: Sono contenta che voi siate felici perché io sono contenta di questo.
1: I laugh a lot.
2: Io rido molto.
1: That's what the Italians seem to notice. You laugh all the time. You're always laughing.
2: E questo è quello che gli italiani di solito mi dicono sempre. Tu ridi sempre, Gianna.
1: But those who sow in tears reap in joy.
2: Ma le persone che gioiscono dall'interno.
1: So back to the story.
2: Ritorniamo alla storia.
1: I was born alive in an abortion clinic on April the 6th, 1977.
2: Quindi sono nata in una clinica abortista il 6 aprile del 1977, viva.
1: This would mean, yes, that I am 39 years old and trying not to be depressed.
2: E questo significa che ho 39 anni e sto cercando di non essere depressa per questo.
1: Anyway,
2: comunque,
1: I was born at 6 in the morning and I was born at the perfect moment.
2: Sono nata alle 6 del mattino e grazie al cielo sono nata nel momento perfetto.
1: Because the abortionist was not at work yet.
2: Perché il medico abortista non era ancora al lavoro.
1: Had he been at work, he would have ended my life with strangulation, suffocation, or leaving me there to die.
2: Se lui fosse stato al lavoro, avrebbe finito la mia vita strangolandomi, soffocandomi, o semplicemente lasciandomi morire.
1: But this gave the nurse time

0: to call an ambulance and have me transferred to a hospital.
1: Ma questo, grazie al cielo, diede l'opportunità ad un'infermiera di chiamare un'ambulanza e trasferirmi in un ospedale.
0: Saving my life.
1: E salvare la mia vita.
0: Some of my enemies love to say that I'm lying about this story because I don't have burns on my body.
1: Molti dei miei nemici, i più scettici, amano dire che questo non è possibile perché io non ho riportato nessuna bruciatura sul mio corpo.
0: But
1: ma
0: I have something wonderful called medical records.
1: Ma ho qualcosa di meraviglioso che si chiama certificato medico.
0: They are pretty excellent at proving things.
1: E loro sono veramente perfetti a provare certe cose.
0: My medical records state precisely this.
1: Il mio certificato medico dice esattamente questo.
0: Born during saline abortion.
1: Che sono nata durante un aborto salino.
0: April the 6th, 1977.
1: Il 6 aprile 1977.
0: 6 a.m.
1: Alle 6 del mattino.
0: 2.5 pounds.
1: E pesavo un chilo.
0: 29.5 weeks.
1: Alla 29esima settimana e mezza.
0: So,
1: quindi,
0: I am alive for one reason.
1: Sono in vita soltanto grazie per un motivo.
0: By the power of Jesus Christ.
1: Grazie alla forza di Gesù Cristo.
0: The name that is above every name.
1: Il nome che è sopra tutti gli altri nomi.
0: The name that one day every knee shall bow and every tongue confess that he is Lord.
1: Il nome che tutti un giorno confesseranno che lui è il Signore di tutto.
0: But I understand he's not the most popular person in the world right now.
1: Ma io capisco che lui non è la persona più popolare al mondo ora.
0: So it's my job to talk about him.
1: Quindi è proprio il mio impegno, il mio lavoro, parlare di lui.
0: I didn't survive an abortion, so I could be a coward.
1: Non sono sopravvissuta all'aborto così che io potessi essere una perdente.
0: I am born to speak the truth.
1: Io sono nata per parlare della verità.
0: So I try.
1: Quindi ci provo.
0: Okay. I was placed in the incubator in the hospital, as I said, weighing 2 pounds.
1: Quindi quando mi hanno portata in ospedale e pesavo soltanto un chilo, mi hanno messa in un'incubatrice.
0: Every doctor said that I would die.
1: Tutti i dottori pensavano che io sarei morta.
0: After several months of not dying.
1: Dopo qualche mese, ma io che non ero morta.
0: They decided that I had a tremendous will to live.
1: Loro si sono convinti che io avevo una fortissima voglia di vivere.
0: They actually said this baby girl has a tremendous will to live. She does not want to die.
1: E loro hanno detto proprio queste testuali parole: questa ragazza ha una grandissima voglia di vivere.
0: Clearly they were right.
1: Veramente loro avevano ragione.
0: I don't die easily.
1: Non posso morire facilmente.
0: Okay. So after that, I was taken, placed in emergency foster care.
1: Quindi dopo questa cosa, io sono stata portata in una casa, in un centro d'accoglienza momentaneo.
0: With some people that were not nice.
1: Con alcune persone che non erano molto carine.
0: They would shut me in a room for a long time, shut the door.
1: Loro preferivano mettermi in una stanza per lunghi periodi di tempo, chiudendo la porta e lasciandomi lì sola.
0: They decided they didn't like me. Are you noticing a theme here?
1: Loro hanno deciso che io a loro non piacevo, ma questo voi lo potete vedere che non è possibile.
0: I had just survived an abortion.
1: Io sono soltanto sopravvissuta ad un aborto.
0: So So they took me out of that home and placed me in another home of a woman by the name of Penny.
1: Quindi mi portarono via da questo centro d'accoglienza e mi trasferirono in un'altra casa in cui c'era una donna di nome Penny.

0: causata proprio durante questa durante la mia sopravvivenza nella soluzione salina, perché non era arrivato abbastanza ossigeno al cervello.
1: So, in other words, I would not be disabled had I not survived an abortion.
0: In altre parole, io non avrei avuto questa paralisi cerebrale se non mi fosse stato indotto l'aborto.
1: And by the way,
0: e comunque,
1: if abortion is merely about women's rights, then what were mine?
0: Ecco, se l'aborto riguarda i diritti della donna, allora quali erano i miei diritti?
1: There was not a radical feminist at the abortion clinic yelling about how my rights were being violated.
0: Durante questo aborto che mi è stato indotto, non c'era nessuna femminista radicale a gridare affinché la mia vita venisse salvata.
1: In fact, abortion is about exploiting women.
0: Infatti l'aborto riguarda il difendere le donne.
1: For money.
0: Ah, scusate. Infatti l'aborto non riguarda i diritti delle donne, ma è soltanto una questione di soldi, business.
1: Sì. Oh, sorry.
0: Yes. Scusa, sorry.
1: I'm becoming Italian.
0: Sto diventando italiana.
1: It's okay.
0: That's okay. It's okay.
1: Okay, so every doctor looked at my dear Penny and said, Gianna will never move.
0: Ogni dottore guardavano alla mia madre adottiva Penny, dicendole che Gianna non si sarebbe mai potuta muovere.
1: But before I proceed in that, I want to mention this.
0: Ma prima di continuare questo racconto della mia vita, vorrei dire questa cosa.
1: You know how you always hear the argument, if the baby is disabled, we need to terminate the pregnancy?
0: Sapete che oggi è molto frequente sentire che quando il bambino è malato o ha delle disabilità nel grembo, bisogna interrompere la gravidanza.
1: Yes?
0: L'avete sentito spesso, giusto?
1: Do I have less value because I'm weaker than you?
0: Voi pensate che io valga meno perché ho delle disabilità in confronto a voi?
1: That line of thinking,
0: questa linea di pensiero,
1: is identical.
0: È identica.
1: To Adolf Hitler.
0: Al pensiero di Adolf Hitler.
1: And who is the healthy person to look at me and decide what my quality of life is?
0: Chi è, cioè la persona che è sana, come può guardarmi e decidere qual è la mia qualità della vita, quale deve essere la qualità della mia vita?
1: That is the height of arrogance.
0: Questa è il più alto grado di arroganza.
1: I think we often forget that it is from the weakest among us that we can learn something called wisdom.
0: Io penso che a volte noi ci dimentichiamo che è proprio dai più deboli che impariamo la saggezza.
1: And I have a question for you.
0: Io ho una domanda per voi.
1: Or maybe rather a request.
0: O forse una richiesta.
1: If you are able to get up from where you are and walk where you wish.
0: Se voi siete capaci di alzarvi e muovervi dovunque voi vogliate.
1: Without thinking about it.
0: Senza pensarci.
1: Without assistance.
0: Senza resistenze.
1: With perfect balance or equilibrium.
0: Con il perfetto equilibrio.
1: Can you do me a favor?
0: Potete farmi un piacere?
1: And try not to complain.
0: E non lamentarvi più.

0: provare almeno.
1: Because just this one gift of balance, just this one gift of equilibrium.
0: Perché soltanto questo regalo dell'equilibrio
1: is so great.
0: È così grande.
1: I will get back to my prognosis in a moment, but
0: io ritornerò al discorso che facevamo precedentemente in un minuto, ma voglio dirvi ancora.
1: But I want to tell you that it is a great honor to limp all the way to heaven, leaning on the strong arm of Jesus.
0: Voglio dirvi che per me è l'onore più grande poter zoppicare dritta in paradiso appoggiandomi al braccio di Gesù.
1: So, of course, my prognosis was terrible.
0: Certamente, la mia diagnosi era terribile.
1: They said to Penny, Gianna will never move, she'll never be anything, blah blah blah.
0: I dottori dicevano a Penny che Gianna non si sarebbe mai mossa e che non avrebbe mai fatto nulla.
1: She certainly won't be sitting in the middle of Italy.
0: Certamente lei non sarà seduta al centro dell'Italia. I medici pensavano.
1: But no one can determine what your destiny is.
0: Ma nessuno può cambiare il tuo destino.
1: Only Jesus.
0: Solo Gesù.
1: And he can do anything.
0: E lui può fare tutto.
1: Nothing is impossible with God.
0: Niente è impossibile con Dio.
1: Matthew 19:26. The scripture. Matthew 19:26.
0: Oh, la descrizione nel Vangelo, Matteo.
1: With man this is impossible. But with God, all things are possible. I think that's it.
0: I think so.
1: Don't look it up. Just trust me.
0: Okay. La descrizione nel Vangelo di Matteo, quel passo che dice: agli uomini è impossibile, ma tutto è possibile a Dio. E poi ci ha consigliato di andarla a guardare perché forse non è proprio detta letteralmente.
1: So she did my physical therapy 3 times a day and she prayed for me. Penny did.
0: Sì. Quindi Penny pregava costantemente per me e faceva la mia mi aiutava nella fisioterapia 3 volte al giorno.
1: I began to hold up my head, sit up, crawl and then walk.
0: Piano piano ho cominciato a sostenere la mia testa, a sedermi, a gattonare e finalmente a camminare.
1: I was only 3 years old.
0: Avevo solo 3 anni.
1: So I walk with a limp. I don't walk straight, of course.
0: Quindi cammino un po' zoppicando, non riesco a camminare perfettamente.
1: But I do walk.
0: Ma cammino.
1: And a long time ago, 10 years now.
0: Un po' di tempo fa, ormai 10 anni fa,
1: I decided to try to run a marathon.
0: Ho deciso di provare a correre una maratona.
1: Because I love to attempt ridiculous things.
0: Perché amo fare cose ridicole.
1: And I don't really know how to run, I just started trying to run the way I run.
0: Non sapevo perfettamente come correre, ho soltanto provato a correre come potevo.
1: On my toes.
0: Sulle dita dei miei piedi.
1: I trained for 1 year.
0: Mi sono esercitata per un anno.
1: And I ran 26.2 miles by running on my toes for over 7 hours.
0: E ho corso più o meno 42 chilometri per 7 ore e mezza, correndo sulle dita dei miei piedi.
1: And then a handsome Englishman came along and asked me to run the London Marathon.
0: E dopo questa maratona, un bellissimo uomo inglese è venuto da me e mi ha chiesto perché non corri la maratona a Londra.
1: This is dangerous.
0: E io ho pensato questo è pericoloso.
1: I'm a huge Jane Austen fan.
0: I'm a huge Jane Austen
1: fan.
0: Io sono una grandissima ammiratrice della scrittrice Jane
1: Austen.
0: Austen.
1: Mr. Darcy. You know.
2: I don't know.
1: You don't know.
2: I'm sorry.
1: Oh! I need to get you the movie. Yes, yes, Elizabeth, okay. Elizabeth and Mr. Darcy. You
0: okay,
1: know, so
0: okay.
1: Handsome.
0: La storia di. Okay.

0: Ok, la storia di Elizabeth,
1: yes.
0: Il film.
1: It's amazing, ok.
0: È bellissimo.
1: You know what I'm talking about, Mr. Darcy.
0: Avete capito qual è il film?
1: Ok.
0: Justine, oh, they got it. That's good.
2: Okay.
1: No, yes.
2: You'll show me later.
1: Yes.
2: Okay.
1: Mansfield Park, all the
0: okay.
1: Okay.
2: Thank you.
1: Yes, no problem. Okay, no, my point is, it was a disaster.
0: Il mio punto è che quello è stato un disastro.
1: He was not a nice man at all.
0: Lui non è stato proprio un uomo così gentile.
1: But I did finish the second race.
0: Ma ho finito la seconda maratona.
1: I had cerebral palsy, of course, an injury on top of that.
0: Sì, dopo questa maratona ho ancora la paralisi cerebrale e una medicazione.
1: And I finished in over 8 hours.
0: E l'ho finita con più di 8 ore.
1: And now I want to try to climb a mountain.
0: E ora però voglio provare a scalare una montagna.
1: The reason.
0: Il perché, la ragione.
1: Is that I don't just want some relationship with God that isn't real.
0: È perché non voglio una qualsiasi relazione con Dio che realmente però non è vera.
1: I want to feel God.
0: Io voglio sentire Dio.
1: I want to need him so much that there's no doubt that he's everywhere in my life.
0: Voglio sentire così profondamente Dio affinché io possa capire che lui è dappertutto.
1: I don't just want a religious relationship with God.
0: Non voglio solamente una relazione religiosa con Dio.
1: I want a father.
0: Io voglio un padre.
1: And if I climb a mountain,
0: e se io riesco a scalare questa montagna,
1: he'll climb it with me.
0: Lui la scalerà con me.
1: And I'll know him in a way I've never known him before.
0: E conoscerò lui come non ho mai conosciuto nessuno al mondo.
1: And
0: e
1: because now my balance is even worse.
0: Ora il mio equilibrio è ancora peggiore rispetto a prima.
1: This is like the worst time in my life to ever be planning to climb mountains.
0: Questo diciamo che è il periodo peggiore in cui io possa pianificare di scalare una montagna.
1: It's totally illogical.
0: È assolutamente illogico.
1: But the impossible is illogical.
0: Ma l'impossibile è logico.
1: And so as long as I'm training and thinking in my mind I'm going to climb that mountain.
0: Ma per tutto il tempo che io mi eserciterò e penserò che riuscirò a scalare quella montagna,
1: then I'm not planning for defeat.
0: E non pianifico per defeat.
1: I'm not planning to lose.
0: Ok, e non sto pianificando di perdere una sconfitta, bene?
1: But victory.
0: Ma la vittoria, pianifico la vittoria.
1: So much of life, no matter what you're facing, is right up here in your mind.
0: La maggior parte delle cose che tu vuoi fare non sono fisiche, ma sono nella tua mente.
1: Now, at 3 years old, I was adopted by.
0: Quindi a 3 anni sono stata adottata.
1: My foster mother's daughter, which made my foster mother Penny.
0: Okay. La mia madre adottiva era la figlia della, cioè sono stata adottata dalla mamma della figlia, dalla figlia che ha reso la, scusate,
1: no,
0: è un po',
1: okay.
0: It's a little bit tricky,
1: it is a bit
0: right?
1: Tricky. It's tricky, okay. In English.
0: Right.
1: Don't worry.
0: So, sono stata adottata dalla figlia e la mamma di questa ragazza è diventata la mia nonna adottiva. Ecco, we got it.
1: So Penny became my grandmother.
0: Quindi Penny diventò la mia nonna.
1: So she died 3 years ago.
0: Lei è morta 3 anni fa.
1: November the 12th.
0: Il 12 novembre.
1: She had cared for 56 foster children.
0: Lei si è presa cura di 56 bambini considerati inadottabili.
1: As a single woman.
0: Come donna single, da sola.
1: I was one of those children.
0: E io ero una di quei bambini.
1: So, she saved my heart, she really did.
0: Lei ha salvato il mio cuore, veramente l'ha fatto.
1: Many people ask me if I've ever met my biological mother, so I will tell you that story.
0: Un sacco di persone mi chiedono, la prima domanda che mi fanno è se ho mai incontrato la mia mamma biologica, e quindi vi parlerò ora di questo.
1: And then I just have a few other

0: things and then I'll stop.
1: E poi ho un altro po' di cose e poi smetto, finisco.
0: Because I don't want to go on and on and on and you're like, come on Jonah, shush, stop talking.
1: Perché non voglio continuare a parlare e poi che voi alla fine pensiate, ok, basta Gianna, adesso basta.
0: So, I was having an event like this and my biological mother came right up and said, hi, I'm your mother.
1: Stavo avendo un evento esattamente come questo quando la mia mamma, senza preavviso, si è presentata e mi ha detto ciao, io sono tua madre.
0: There was no warning.
1: Non c'è stato nessun preavviso.
0: To be more specific, she came up during the greeting time afterward, after the event.
1: Per essere esatti, lei è venuta, cioè si è presentata dopo l'incontro, dopo l'evento. L'evento, sì.
0: And I'll greet all of you at the end of this event.
1: Ed è quello che farò con voi, vi incontrerò dopo questo evento, se volete.
0: Unless,
1: a meno che
0: you have any kind of cold, if you are sick in any way, do not come near me.
1: Se voi avete qualsiasi tipo di febbre o raffreddore o tra virgolette malattie, allora non vi posso incontrare.
0: I love you but stay away.
1: Vi voglio bene ma rimanete indietro.
0: God
1: grazie.
0: Bless you.
1: Dio vi benedica.
0: Okay. Okay. So she said this, hi, I'm your mother, and I immediately began to pray, help me Jesus, help me Jesus, help me Jesus, help me Jesus.
1: Quindi la mia madre biologica si è presentata e mi ha detto, ciao, sono tua madre, e io ho cominciato immediatamente a pregare, aiutami Gesù, aiutami Gesù.
0: I felt like the universe was just crushing me.
1: Mi sono sentita come se l'universo mi cadesse tutto addosso.
0: But I also knew that this battle was not against my biological mother.
1: Ma ho anche capito però che questa battaglia che io combattevo non era contro la mia madre biologica.
0: This is a spiritual battle.
1: Questa è una battaglia spirituale.
0: And before I continue, I want to say that if you've had an abortion or more than one abortion.
1: E prima che io continui, se voi avete avuto un aborto o più di un aborto,
0: or you're a man who's paid for one or more abortions,
1: o voi siete un uomo che avete pagato per un aborto o più di un aborto,
0: I am not here to bring any shame.
1: Non sono qui per portare nessun tipo di vergogna.
0: I'm here to tell you about Jesus.
1: Ma sono qui per parlarvi di Gesù.
0: And to tell you that there is no sin too great for him to forgive.
1: E che non esiste nessun peccato tanto grande che Gesù non possa distruggere.
0: Just run to Jesus.
1: Solo però correte da Gesù.
0: Tell him everything.
1: Dite a lui tutto.
0: Ask him to forgive you.
1: Chiedetegli di perdonarvi.
0: Ask him to help you be free.
1: Chiedetegli di aiutarvi ad essere liberi.
0: And ask him to help you forgive yourself.
1: E chiedetegli soprattutto di aiutarvi a perdonare voi stessi.
0: And if you're a young girl in here who is pregnant and no one knows.
1: E se qua ci fosse una delle giovani ragazze che sono incinte e nessuno lo sa.
0: And you're afraid.
1: E voi avete paura.
0: More than afraid, you're terrified.
1: Molto più di paura, ma siete terrificate.
0: Listen.
1: Ascoltate.
0: This is the beginning of your life, not the end.
1: Questo è l'inizio della vostra vita e non la fine.
0: And you can come to the organization like Provita or similar one.
1: E voi potete chiedere aiuto a qualsiasi tipo di organizzazione, al Provita.
0: You can come to any of us.
1: Voi potete venire da uno di noi.
0: And we will help you.
1: E noi vi aiuteremo.
0: You are not alone.
1: Perché voi non siete soli.
0: Okay. So back to my biological mother.
1: Quindi ritorniamo alla mia mamma biologica.
0: You're probably wondering, you thought I forgot.
1: Voi sicuramente vi state chiedendo se l'ho perdonata.
0: I'm not a very structured speaker. I'm like A, B, C, D. No.
1: Okay. Solitamente io non eseguo un discorso lineare tipo A, B, C, D.
0: I just speak from the heart.
1: Perché parlo con il cuore.
0: So.
1: Quindi.
0: She said, "Hello, I'm your mother," and I said to her, "I am a Christian, and I forgive."

0: Quindi mia mamma, la mia biologica madre, mi ha detto: ciao, io sono tua madre. E io le ho risposto: io sono cristiana e quindi ti perdono.
1: And she said, I don't want your forgiveness.
0: E lei mi ha risposto: io non voglio il tuo perdono.
1: And I said, I am a Christian and I forgive you.
0: E le ho risposto: io sono una cristiana e quindi ti perdono.
1: And she said, I don't want your forgiveness.
0: E lei ha ripetuto che non voleva il suo perdono.
1: You're a father and you're this. And it was just shame and rage and more shame.
0: E ha cominciato a dire che il mio papà, eccetera. E ha cominciato a dire un sacco di brutte cose e parole.
1: And then there was just this voice in my heart of God.
0: E ho cominciato a sentire questa voce di Dio.
1: That just let me know to say this next.
0: E lasciatemi dire questo dopo.
1: I'm a Christian and I forgive you.
0: Io sono una cristiana e quindi ti perdono.
1: But I will no longer allow you to speak to me in this manner.
0: Ma non ti permetterò mai più di parlarmi in questo modo.
1: And then I got up and I left.
0: E poi mi sono alzata e me ne sono andata.
1: So I tell you this story because everyone asks me about it. Have you ever met your mother? Blah blah blah.
0: Vi dico questa storia perché tutti me lo chiedono continuamente, se ho incontrato mia mamma, eccetera.
1: But also to let you know that you do not need to be defined by where you come from.
0: Ma anche per dirvi perché voi non avete bisogno di farvi condizionare dal luogo in cui venite.
1: By what was done or what was said.
0: Di farvi condizionare da cosa è successo o da cosa vi hanno detto.
1: I belong to God.
0: Io appartengo a Dio.
1: I belong to Jesus.
0: Io appartengo a Gesù.
1: I listen to what he says.
0: Perché io ascolto quello che lui mi dice.
1: She could have called me the devil.
0: Lei avrebbe potuto pensare che io ero il demonio.
1: And it wouldn't be true.
0: E questo non sarebbe stato vero.
1: Because I belong to Jesus.
0: Perché io appartengo a Gesù.
1: And the same for you. You are made in the image of God.
0: Voi siete fatti ad immagine e somiglianza di Dio.
1: You have tremendous value.
0: Voi avete un valore grandissimo.
1: And you can choose to leave this building this night as a victim.
0: Mm-hmm. E voi potete decidere di lasciare questo edificio questa sera da vittime.
1: Or by living a victorious life in Jesus.
0: Oppure scegliere di vivere come vincitori nel nome di Gesù.
1: You choose.
0: Voi scegliete.
1: Because we are creating whole nations of victims.
0: Perché noi purtroppo stiamo creando un'intera nazione di vittime.
1: But that leads to tyranny inside the soul.
0: Ma questo conduce a una tirannia nella nostra anima.
1: So I hope that you choose to be a victorious people.
0: Quindi io spero che voi scegliate di essere persone vittoriose.
1: Also, I think Jesus loves Italy a lot.
0: E penso anche che Gesù ami molto l'Italia.
1: Because he keeps bringing foreigners to come and say how much he loves you.
0: Perché continua a portare stranieri in Italia e ricordarvi quanto ci ama, ci ama.
1: I mean, I've been here like a million times since 2012, all to say, Jesus loves you so much, Italy. Jesus loves you so much.
0: Perché sono venuta dal 2012 che vengo in Italia e sarò stata qua un milione di volte a ripetervi continuamente che Dio vi ama.
1: You are loved by God and not forgotten.
0: Noi siamo amati da Dio e non siamo dimenticati.
1: So.
0: Quindi.
1: I just wanted to speak for a moment to, I wanted to say this to the men, all the men listening.
0: Vorrei dire questa cosa a tutti gli uomini che stanno ascoltando.
1: I would like to apologize to all the men listening.
0: Vorrei chiedere scusa a tutti gli uomini che stanno ascoltando.
1: On behalf of all the irritating and controlling women in the world.
0: E difenderli da tutte le donne irritanti e controllatrici che sono nel mondo.
1: There are many of us.
0: Perché ne siamo tantissime.
1: Women can be beautiful.
0: Le donne possono essere meravigliose.
1: But we can also make your life a nightmare.
0: E noi, ma

0: anche mettere, rendere la vostra vita impossibile.
1: And a controlling woman would never admit that to you, so I will.
0: E una donna che tende a controllare non ve lo ammetterà mai, quindi lo faccio io per loro.
1: You can thank me later.
0: Voi mi potete ringraziare più tardi.
2: Right. It's true.
1: But the reason I say this is we have vilified masculinity.
0: Ma il motivo per cui io ve lo dico è che abbiamo sponsorizzato la mascolinità.
1: We are telling all of our men and all of our boys that it is almost a crime to be a man.
0: Noi stiamo insegnando a tutti i nostri uomini e ragazzi che è quasi un crimine essere uomini.
1: To exist as a man.
0: È quasi un crimine esistere come un uomo.
1: But it isn't only women that are created in the image of God.
0: Ma non è che solo le donne sono create a immagine e somiglianza di Dio.
1: It is also men.
0: Anche gli uomini sono creati a somiglianza e immagine di Dio.
1: And so, to all the men listening,
0: quindi a tutti gli uomini che stanno ascoltando,
1: I want to tell you,
0: voglio dirvi,
1: you are made for greatness.
0: Voi siete fatti per la grandezza.
1: You are made to be courageous.
0: Voi siete fatti per essere coraggiosi.
1: You are made to defend women and children.
0: E voi siete fatti per difendere le donne e i bambini.
1: Not use us and walk away.
0: Non per usarci e camminare e scappare via.

0: I want to say a difficult thing.
1: Vorrei dirvi una cosa difficile.
0: Something that isn't really said.
1: Qualcosa che non è mai stato detto veramente.
0: It is not normal for all men to just be addicted to pornography.
1: Che non è non è semplice dire che molti uomini sono drogati di pornografia.
0: We're told that that's fine, that's normal. You're just men, that's how you are.
1: Noi a volte tendiamo a dire che è normale, perché tutti gli uomini sono fatti così. È normale per gli uomini.
0: That will destroy your heart.
1: Ma questo distruggerà il vostro cuore.
0: It will destroy your relationships with women.
1: Distruggerà le vostre relazioni con le donne.
0: You will not be able to look at a woman with a pure heart.
1: E voi non sarete più capaci di guardare ad una donna con un cuore puro.
0: And you are made to be courageous.
1: E voi siete fatti per essere coraggiosi.
0: You are made to be men of honor.
1: Voi siete fatti per essere uomini d'onore.
0: And that is not honorable.
1: E questo non è onorevole.
0: So tonight, whether you listen to me or not,
1: quindi questa sera, se voi mi stiate ascoltando o no,
0: I'm challenging you to be men of honor.
1: Vi sto incoraggiando ad essere uomini di onore.
0: To choose courage over passivity.
1: Di scegliere il coraggio piuttosto che la passività.
0: Because every time you choose passivity instead of courage,
1: perché ogni volta che voi scegliete la passività invece che il coraggio,
0: you are inflicting unseen wounds on the women around you in your life.
1: Voi can you say that again?
0: Yes. Every time you choose courage over passivity, you are inflicting unseen wounds on the women in your life.
1: Ogni volta che voi scegliete di non essere coraggiosi, è come se stesse piantando una spina nel cuore di vostra moglie.
0: Because we're waiting as women for you to be courageous.
1: Perché noi vi stiamo esortando ad essere uomini coraggiosi.
0: To the girls listening,
1: invece alle ragazze che stanno ascoltando,
0: I want to tell you something.
1: Vorrei dirvi anche a voi qualcosa.
0: If you did not have a good relationship with your father,
1: se voi non avete una buona relazione con vostro padre,
0: you don't need a boyfriend right now.
1: Voi non avete bisogno di un ragazzo ora.
0: You need to heal.
1: Voi avete bisogno di curare le ferite.
0: I tell you as a woman who really didn't have a father.
1: Ve lo dico come una donna che non ha avuto un padre.
0: No man can ever give you what your father should have given you.
1: Che non esiste nessun uomo, non esiste uomo che può darvi quello che vostro padre avrebbe dovuto darvi.
0: Only Jesus can heal that part of your heart.
1: Solo Gesù può curare quella parte, quella ferita.
0: So heal and then continue on.
1: Quindi prima curate quella ferita e poi va bene, potete avere anche un fidanzamento.
0: Also, there is a difference between average love and epic love.
1: E inoltre voglio dire che c'è una differenza tra un amore medio, nella media superficiale, e un amore epico.
0: Most people choose average love.
1: Molte persone scelgono un amore nella media.
0: Because they don't, nobody wants to be left behind.
1: Perché purtroppo nessuno vuole essere lasciato indietro, cioè dimenticato.
0: And of course we're told that anything extraordinary in love is kind of a fantasy.
1: E a noi purtroppo viene insegnato che l'amore epico è qualcosa di fantasioso che realmente non esiste.
0: But I'll just tell you this. I have a disability, as you know.
1: Ma voglio anche dirvi che sì, io ho una disabilità, come vi ho detto.
0: And when your legs are broken,
1: e quando le vostre gambe sono rotte,
0: you are not usually the first girl chosen to be married.
1: Generalmente voi non sarete la prima ragazza ad essere scelta per essere sposata.
0: You're usually the last.
1: Solitamente voi sarete l'ultima.
0: And one day I was having a conversation with Jesus about this.
1: E un giorno ho avuto una conversazione riguardo questo con Gesù.
0: And I said, Lord,
1: e ho detto, Gesù,
0: is this all you have for me?
1: È questo che tu mi riservi, che hai per me?
0: I'm gonna preach forever.
1: Io dovrò continuare a predicare, a testimoniare.
0: And then I'm gonna die.
1: E poi morirò.
0: Thank you.
1: Grazie. Questo.
0: Now, no, it's not no clapping.
1: Non battete le mani perché non c'è niente.
0: Because I'm not finished.
1: Non ho finito ancora.
0: So I said, Lord, why didn't you make me a man?
1: Perché Gesù non mi hai fatto uomo?
0: No matter what's happening in a man's life,
1: non importa che cosa succede nella vita di un uomo,
0: he can just work.
1: Perché lui lavora.
0: But I'm emotional.
1: Ma e invece sono una donna.
0: I'm a woman.
1: Sono una donna e quindi.
0: Will I ever be loved?
1: Sarò mai amata?
0: Because when your legs are broken,
1: perché quando le vostre gambe sono rotte,
0: you do not usually hear that you're beautiful.
1: Non senti facilmente che ti venga detto che sei bellissima.
0: You hear, you are so special.
1: Solitamente tu invece di questo senti dirti che sei così speciale.
0: You are so inspirational.
1: Tu sei così di ispirazione.
0: Special Gianna.
1: Speciale Gianna.
0: That's not the same as I want you to be my wife.
1: Ma questa non è la stessa cosa che invece ti venga detto voglio essere tua moglie, tuo marito.
0: So the Lord answered me.
1: Quindi il Signore mi ha risposto.
0: And he said, Gianna, I know that you have dealt with rejection all of your life.
1: Lo so che tu sei stata trattata tutta la tua vita con il rigetto.
0: I said, thank you, can you please say something else?
1: Grazie Gesù, ma potresti dire qualcos'altro inoltre a questo?
0: And I meant no disrespect.
1: And I what?
0: Meant no disrespect to God.
1: E non volevo essere irrispettosa verso Gesù.
0: But he's my father.
1: Ma lui è mio padre.
0: I'm not winning any rewards by putting on a performance.
1: Io non riesco a vincere niente se non ho l'aiuto di lui.
0: How could he be ashamed of a heart that he created?
1: Come lui può vergognarsi della creatura che ha creato?
0: Including yours.
1: E anche voi.
0: So why not be honest?
1: Quindi noi non siamo onesti.
0: So he said, sometimes I use the very thing in your life that is breaking your heart.
1: A volte uso queste piccole cose che ti feriscono il cuore.
0: To protect you.
1: Per proteggerti.
0: I am your father, Gianna.
1: Gianna, io sono tuo padre.

0: I'm not going to let you have, to just let any man have you.
1: E non lascerò che nessun uomo qualunque ti avrà.
0: You will marry a man of honor.
1: Tu sposerai un uomo d'onore.
0: In the meantime,
1: e in questo tempo, nel tempo, durante questo periodo di tempo,
0: I use your disability, your limping legs.
1: Io, sempre Dio che parla, uso questa tua disabilità, questo tuo zoppicare,
0: to chase off all the wrong men.
1: Per cacciare via tutti gli uomini sbagliati dalla tua vita.
0: And I was like, what?
1: E io ho chiesto, ma che cosa dici?
0: And he said, Gianna, it's not that you are not beautiful.
1: E lui mi ha risposto, non è Gianna che tu non sei bella.
0: It's that I find most of the men unworthy of you.
1: È che la maggior parte delle volte trovo gli uomini che non sono abbastanza di valore per te.
0: So it was nice to get this answer from God.
1: E quindi sì, è stato carino avere questa risposta da Dio.
0: For him to make things clear.
1: Affinché lui mettesse le cose in chiaro.
0: So whatever it is in your life that's breaking your heart.
1: Quindi qualsiasi cosa che nella vostra vita vi sta ferendo il cuore.
0: Ask God if he's using it to protect you.
1: Chiedete a Dio se questa cosa la sta usando per proteggervi.
0: In conclusion,
1: per concludere,
0: almost,
1: quasi,
0: I will say that let's see, how do I say this? We're living in a time, those of us that call ourselves Christians,
1: Noi viviamo in un periodo, per noi che ci chiamiamo, che ci definiamo cristiani.
0: Well, I'll just put it this way. On my birthday, I was crying.
1: Nel giorno del mio compleanno, io stavo piangendo.
0: I cried on my birthday for this reason.
1: E piangevo per questa ragione.
0: I said, Lord.
1: Ho detto, Signore.
0: I am 39.
1: Io ho 39 anni.
0: I spend my life defending everyone else's children.
1: Ho speso tutta la mia vita a difendere gli altri bambini.
0: But I have no child of my own.
1: Ma non ho nessun bambino nel mio grembo.
0: I have no child, Lord. I have no child.
1: Non ho nessun bambino, Signore.
0: Because I have honored the Lord with my body.
1: Perché ho onorato Dio con il mio stesso corpo.
0: I could become a mother.
1: Posso diventare una madre.
0: But I choose to honor God.
1: Ma io ho scelto di onorare Dio.
0: This is no longer taught.
1: Questo non è più un pensiero.
0: No longer spoken about.
1: Non è più un semplice parlare di questo.
0: No longer expected.
1: Non è più un'aspettativa.
0: And my heart just broke.
1: E il mio cuore si è rotto, spaccato.
0: Because it seems that no one cares about purity anymore.
1: Perché significa che a molte persone, a molti non interessa più la purezza del cuore.
0: And I want to say that my life for Jesus should cost me something.
1: E voglio dire che la mia vita per Gesù deve costarmi qualcosa.
0: I sit before you as a broken-hearted, barren woman.
1: Mi sono seduta prima di te come una donna ferita, con un cuore rotto.
0: Because
1: perché
0: my love for Jesus,
1: il mio amore per Gesù,
0: demands it.
1: Vale.
0: And that's okay.
1: È determinato e questo va bene.
0: He's holy.
1: Lui è santo.
0: He is my God.
1: Lui è il mio Dio.
0: And I'll follow after him.
1: E io lo seguirò.
0: Whether I become a mother or not.
1: Comunque io diventi una madre o no.
0: But I say this to you because this is the difference between epic love and average love.
1: E vi parlo proprio di questo perché sta qui la differenza tra un amore nella media e un amore epico.
0: Beautiful things should cost you something.
1: Le cose belle costano molto.
0: They don't come instantly.
1: Loro non vengono immediatamente.
0: And so, that's all.
1: Ecco, ho detto tutto.

Grazie veramente Gianna, e non so cosa aggiungere, perché è veramente, io direi che Gianna è l'esempio concreto che ci mostra come quando parliamo dell'aborto abbiamo di fronte non un qualcosa, voi forse conoscerete quello slogan, no? L'utero è mio, lo gestisco io. Non si tratta di un utero, si tratta di un qualcun altro che è lì. Gianna o tutti noi, noi tutti siamo qui ad ascoltare Gianna, e anche Gianna è qui, ma noi tutti siamo qui perché la nostra madre ha deciso di non abortire, di lasciarci vivere. E se qualcosa viene fatto proprio quando noi non siamo ancora nati, siamo certamente in formazione per molti aspetti, ebbene tutta la nostra vita dopo viene eliminata oppure compromessa, come anche nel caso di Gianna. Credo che il messaggio di fondo è un messaggio che noi tutti dobbiamo difendere oggi, perché è un principio che viene compromesso, che viene attaccato oggi in molti modi, ed è questo: che il bambino, che sia dopo o che sia prima della nascita, è qualcuno e non qualcosa. Questo il dramma dell'aborto ce lo insegna per la fase prima della nascita, ma oggi persino dopo la nascita questo principio viene messo in discussione in qualche modo. Oggi il bambino, che sia prima o dopo la nascita, viene sempre più considerato come qualcosa e non come qualcuno, come qualcosa di cui si può disporre, che si può distruggere con l'aborto, che si può produrre, che si può anche compravendere, comprare, acquistare, ottenere come se fosse un prodotto. Sarò brevissimo, dirò solo due parole su un fenomeno che oggi si diffonde sempre di più, e ve lo illustro con un evento che è successo qualche mese fa a Roma, in un albergo. Un rappresentante di un'agenzia che fattura direi milioni di dollari dice a un circolo così chiuso di clienti: io sono qui per farvi avere quello che volete al prezzo più economico e il più rapidamente possibile. Di cosa parlava? Di macchine? Di gioielli? Di qualche altro oggetto? No, parlava di bambini. Era un rappresentante di una clinica, di un'agenzia, per la surrogazione, per l'utero in affitto, americana, che veniva in Italia per cercare clienti. Qui vendere bambini, perché si tratta proprio di questo. L'utero in affitto è un contratto in cui l'oggetto di questo contratto è il trasferimento di un bambino, come se fosse l'oggetto di un qualsiasi altro contratto, che viene strappato dalla sua madre biologica. È un altro fenomeno in cui appunto il bambino è trattato come qualcosa piuttosto che qualcuno. E noi dell'Associazione Pro Vita, proprio in questo periodo, abbiamo condotto una campagna molto estesa contro questo fenomeno, che per fortuna in Italia è reato, ma purtroppo ci sono agenzie straniere che vengono in Italia a cercare i clienti per vendere bambini, e c'è anche qualcuno, italiani, anche addirittura politici noti, che vanno all'estero per ottenere bambini in questo modo. Quindi abbiamo sostanzialmente fatto tante cose, abbiamo fatto conferenze stampa in Senato, abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione a mezzo stampa, abbiamo prodotto un documentario che potrete trovare all'ingresso, che si chiama Breeders, donne di seconda categoria, che raccoglie proprio le testimonianze di queste donne surroganti che praticamente tutte in qualche modo costrette da situazioni drammatiche di povertà o difficili a entrare in questo contratto e cedere il loro bambino. Quindi veramente vi invito ad ottenere questo documentario, perché veramente rivela testimonianze esclusive di questa pratica. Un'altra cosa che potrete fare, un gesto molto semplice: stiamo promuovendo una petizione
contro la pratica dell'utero in affitto, in modo che anche le istituzioni italiane si adoprino perché venga promossa una abolizione universale a livello del diritto internazionale, e perché la legge italiana venga realmente applicata, perché quello che abbiamo visto purtroppo è che queste agenzie vengono in Italia e sono praticamente poi indisturbate dalle forze dell'ordine o anche dalla magistratura. Quindi ecco, quello che potete fare è firmare questa petizione, un gesto molto semplice, ma che si inserisce in una campagna molto più grande. Per chiudere, due altre cose: mi hanno detto di dire che gli avvocati possono firmare per avere dei crediti di questo incontro, e ultimissima cosa, all'ingresso a destra c'è anche una raccolta fondi per i terremotati. Quindi ecco, vi ringrazio ancora, credo che le parole che abbiamo sentito oggi da Gianna sono illuminanti, e mi sono sorpreso a veramente delle parole di saggezza, non solo sulla sua storia personale e sull'aborto, ma anche sull'amore, ad esempio, dei consigli molto belli che ha dato. E, ecco, quindi veramente potrete, penso, partire da questo incontro avendo un esempio incarnato di quello di cui parliamo quando parliamo di aborto. Oggi non si dice più, ma appunto parliamo di qualcuno e non di qualcosa. E sono proprio i diritti dei bambini, che oggi vengono calpestati sempre di più, che noi siamo chiamati a difendere. Grazie.

Cari amici e amiche di Maria Visione, ecco, benvenuti a quelle che sono le ultime battute del nostro libro, L'imitazione di Cristo, il commento, la lettura commentata dell'imitazione di Cristo. Siamo al capitolo 13 del libro, l'ultimo libro sull'Eucarestia. Nel sacramento l'anima devota tenda con tutta se stessa l'unione con Cristo. Questo è Gersenio che parla. Chi mi darà, o Signore, di trovare te solo, di aprirti tutto il cuore, di godere di te secondo il desiderio dell'anima mia? Allora nessuno potrebbe offendermi, nessuna creatura potrebbe scuotermi e neppure sfiorarmi con uno sguardo, ma sarai tu solo a parlarmi ed io a te come colui che ama suole parlare con la persona amata e come l'amico suole stare a mensa con l'amico. Questo io chiedo, questo io desidero, unirmi tutto a te, distogliere il mio cuore da tutto ciò che è creato e apprendere e a gustare sempre più le cose celesti ed eterne, grazie alla santa comunione e alla frequente celebrazione della Messa. Ah, Signore Dio, quando sarò interamente unito e assunto in te, dimenticando del tutto me stesso, tu in me e io in te, fa che possiamo rimanere uniti così. Qui, amici, c'è un richiamo al Vangelo di Giovanni, il discorso dell'unità, dove l'Eucarestia è l'unità, come diceva San Carlo Acutis, è l'autostrada per il cielo. La mia autostrada per il cielo è veramente l'autostrada per il cielo per ciascuno di noi. Veramente tu sei il mio diletto scelto tra mille, con il quale piacque all'anima mia di restare per tutti i giorni della vita. Veramente tu sei colui che mi dà la pace, colui nel quale consiste la pace suprema, il riposo vero e fuori del quale tutto è fatica e dolore e miseria senza fine. Veramente tu sei il Dio nascosto. La tua conversazione non è con i malvagi, la tua parola si rivolge agli umili e ai semplici. Oh, quanto è soave, oh Signore, il tuo spirito. Tu vuoi mostrare la tua benevolenza ai tuoi figli e ti degni di ristorarli con il pane sommamente soave che scende dal cielo. Davvero non c'è altro popolo così grande a cui i propri dei si siano fatti così vicini come sei vicino tu, oh Dio nostro, a tutti i tuoi fedeli. A questi infatti tu doni te stesso in salutare nutrimento, quale quotidiano conforto e quale mezzo per volgere il cuore verso il cielo. C'è un'altra gente così gloriosa come il popolo cristiano? C'è sotto il nostro cielo una creatura da te così amata come l'anima devota, nella quale entra Dio stesso per nutrirla del suo corpo di gloria? Oh, grazia ineffabile, degnazione meravigliosa, oh, amore incommensurabile, privilegio concesso agli uomini. Ma che cosa darò io al Signore in cambio di tale grazia, di un amore così straordinario? Nulla io posso offrire che sia più gradito del dono totale del mio cuore al mio Dio e dell'intima unione con Lui. Allora esulterò nel profondo, quando l'anima mia sarà perfettamente unita a Dio. Allora Dio stesso mi dirà: se tu vuoi essere con me, io voglio essere con te. E io a lui risponderò: degnati, o Signore, di restare con me. Mi piace e lo voglio essere con te. Qui è tutto il mio desiderio, che il mio cuore sia unito al tuo. Bene, qui vediamo appunto quello che Gersenio, un po' le parole di Gersenio sono quelle che dovremmo dire ognuno di noi, no? Quello proprio di voler essere uniti come un'unica cosa al Signore. E l'unica vera unità è quella che si ha tramite l'Eucarestia. Così come con i nostri defunti, noi sappiamo che possiamo ritrovare i nostri defunti nel mistero eucaristico, nell'Eucarestia. Eccoci arrivati al capitolo 14, l'ardente brama del corpo di Cristo in alcuni devoti. Qui a parlare è il discepolo. Quanto è grande, o Signore, la ricchezza della tua bontà riservata a coloro che ti temono. O Signore, quando penso a certe anime devote che si accostano al tuo sacramento con grandissima devozione ed amore, spesso mi sento in colpa ed arrossisco. Al tuo altare e alla mensa della Santa Comunione io vengo infatti con tanta tiepidezza e freddezza, restando così arido e senza slancio del cuore, non totalmente infiammato dinanzi a te, o mio Dio, e non così fortemente attratto d'amore verso di te, come lo furono molte anime devote. Nel loro grande desiderio della comunione, nel palpare,

nel palpitante loro amore, queste anime devote non potevano trattenersi dal pianto. Con la bocca del cuore e insieme con quella del corpo anelavano dal profondo a te, fonte viva, non potendo calmare o saziare la propria sete in altro modo che ricevendo il tuo corpo con piena letizia e con spirituale avidità. Veramente ardente la loro fede, tale da costituire essa stessa motivo di prova della tua presenza. Questi devoti riconoscono davvero il loro Signore nello spezzare del pane e il loro cuore arde tutto per quel Gesù che sta camminando con loro. Da me sono spesso ben lontani un tale slancio devoto, un amore così ardente. Usami, misericordia, buon Gesù, dolce e benigno, al poveretto tuo che va implorando, concedi di sentire almeno qualche volta nella santa comunione un poco dell'impeto amoroso del tuo cuore. Così si robustirà la mia fede, si dilaterà la speranza nella tua bontà e in me non verrà mai meno un amore che già arde pienamente e che ha potuto gustare la manna del cielo. Qui sembrano, ecco, le parole di Santa Margherita Maria Lacocque, della santa che, alla quale il Signore è apparso, no, con il suo sacro cuore e proprio gli aveva detto di fare un'immagine, e grazie alla quale poi c'è la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Sappiamo che il mese dedicato al Sacro Cuore, al Cuore Immacolato di Maria, è giugno. Ebbene, appunto, è importante ed è bello, siamo proprio nel tempo del Sacro Cuore, e vediamo queste parole che proprio sembrano scaturire dalla bocca di Santa Margherita. Noi qui è sempre Gersenia a parlare, dove parla di questo impeto amoroso, di desiderare almeno un pochino dell'impeto amoroso del cuore di Gesù. Ben può la tua misericordia concedermi almeno la grazia del desiderio e venire a me donandomi ardore di spirito, finché non giunga il giorno da te stabilito. In verità, benché io non sia acceso da una brama così grande come quella delle persone particolarmente a te devote, tuttavia sento per grazia tua di desiderare quel desiderio grande e ardente. Prego e sospiro di essere unito a tutti coloro che ti amano con fervore e di essere considerato della loro santa schiera. Bene, eccoci al capitolo 15. Umiltà e rinnegamento di sé, mezzi per ottenere la grazia della devozione. La grazia della devozione devi cercarla senza posa, chiederla con grande desiderio, aspettarla con fiduciosa pazienza, devi riceverla con gratitudine e umilmente conservarla, con essa devi diligentemente operare, devi poi rimetterti a Dio per il tempo e il modo di questa visita dall'alto. Quando dentro di te non senti alcuna devozione o ne senti ben poca, ti devi fare particolarmente umile, ma senza abbatterti troppo, senza rattristarti oltre misura. Quello che per lungo tempo non aveva concesso, spesso Dio lo concede in un breve istante. Quello che al principio della preghiera non aveva voluto dare, talvolta Dio lo dà alla fine. Se questa grazia venisse data sempre prontamente, si presentasse ogni volta che la si desidera, l'uomo nella sua fragilità non la saprebbe portare. Perciò la grazia della devozione la si deve attendere con totale fiducia e con umile pazienza. Quando non ti viene data oppure ti viene tolta senza che tu ne veda la ragione, danne la colpa a te stesso e ai tuoi peccati. Talvolta è una piccola cosa che fa ostacolo alla grazia e la nasconde. Seppur piccola e non grande cosa possa chiamarsi ciò che impedisce un bene così eccelso. E se questa piccola o meglio grande cosa riuscirà a rimuoverla e a vincerla del tutto, ciò che chiedevi si avvererà. In verità, non appena ti sarà dato a Dio, ti sarai dato a Dio con tutto il tuo cuore, non appena anziché chiedere questo o quest'altro ti sarai rimesso interamente a Lui, ti troverai tranquillo e in pace con te stesso, già che nulla avrà per te sapore più gradito di ciò che vuole Dio. Perciò, colui che con semplicità di cuore avrà elevato la sua intenzione a Dio, liberandosi da qualsiasi attaccamento non retto e da un distorto amore per le cose di questo mondo, sarà veramente degno di ricevere la grazia e meriterà il dono della devozione. Già che dove trova un terreno sgombro, là il Signore concede la sua benedizione. E tanto più rapida scende la grazia, tanto più copiosa si riversa, tanto più in alto trasporta un cuore libero, quanto più uno rinuncia del tutto alle cose di quaggiù, morendo a se stesso e disprezzando se stesso. Allora il cuore di costui vedrà e sarà traboccato.

contemplerà e si allargherà in Dio, poiché con lui è la potenza del Signore, nelle mani del quale egli si è messo interamente e per sempre. Ecco, così sarà benedetto colui

andare al nucleo, cioè alla la parola centrale del Signore è lasciare tutto noi stessi per poterci veramente unire come un'unica, fonderci, ecco, con Lui veramente, cioè sgombrare qualsiasi nostro pensiero, qualsiasi nostra progetto, e nell'accostarci all'Eucarestia voler essere solo ed esclusivamente del Signore. Eccoci arrivati al capitolo sedicesimo, siamo veramente quasi alla fine, abbiamo più, ecco, il capitolo sedicesimo, il diciassettesimo, e finiamo col capitolo dodicesimo. Manifestare a Cristo le nostre manchevolezze e chiedere la sua grazia. La parola ora passa a Gersenio. O dolcissimo e amorissimo Signore, che ora desidero devotamente ricevere, tu conosci la mia debolezza e la miseria che mi affligge. Sai quanto siano grandi il male e i vizi in cui giaccio, e come io sia frequentemente oppresso, provato, sconvolto e pieno di corruzione. Io vengo a te per essere aiutato, consolato e sollevato. Parlo a colui che tutto sa e conosce ogni mio pensiero, a colui che solo mi può pienamente confortare e soccorrere. Tu ben sai di quali beni io ho massimamente bisogno e quanto io sono povero di virtù. Ecco che io mi metto dinanzi a te, povero e nudo, chiedendo grazie e implorando misericordia. Ristora questo tuo misero affamato, riscalda la mia freddezza con il fuoco del tuo amore, rischiara la mia cecità con la luce della tua presenza, muta per me in amarezza tutto ciò che è terreno, trasforma in occasione di pazienza tutto ciò che mi pesa e mi ostacola, muta in oggetto di disprezzo e di oblio ciò che è bassa creatura, innalza il mio cuore verso il cielo a te e non lasciare che mi perda vagando su questa terra, sii tu solo da questo momento è per sempre la mia dolce attrazione, che tu solo sei mio cibo e mia bevanda, mio amore e mia gioia, mia dolcezza e mio sommo bene. Potessi io infiammarmi tutto dinanzi a te, consumarmi e trasmutare in te, così da diventare un solo spirito con te, per grazia di intima unione, in struggimento di ardente amore. Non permettere che io mi allontani da te, digiuno e languente, ma usa misericordia verso di me, come tante volte l'hai usata mirabilmente con i tuoi santi. Quale meraviglia se da te io prendessi fuoco interamente, venendo meno in me stesso, poiché tu sei fiamma sempre viva, che mai non si spegne, amore che purifica i cuori e illumina le menti. Ecco, qui è veramente la disposizione con la quale noi ci dovremmo mettere prima di ricevere l'Eucaristia, cioè manifestare a Cristo le nostre manchevolezze, cioè Cristo vuole che noi parliamo con Lui, Cristo desidera, anche se Lui le conosce, che noi veramente ci mettiamo nudi davanti a Lui prima di riceverlo nel suo corpo, nel suo sangue, nudi davanti a Lui, mettendogli davanti ogni nostra manchevolezza, ogni nostro peccato, ogni nostra piccolezza, ecco, perché Lui desidera dialogare con noi. Eccoci arrivati al capitolo diciassettesimo, l'ardente amore e l'intenso desiderio di ricevere Cristo. Con devozione grandissima e con ardente amore, con tutto lo slancio di un cuore appassionato, io desidero riceverti, o Signore, come ti desiderarono nella comunione molti santi e molti devoti, a te massimamente graditi per la santità della loro vita e per la loro infiammata pietà. O mio Dio, amore eterno, che sei tutto il mio bene, la mia felicità senza fine, io bramo riceverti con intenso desiderio e con venerazione grandissima. Quale mai poté avere o sentire santo alcuno? Anche se non sono degno di sentire tutta quella devozione, tuttavia ti offro tutto lo slancio del mio cuore, come se io solo avessi tutti questi accesi desideri, che tanto ti sono graditi, che anzi tutto quel che un animo devoto può concepire e desiderare, tutto questo io lo porto e lo offro a te, con estrema venerazione e in pio raccoglimento. Nulla voglio tenere per me, ma voglio immolarti me stesso e tutto quello che ho, con scelta libera e altamente gioiosa. Signore mio Dio, mio Creatore e Redentore, io desidero riceverti oggi con quella amorosa venerazione, con quei sentimenti di lode e di onore, di giusta gratitudine e d'amore, con quella fede e speranza e purità di cuore con i quali ti desiderò e ti ricevette la Santissima Madre tua, la gloriosa Vergine Maria, quando all'angelo che le annunciava

il mistero dell'incarnazione, rispose in devota umiltà: ecco la schiava del Signore, sia fatta a me secondo la tua parola. E come il tuo precursore Giovanni Battista, il più grande tra tutti i santi, alla tua presenza sobbalzò di gioia nel gaudio dello Spirito Santo mentre era ancora nel grembo della madre, e come di poi, scorgendo Gesù camminare tra la gente, disse con slancio devoto, abbassando grandemente se stesso: l'amico dello sposo che gli sta accanto e lo ascolta gioisce profondamente alla sua voce. Così anch'io bramo di essere acceso il di santo e grande desiderio e di darmi a te con tutto il mio cuore. Per questo ti presento e ti offro i sentimenti di giubilo, gli ardenti moti del cuore, gli alti pensieri, le luci superne e le visioni celesti di tutte le anime devote, e mi unisco per me stesso e per coloro che a me mi raccomandano nella preghiera, alle lodi perfette che tutte le creature ti rendono e ti renderanno in cielo e in terra, affinché da tutti tu sia giustamente celebrato e glorificato per sempre. Accetta, o Signore Dio mio, i miei voti e il mio desiderio di darti infinite lodi e copiose benedizioni, quali giustamente a te si debbono per la grandezza della tua ineffabile potenza. Tutto questo io ti dono ora e voglio donarti ogni giorno e in ogni tempo, invocando con calorosa preghiera tutti gli spiriti celesti e tutti i tuoi fedeli a unirsi a me nel renderti grazie e nel darti lode. Tutti i popoli, le stirpi e le nazioni diano lode a te, esaltino il nome tuo, santo e soave, con sommo giubilo e ardente devozione. E quanti celebrano il tuo altissimo sacramento con venerazione e pietà e lo ricevono con pienezza di fede, possano trovare grazia e misericordia presso di te, che essi si degnino di ricordarsi di questo poveretto, quando raggiunta la desiderata devozione, nutriti dalla salutare unione con te, lasciano la sacra mensa celeste, pieni di consolazioni mirabilmente ristorati. Ecco, noi vediamo in questo capitolo 17 come il cuore di Gersenio sia veramente tutto incolonnato, diciamo, incasellato nel Signore. Ormai è dimentico di se stesso, di tutto ciò che è, ma vuole solo esclusivamente unirsi intimamente a Dio. Ed entriamo, cari amici e amiche, nell'ultimo capitolo, che è il capitolo 18. L'uomo non si ponga a indagare con animo curioso intorno al sacramento, ma si faccia umile imitatore di Cristo e sottometta i suoi sensi alla santa fede. Se non vuoi essere sommerso nell'abisso del dubbio, devi guardarti dall'indagare con inutile curiosità intorno a questo altissimo sacramento. Colui che pretende di conoscere la maestà di Dio sarà schiacciato dalla grandezza di Lui. Dio può fare cose più grandi di quanto l'uomo possa capire. All'uomo è consentito soltanto una pia ed umile ricerca della verità, sempre pronta ad essere illuminata e desiderosa di muoversi entro i salutari insegnamenti dei padri. Beata la semplicità che tralascia le ardue strade delle disquisizioni e prosegue nel sentiero pieno e sicuro dei comandamenti di Dio. Sono molti quelli che, volendo indagare cose troppo sublimi, perdettero la fede. Da te si esigono fede e schiettezza di vita, non altezza di intelletto e capacità di penetrare nei misteri di Dio. Tu che non riesci a conoscere e a comprendere ciò che sta più in basso di te, come potresti capire ciò che sta sopra di te? Sottomettiti a Dio, sottomettiti i tuoi sensi alla fede e ti sarà dato lume di conoscenza, quale e quanto potrà essere utile e necessario. Taluni subiscono forti tentazioni circa la fede e il sacramento, se non che non a loro se ne deve fare carico, bensì al nemico. Non soffermarti su queste cose, non voler discutere con i tuoi stessi pensieri, né rispondere ai dubbi insinuati dal diavolo. Credi invece alle parole di Dio, affidati ai santi e ai profeti e fuggirà da te l'infame nemico. Che il servo di Dio sopporti tali cose, talora è utile assai. Il diavolo non sottopone alla tentazione quelli che non hanno fede, né i peccatori, che ha già sicuramente in sua mano. Egli tenta invece, tormenta in vario modo, le persone credenti e devote. Attenzione amici, questo è verissimo. No, come dicono anche tanti padri, come anche tanti santi, il demonio non tenta chi già è suo. Cioè, se tu sei del mondo completamente, non ti tenta, già sei suo, stai badando alle sue cose. Ma se tu veramente hai una vita
veramente beata e devota, allora

lui sarà pronto a tentarti. Procedi dunque con schietta e ferma fede, accostati al sacramento con umile venerazione, rimetti tranquillamente a Dio che tutto può quanto non riesce a comprendere. Il Dio non ti inganna, mentre si inganna colui che confida troppo in se stesso. Dio cammina accanto ai semplici, si rivela agli umili, dà lume ed intelletto ai piccoli, apre la mente ai puri di cuore e ritira la grazia ai curiosi e ai superbi. La ragione umana è debole e può sbagliare, mentre la fede vera non può ingannarsi. Ogni ragionamento, ogni nostra ricerca deve andare dietro alla fede, non precederla né indebolirla. Ecco, predominano allora la fede e l'amore, misteriosamente operanti in questo santissimo e eccellentissimo sacramento. Il Dio eterno, immenso e onnipotente, fa cose grandi e imperscrutabili in cielo e in terra, e a noi non è dato investigare le meravigliose sue opere, che, se le opere di Dio fossero tali da poter essere facilmente comprese dalla ragione umana, non si potrebbero dire meravigliose e ineffabili. Finisce il libro dei consigli devoti per la Santa Comunione. E con questo, cari amici e amiche di Maria Vision, terminiamo, ecco, termina la lettura e il commento dell'Imitazione di Cristo. Spero che sia stata per voi, come per me e per tutti, abbiamo fatto una grande cavalcata in questo libro meraviglioso, che veramente può essere considerato come una pietra miliare per ogni cristiano, per ogni devoto cristiano, ma anche per chi è in cerca del Signore. Con questo vi saluto, vi auguro ogni bene e speriamo di rivederci presto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: proživljene. Ima lijepo, ima teško. Molim te za milost otvorenog srca, očišćenog od briga i strahova, te za snagu da uvijek i u svakom trenutku štitimo dar života. Draga naša majko, i večeras poslušaj naše molitve i iskreno vataje da budemo molili o tajstva svjetla krunice. Donosimo pred tebe svoje obitelji, naše nade i slabosti. Molimo te da zagovaraš pred Isusa za sve nas. Stavi nas pod svoj majčinski plašt, čuvaj nas i vodi nas sve bliže k svome sinu. Amen. Kraljice mira, moli za nas.
1: Dear Heavenly Mother, we are here before you once again this evening with open and joyful hearts. We hear your motherly voice calling us to be grateful and to give thanks to God for our life and for everything he has given to us. Thank you for every experience we have lived through, both the beautiful and the difficult. Ask of you for the grace and for an open heart, free from worries and fears, and for the strength to always protect the precious gift of life. Dear Mother, hear our prayers and heartfelt cries tonight as we pray the luminous mysteries of the Rosary. We bring to you our families, our hopes, and our weaknesses. Please intercede before your Son Jesus for all of us. Take us under your maternal mantle, protect us, and bring us closer to your Son. Amen. Our Lady, Queen of Peace.
2: Querida Madre Celestial, aquí estamos también esta noche ante ti, con el corazón abierto y lleno de alegría. Escuchamos tu voz maternal que nos invita a dar gracias a Dios por nuestra vida y por todo lo que nos ha regalado. Gracias por cada experiencia vivida, tanto por las hermosas como por las difíciles. Te pedimos la gracia de un corazón abierto, libre de preocupaciones y temores, y la fortaleza para proteger siempre y en todo momento el don de la vida. Escucha, Madre, nuestras oraciones y súplicas sinceras esta noche, mientras rezamos los misterios luminosos del Rosario. Te presentamos nuestras familias, nuestras esperanzas y nuestras debilidades. Te pedimos que intercedas ante Jesús por todos nosotros. Tómanos bajo tu manto maternal. Protégenos y acércanos cada vez más a tu Hijo. Amén. Reina de la Paz.
3: Cara Madre Celeste, eccoci anche questa sera davanti a te, con il cuore aperto e colmo di gioia. Ascoltiamo la tua voce materna, che ci invita a ringraziare Dio per la nostra vita e per tutto ciò che ci ha donato. Ti ringraziamo per ogni esperienza vissuta, sia per quelle belle, sia per quelle difficili. Ti chiediamo la grazia di avere un cuore aperto, purificato e libero dalle preoccupazioni e dalle paure, e la forza di custodire sempre e in ogni momento il dono della vita. Madre cara, ti chiediamo di questa sera di ascoltare le nostre preghiere e le nostre sincere suppliche mentre mediteremo i misteri luminosi del Rosario. Ti affidiamo le nostre famiglie, le nostre speranze e le nostre debolezze. Ti preghiamo di intercedere presso Gesù per tutti noi. Accoglici sotto il tuo manto materno, custodiscici e conducici sempre più vicino al tuo Figlio. Amen. Maria, Regina della Pace,

0: srećeo ta Isus svjetlo, razmatrat ćemo kako Isus navješta kraljevstvo Božije i poziva nas na obraćenje. Molimo za svakodnevno obraćenje našeg srca, kako bismo bili živi i znak Božje ljubavi. Gospa je rekla u jednoj poruci, draga djeco, vratite se Bogu i molitvi. Neka vaš život bude znak ljubavi za svaku osobu koju sretnete. Razmatramo, Isus nas poziva na obraćenje, a ti nas podsjećaš da se svijet ne može promijeniti ako se najprije ne promijeni naš vlastiti život. Tek kada se naše srce očisti kroz svakodnevnu odluku protiv grijeha, naš život postaje živi znak koji privlači druge k Bogu.
1: The third luminous mystery, the proclamation of the kingdom of God and the call to conversion. We will pray for the daily conversion of our hearts so that we may become a living signs of God's love. Our Lady said in one of her messages, dear children, return to God and to prayer. Let your life be a sign of love for every person you meet. Jesus calls us to conversion, and you remind us that the world cannot change unless our own life are first transformed. Only when our hearts are purified through a daily decision against sin does our life become a living sign that draws others to God.
2: Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios y la llamada a la conversión. Intención. Oremos por la conversión diaria de nuestro corazón para que podamos ser signos vivos del amor de Dios. Mensaje de nuestra madre. Queridos hijos, volved a Dios y a la oración. Que vuestra vida sea un signo de amor para cada persona que encontréis. Meditación. Jesús nos llama a la conversión y tú nos recuerdas que el mundo no puede cambiar si primero no cambia nuestra propia vida. Solo cuando nuestro corazón se purifica mediante una decisión diaria contra el pecado, nuestra vida se convierte en un signo vivo que atrae a otros hacia Dios.
3: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e la chiamata alla conversione. Intenzione. Preghiamo per la conversione quotidiana del nostro cuore affinché possiamo essere segni vivi dell'amore di Dio. Messaggio. Cari figli, ritornate a Dio e alla preghiera. Che la vostra vita sia un segno di amore per ogni persona che incontrate. Meditazione. Gesù ci chiama alla conversione e tu ci ricordi che il mondo non può cambiare se prima non cambia la nostra vita. Solo quando il nostro cuore viene purificato attraverso una decisione quotidiana contro il peccato, la nostra vita diventa un segno vivo che attira gli altri a Dio.
0: Trzecia tajemnica światła, głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia. Módlmy się o codzienne nawrócenie naszych serc, abyśmy byli żywymi znakami Bożej miłości. Orędzie Matki Bożej, drogie dzieci, wróćcie do Boga i do modlitwy. Niech wasze życie będzie

0: defender la fe de los discípulos. Querida Madre, deseas que nuestra oración sea nuestro tabor personal, donde vencemos la pereza espiritual. Cuando dejamos de orar por obligación y comenzamos a buscar a Dios con todo nuestro ser, toda inquietud y preocupación terrenal desaparece ante su luz.
1: En el cuarto misterio de la noche contemplamos la transfiguración de Jesús sul monte. Intenzione: preghiamo per la nostra trasformazione personale nella preghiera e per la vittoria sulla pigrizia spirituale. Messaggio: aprite i vostri cuori alla preghiera affinché la preghiera diventi per voi gioia. Cercate Dio e non le cose di questo mondo. Meditazione. Sul monte Tabor, Gesù manifesta la sua gloria per rafforzare la fede dei discepoli. Cara Madre, tu desideri che la preghiera diventi il nostro Tabor personale, dove vincere la pigrizia spirituale. Quando smettiamo di pregare per dovere e iniziamo a cercare Dio con tutto il nostro essere, ogni inquietudine e preoccupazione terrena svanisce davanti alla sua luce.
0: Czwarta tajemnica światła, przemienienie Jezusa na górze Tabor. Módlmy się o osobistą przemianę poprzez modlitwę i o zwycięstwo nad duchowym lenistwem. Orędzie Matki Bożej. Otwórzcie swoje serca na modlitwę, aby modlitwa stała się dla was radością. Szukajcie Boga, a nie rzeczy tego świata. Rozważanie. Na górze Tabor Jezus objawia swoją chwałę, aby umocnić wiarę uczniów. Droga Matko, pragniesz, aby nasza modlitwa była naszym osobistym Tabor, miejscem, gdzie pokonujemy duchowe lenistwo. Kiedy przestajemy modlić się jedynie z obowiązku i zaczynamy szukać Boga całym swoim jestestwem, wszelkie niepokój i troski ziemskie znikają w blasku Jego światła.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Gesù.
1: Santa Maria, mai conosci a noi sana Gesù.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai conosci a noi sana specie, santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona i Maria, Regina della Pace,

veces tiramos diamantes semblantes y nos lacrimaron.

0: the moment of the operation when Our Lady came, I recommended to Our Lady all of us, all of our intentions, everything that we hold in our hearts, all the people who remembered in our prayers and they couldn't be here present physically. Our Lady extended her hands and she prayed over all of us in her Aramaic language. Our Lady gave us another task today. She said to pray for all of us deceased, for all of our family tree, that the Lord can deliver us from every evil, and for us with a prayer, that we can, with a prayer and fasting and penance, save all our deceased so they can go to heaven. Our Lady blessed us all with the sign of a cross, and then she left into heaven.
1: Durante il momento dell'apparizione, quando è arrivata la Madonna, ho affidato tutte le nostre intenzioni, anche quelle nel nostro cuore a lei. Tutte le persone nella nostra mente e nel nostro cuore. Anche quelli che non possono essere qui questa sera con noi. La nostra cara Madre Celeste ha steso le sue mani sopra di noi e ha pregato sopra di noi nella sua lingua, l'aramaico. La Madonna ci ha dato un altro compito, di pregare per tutti i deceduti, per tutta la nostra stirpe, per tutta la nostra discendenza. Che il nostro Signore possa proteggerli da tutti i mali, da tutti i peccati che hanno commesso e che possano dal purgatorio salire in paradiso e unirsi a Lui. In questo modo ci ha chiesto di pregare per tutte le anime, specialmente quelle di fare penitenza per tutte le anime, specialmente quelle in purgatorio. Dopodiché ci ha benedetto con il segno della croce ed è tornata in paradiso.
2: Durante il momento dell'apparizione, quando la Virgen ha llegado, he encomendado todas las intenciones que traemos en nuestro corazón. Especialmente todas las personas que no han podido estar físicamente en este lugar. Y que son unidos espiritualmente a nosotros. Nuestra Madre ha extendido las manos sobre nosotros, ha rogado sobre todos nosotros en su lengua materna, el arameo. La Madre nos ha dado una nueva tarea de pedir por toda nuestra familia, toda la generación, por toda nuestra estirpe, por toda la cadena familiar, para que todos ellos puedan ser liberados de toda pena, en todo pecado que vaya al purgatorio, para que puedan ir al cielo. La Madre nos ha bendecido con la señal de la cruz y ha partido al cielo.
3: Cieszę się czerem podczas objawienia, gdy Pana Maria przyszła, ja powierzyłam jej wszystkich nas, wszystkie nasze intencje, wszystko, co

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena

Piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.

Eno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù,
frutto benedetto.

detto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi.

per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino. Per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa citata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato

0: Peccato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono, per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che Ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore

0: cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
1: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
0: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere

0: vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: O Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato a nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo.

Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti e rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede.
Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi.

diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza.

0: che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

che cosa è buono per noi, di cosa abbiamo bisogno più che ancora più chiediamo. E ciò che conta è sempre il cuore. Nella preghiera, qualcuno ha detto questa frase che è molto saggia: nella preghiera è meglio avere un cuore senza parole che parole senza cuore. Nella preghiera è meglio avere un cuore senza parole che parole senza cuore. Quindi pregare significa entrare in relazione con Dio, significa raccontargli la nostra vita così com'è, raccontargli le nostre gioie, raccontargli le nostre preoccupazioni, ciò che ci ferisce, ma anche ciò che ci rende felici. Significa ringraziarlo per il bene che abbiamo ricevuto e affidargli anche ciò che ci preoccupa, i nostri progetti, i nostri piani, la nostra visione sulla nostra vita. Quindi la preghiera è un qualcosa di molto profondo. Pensiamo per esempio a due amici che si vogliono bene oppure due persone che si amano. Non hanno bisogno di parlare continuamente, non hanno bisogno di riempire la presenza di parole. No, basta a volte la presenza, basta stare insieme, basta la presenza dell'altro per sentirsi amati, per sentirsi bene, in pace compresi. Così anche con Dio. Non sempre dobbiamo riempire il silenzio di parole. Basta stare, basta lasciarsi guardare.

da Dio, sentirsi amati e guardare Dio con amore. In quei momenti proprio di preghiera, quando entriamo in questa profonda relazione, il Signore riempie il nostro cuore di pace, ci consola, ci ricarica, rigenera il nostro cuore. Troviamo riposo nella vicinanza di Dio, quindi la preghiera deve essere il luogo in cui da una parte sì, raccontiamo a Dio la nostra vita, gli raccontiamo le nostre situazioni di tutti i giorni, ma dall'altra parte apriamo il nostro cuore per accogliere e accettare la volontà di Dio. Questa è la preghiera. Gli racconto la mia vita, la mia giornata, e dall'altra parte ascolto, cerco di capire e mettere in pratica la sua volontà. E nella stessa preghiera c'è poi una domanda molto semplice, ma anche molto profonda, che può darsi che dicendo la preghiera del Padre nostro non ci pensiamo mai a questa cosa. Dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Gesù ci chiede, non ci insegna a chiedere il pane dell'anno prossimo, il pane di oggi, i problemi di oggi, la forza di oggi, le grazie di oggi, le forze di oggi, le preoccupazioni di oggi, perché spesso siamo affetti da una malattia spirituale molto diffusa oggi, cioè la potremmo chiamare la malattia dell'altrove. Quante volte siamo fisicamente in un luogo, no? con i cari, con la famiglia, e siamo già proiettati in quel momento agli impegni di domani. Cosa devo fare domani? Come andrà quell'incontro tra 2-3 giorni? E restiamo prigionieri a una vita che non è ancora arrivata, oppure restiamo prigionieri dei ricordi di ieri, no? C'è chi vive guardando continuamente al passato. Prima si stava meglio, se avessi fatto altre scelte chissà come sarebbe andata. E c'è chi vive continuamente anche nel futuro, un altro problema, un'altra situazione anche che non dovrebbe esistere. Quando avrò quel lavoro, quando già avrò la casa mia, quando avrò meno problemi, allora sarò felice. Ma quando arriva quel momento, subito ne immaginiamo un altro. Si raggiunge un obiettivo e poi subito dopo un altro. E intanto ci sfugge l'unica realtà che possediamo, l'oggi. Domani non sappiamo se riapriremo gli occhi. E Gesù ci riporta continuamente al presente. Dacci oggi il pane quotidiano, il pane di oggi. Non perché il passato non abbia valore o perché non dobbiamo progettare il futuro, ci dobbiamo impegnare un po', pianificare, ma Dio non ci ama ieri, Dio non ci amerà domani, Dio ci ama oggi. La sua grazia ci raggiunge oggi, il suo perdono ci viene offerto oggi, il suo amore ci viene dato oggi. E per questo diciamo: dacci oggi il pane quotidiano, il pane di oggi. Signore, dammi il pane necessario per vivere questa giornata. Dammi la pazienza per vivere bene, con carità, questa giornata, oggi. Dammi la fedeltà per oggi, la forza per affrontare la prova di oggi, l'amore per le persone che oggi metti sul mio cammino. E quando diciamo nella preghiera del Padre nostro: sia fatta la tua volontà, esprimiamo questa fiducia. Signore, io vorrei che le cose andassero in questo modo, però decidi tu. Signore, io mi vedo in questa situazione, io mi vedo con questo stile di vita, io mi vedo in questo lavoro, con quelle persone, però fai come pensi tu sia meglio per me. Chiediamo allora la grazia di vivere più intensamente, non domani, non ieri, ma il presente, senza rifugiarci continuamente negli altrove del passato, negli altrove del futuro. Ovunque siamo, cerchiamo di esserci davvero. Quando preghiamo, ci metto tutto il cuore per pregare in questo momento. Quando ascoltiamo una persona, ascoltiamola davvero. Quando amiamo, amiamo davvero oggi, in questo momento, perché ogni istante è un dono di Dio e non ritornerà più.
La vita